0: Adesso è il rapper preferito di Mattac.
1: Mio nonno si è bloccato di nuovo.
2: No, chi è?
0: È lui. È proprio lui.
1: No, no.
3: Guarda allo specchio, ma non vedo più me stesso. Ed un uomo sorridente, compiaciuto di quel suo riflesso. Ha fatto botte con la morte, forse tante.
2: Raga, l'avete visto sto circola sto video sul web?
3: Mamma di destra, mamma di sinistra.
2: Di sto signore che rappa col video ufficiale.
3: Triste, a rischio di una svista.
2: Signore, comunque non giovanissimo.
0: No, no, per niente. Però pronuncia l'inglese.
2: Però è incredibile. Ovviamente gliel'hanno scritta.

0: sussurrato, cioè, è una ASMR.
1: Lui non gliene frega niente di cantare.
0: Io lo userei per dormire, tipo.
1: Sì, è bello smooth anche, è bello bounce.
0: Va pazzesco. Troppo giovani per stare già nell'aldilà. Cioè, ma questo deve essere un progetto di qualche rapper forte che ha detto: vieni qui tu.
1: Vieni qui,
0: vieni qui che ci facciamo i soldi e ci divertiamo.
1: Esatto. Si chiama, se lo volete cercare, Francesco Mastandrea. E lui è sia attore che interprete che narratore. Qualcuno gli ha detto: senti, facciamo dei pezzi. E ha fatto più di questo pezzo. Ne ha fatti tipo 4.
0: Sì, sì.
1: E l'ultimo che è uscito recentemente, 741.000 visualizzazioni. Che di cosa stiamo parlando?
0: Incredibile.
1: Vuoi sentire un altro pezzetto?
0: Vai, come no, certo.
1: Questo qui è un altro.

0: perché sono senza fiato, d'altronde sono un vecchio, decrepito e alcolizzato.
1: 4 quarti. No. Con Marta e Delta Brain.
2: Aiutate quest'uomo.
1: 33.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

And I don't understand.

0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: Sto facendo la rassegna dei paesi dove si può andare in esilio, diminuiscono anche la Francia. È a rischio. Stavo pensando all'Australia.
2: Adesso non vorrei dire, ma capita qualche volta che il tuo paese ti deluda, no? Capita di pensare che forse sarebbe meglio andarsene, emigrare, ma poi pensi, dove vai? Tutti i paesi hanno i loro problemi e mica puoi inventarti una nazione tu da solo, no?
3: Il primo maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose.
2: Ecco, qualcuno a farsi la sua di nazione, in effetti ci ha provato e anche in modo piuttosto eclatante. Tra questi visionari c'è Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, che in una tranquilla estate dell'Italia degli anni 60 ha dato forma al suo sogno, alla sua visione del futuro della nazione, costruendosi la sua. E non è un modo di dire, una piattaforma galleggiante di 400 metri quadri saldamente ancorata al fondale del mare Adriatico, 11 chilometri al largo di Rimini, sulla riviera romagnola. Quel primo maggio, festa dei lavoratori, Rosa terminò lavori durati 2 anni e dichiarò l'indipendenza della sua micronazione, l'Isola delle Rose.
4: Chiam nascigas ideo. Cai chiam la protagonisto de citiu historio comencis prilabori la sian.
2: Giorgio Rosa decise che sulla sua isola si sarebbe parlato Esperanto, la lingua universale potenzialmente comprensibile da tutti i popoli, e che quella palafitta fatta dei tubi di metallo si sarebbe presto elevata fino a 4 piani. Così, mentre Giorgio Rosa brindava con gli amici sull'Isola delle Rose, sulla terraferma i turisti, italiani ma anche moltissimi stranieri, tedeschi soprattutto, ballavano nei locali e mettevano le monetine nei jukebox per ascoltare canzoni come Azzurro di Celentano, La bambola di Patti Pravo, Balla l'India di Lucio Battisti, Little Tony, Gianni Morandi, Le Orme, i Primitives.

0: Ecco, nonostante queste distrazioni musicali, tutti quanti si accorsero presto della presenza della nuova nazione fondata dall'ingegner Rosa. I turisti si incuriosirono e non ci volle molto prima che gli operatori iniziassero a organizzare battelli che andavano e tornavano dall'isola. Rosa progettava di iniziare a battere moneta e aveva già una sua linea di francobolli che vendeva ai turisti che venivano a trovarlo. Tra l'altro, oggi se ne trovate uno, non avrete in mano una piccola fortuna, ma un 50 franchi li vale. Il valore simbolico è ben più alto.
1: I mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere.
0: Il problema per l'ingegner Rosa e per l'Isola delle Rose fu che non solo i turisti si accorsero appunto dell'esistenza dell'isola. Le autorità italiane, ad esempio, non la presero tanto bene e così, pochi mesi dopo la sua nascita, in un freddo giorno del febbraio 1969, il corpo sommozzatori della Marina di La Spezia preparò una carica da mezza tonnellata di tritolo, la piazzò sotto la piattaforma e la fece brillare. Così, in un attimo, l'Isola delle Rose non esisteva più. L'idea bislacca, o forse geniale, dipende da come la pensate, era venuta a Giorgio Rosa poco dopo il suo matrimonio, un paio d'anni prima di quel fatale 1968. E cos'era dunque questa Isola delle Rose? Beh, i rotocalchi dell'epoca la descrissero come un paradiso fiscale, sull'esempio di San Marino, oppure un postribolo dedito alla prostituzione, perfino come un avamposto di una presunta invasione sovietica che poteva contare sulla difesa da parte dei sottomarini russi. Ecco, a noi piace pensare che fosse semplicemente una visione del futuro, per quanto ingenua, per quanto forse sbagliata. Forse era semplicemente un tentativo di essere davvero liberi.

0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley & Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto! Dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.

0: molto molto bene arrivare così, con questa carica, con questa energia. È quello che ci vuole. Buongiorno
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Siamo tornati nel mese di maggio, ci siamo lasciati dietro ieri mercoledì 6 novembre, siamo tornati
1: Rete 3
0: a giovedì 7 maggio, perché fuori è una bella giornata, quella che sarà una bella giornata primaverile, tornerà a splendere il sole, molto molto molto bene. Diamo uno sguardo quindi nel dettaglio alle previsioni del tempo previste. Per oggi al mattino ci sarà ancora un po' di nuvolosità residua, ma è già in dissolvimento, perché qua il cielo è già bello sereno, bello azzurro. In seguito passaggio poi è tempo abbastanza soleggiato, ma qua lo è già di fatto. Magari in alcune zone della Svizzera italiana c'è ancora qualche nuvoletta che deve sparire, lo farà nel corso della mattinata. A basse quote temperatura minima 9 gradi, massima oggi si torna ancora sui 20.
2: Il traffico con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Tutto regolare anche per quanto riguarda il traffico, nulla da segnalare da parte dei colleghi di Via Swiss, per cui dovessero poi arrivarci altre informazioni legate appunto al traffico, non mancheremo di farvele avere. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: La guerra in Iran finirà presto, lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump durante un comizio per il candidato governatore della Georgia, giustificando il conflitto con la necessità di impedire a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Ieri, secondo vari media statunitensi, l'Iran ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti per mettere immediatamente fine alla guerra anche in Libano, rimandando il grosso dei negoziati ai 30 giorni successivi alla pace. Teheran potrebbe rispondere oggi. In caso di intesa, le trattative si terrebbero in Pakistan o a Ginevra per definire i dettagli su temi specifici quali la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione delle sanzioni statunitensi all'Iran e lo sviluppo del programma nucleare iraniano. La Russia intanto ha esortato le ambasciate straniere a garantire tempestivamente la sicurezza del proprio personale e dei propri cittadini a Kiev nel caso in cui l'Ucraina interferisca con le celebrazioni del giorno della vittoria, il 9 maggio. Alle interferenze, fa sapere il Cremlino, seguirebbe un attacco di rappresaglia alla capitale ucraina. Intanto 13 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Bryansk, a un centinaio di chilometri dal confine. Ne dà notizia il governatore locale. Ieri il governo ucraino aveva promesso una risposta simmetrica ad un attacco russo avvenuto malgrado l'entrata in vigore della tregua di 2 giorni decretata da Kiev. Infine, gli operatori del settore mediatico svizzero si riuniscono oggi e domani a Lucerna in occasione dello Swiss Media Forum. Tra i temi in agenda, il giornalismo sotto la presidenza di Trump, la copertura della tragedia di Crans-Montana e il ruolo dell'intelligenza artificiale con l'adozione di un codice di condotta che impone responsabilità dei contenuti editoriali, siano essi creati da esseri umani o dall'intelligenza artificiale, formazione dei collaboratori, rispetto dei diritti d'autore, misure contro la diffusione di informazioni false, protezione dei dati, informazione trasparente sull'uso dell'intelligenza artificiale e etichettatura vincolante dei prodotti mediatici.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo qui, eh?
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Molto bene, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, buon giovedì 7 maggio. Un saluto a tutti da Nico insieme anche questa mattina fino alle 7:30. Ringrazio Agostino che mi manda una foto di un pizzo di claro innevato a 2700 metri. Beh, fantastico, eccezionale. Siete già tantissimi questa mattina che state già scrivendo allo 079-873-8073 con vostre foto da località un po' sparse su tutto il territorio, su tutto il paese, dove il sole non è che sia proprio protagonista oggi. Buongiorno Nico, siete tornati in primavera, qui a nord non ci siamo proprio. Un abbraccio da Ale. È un po' per uno, ragazzi, un po' per uno. Avevo un messaggio da Katia che vado a recuperare, che ci scrive che per quanto riguarda il traffico ci sono già rallentamenti in semi autostrada Stabio Mendrisio, c'è forse una macchina che si è girata sotto il cavalcavia. Ah, però potrebbero esserci già alcuni disagi. Grazie Katia. Via Swiss appunto non mi segnala nulla al momento. Quando passerai proprio da quelle parti, a meno che tu non sia già passata sotto il cavalcavia e tu abbia già visto questa cosa, aggiornami, aggiornatemi voi che siete sulle strade, dei nostri principali inviati. Noi nel frattempo proveremo a tenervi compagnia con qualche scemata che vi racconterò, ma soprattutto la musica di Rete 3 scientemente selezionata dalle nostre fatine dei dischi. Cominciamo così, danzerecci, un po' stile mood clubbing, che ci sta a fine giovedì. Dai, fuori dai letti.

strano effettivamente vedere così tante foto. Stanno arrivando diverse foto da parte vostra al nostro numero WhatsApp di cime di montagne innevate su più parti del paese, no? E fa strano, c'è chi ci scrive: siamo pronti per tirare fuori con grande anticipo l'albero di Natale. Ciao Nico, buongiorno. Fa strano, effettivamente, fa sempre quell'effetto lì un po' particolare, no? Vedere la neve nel mese di maggio, anche se siamo solamente all'inizio. Però non c'era stato un anno, maggio non credo, cioè, non che io mi ricordi che ha nevicato anche in pianura, però c'è stato un anno, ma neanche troppi anni fa, dove aveva nevicato ad aprile. Sto inventando delle robe, tipo inizio aprile, mi ricordo una nevicata ad aprile, o sto vaneggiando, cosa probabilissima, perché comunque spesso e volentieri la mia memoria prende dei ricordi di cose che effettivamente sono accadute, si sono verificate, ma le colloca in lassi di tempo completamente sbagliati e inventati dal mio cervello. Quindi chiedo a voi, che sicuramente siete più affidabili del sottoscritto, se anche a voi non risulta che qualche, ma neanche troppi anni fa, nel mese di aprile, mi ricordo che fosse aprile, che a mese di aprile qualche fiocchettino, nulla di che, ma una nevicatina, una spolverata tipo zucchero a velo l'avesse fatta. Potrei tranquillamente sbagliarmi io. Per chi invece è a nord delle Alpi e dice che non ha ancora il sole, come Ale, speriamo che tornerà anche da noi, ma abbiamo il sole di Rete 3 e non è mica poco. Io queste dichiarazioni così la mattina presto non le reggo, sono fragile, sono sensibile. Grazie, tanti cuoricini per voi.

0: con la loro Walk This Way nella versione originale, tra virgolette, perché poi lo sapete, questa canzone venne ripresa e rifatta insieme ai Run DMC in quello che fu un esperimento un po' desueto per l'epoca, ma venne poi fuori un prodotto pazzesco. Qua invece eravamo al 1975. Allora vi ringrazio perché effettivamente mi confermate che in realtà più non così tanto recentemente si è verificata questa nevicata ad aprile, perché la nostra amica Tamara scrive allo 079 8738073 che si ricorda di questa nevicata il 4 di aprile nel 2004. Mi ricordo perché dovevamo festeggiare il compleanno di mio figlio in giardino. Io pensavo che fosse ancora più recente, invece, tipo di 4-5 anni fa, non di più. Però evidentemente nella mia, per farvi capire come funziona il mio cervello, si ricorda che si sono verificati degli eventi, ma li colloca nel tempo dove vuole lui, cioè non ho la percezione del tempo che passa, evidentemente, il che non sempre è una cosa brutta. Tiziano anche mi racconta un aneddoto carino che risale agli anni 80, dove evidentemente io non potevo esserci perché non ero ancora nato e non mi ricordo, però racconta questo aneddoto: negli anni 80, ad aprile, prima di un concerto di Guccini a Varese, nevicava e lui esordì dicendo: ma da voi è sempre così? Effettivamente le nevicate ad aprile non sono proprio una cosa così comune. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, cantava il poeta, giusto?
1: Ma caro Nico, io nel 94-95
0: ero piccolino,
1: salendo per il Gran San Bernardo.
0: Vabbè,
1: dall'Italia verso Martigny,
0: ci sta, no?
1: Primi di giugno avevo dovuto montare le catene per riuscire a ripartire.
0: Beh, vediamo se com'è la situazione dei passi qua, per esempio. È stato andando a vedere, Bernina, Lucomagno e Maloia sono innevati, infatti, e sono ancora in chiusura invernale. La Forcola di Livigno, Novena e San Gottardo, però il passo del Gottardo sarà riaperto alle 11 di domani, un po' in anticipo sui tempi, perché non so se forse l'anno scorso è stato aperto molto più in ritardo, ho questo ricordo, ma anche qui. Beh, io devo smettere di parlare di robe che mi ricordo io, perché effettivamente non me le ricordo, basta.

Ok, mi conforta sapere che ci sono persone come, come Daniel, che dice anche da me la memoria è un po' così così, non mi ricordo quando, ma so che è successo che ha nevicato dopo il 2020 in zona marzo-aprile. Vedi che collochiamola nel tempo sta benedetta nevicata. Adesso vado a cercare gli articoli da qualche parte perché devo trovare una risposta. 2022 propone Opta Ivo, 2021-2022 devo cercare la foto perché anch'io di affidarmi alla memoria ci ho rinunciato. Poi Sara che ci scrive dal Vallese, da Sion, ci scrive che il 17 aprile dell'anno scorso, era il 2025, 40 centimetri di nebbia o di neve? Di neve forse, in Vallese, il giorno dopo 15 gradi in più e poi la nebbia, pazzesco, fu una roba pazzesca. Ci credo, ma il tempo ormai così è ballerino. Poi Iede racconta un episodio che secondo me è capitato a molti, magari non del mese d'agosto, però le dice: buongiorno Nico, anche noi un giro in moto il primo d'agosto allo Stelvio, siamo partiti leggeri da qui, arrivati in cima al passo con la neve, non eravamo pronti, ci siamo riscaldati con un piatto di polenta e funghi. Quando si parte dalla Svizzera italiana, dal Ticino, adesso lasciamo il caso di agosto che è una roba eccezionale, però io mi ricordo, era gennaio perché andavamo a Zurigo a festeggiare il compleanno di un amico e partivamo da qua dal Ticino, siamo partiti con una giornata di sole, ma sembrava estate, il sole blu senza una nuvola, varchiamo il Gottardo, neve, le strade tutte bianche, quindi c'è stato questo shock. Ma la roba che mi ha sconvolto e che ancora ricordo il trauma e la paura che provai fu al ritorno. Tornando era già sera inoltrata, quindi gennaio, erano le 8, le 9, già notte praticamente per il mese di gennaio. Partiamo invece dalla Svizzera tedesca con una splendida giornata di sole, facciamo il Gottardo, usciamo dal Gottardo e nella corsia di destra era tutta una lastra di ghiaccio. Quindi io esco dal tunnel, vado, rimango sulla corsia, ovviamente tutto a destra, e comincio a slittare, a ballare con la macchina. Quindi non so, ho avuto la prontezza di non toccare nulla, non ho toccato il freno, non ho toccato l'acceleratore, non ho fatto niente, semplicemente dando dei piccoli colpettini al volante mi sono rimesso sulla corsia poi di sorpasso, che era, quella era completamente, cioè era normalmente praticabile, si vede che era passato da poco lo spargisale o comunque essendo un po' più percorsa forse non si era formata la lastra di ghiaccio, ma mi ricordo questa roba qui, panico, panico, anche perché eravamo in macchina in quattro, tutti dormivano e quindi ero da solo a pattinare sul ghiaccio, è stata una roba straordinaria.

vedi, in questo caso i social ci vengono incontro, perché Domenico mi manda una foto con un ricordo di Facebook che gli ricorda di una nevicata in quel di Sonogno il 18 aprile del 2012, quindi ancora più recente rispetto a quella del 2004 che ci diceva la nostra amica Tamara prima. E concordo col messaggio del nostro Dave, dopo che vi ho raccontato, no, dell'uscita dalla galleria del Gottardo sul lastrone di ghiaccio che mi ha fatto un po' sbandare. Lui dice: paura quando ti capita il lastrone o l'aquaplaning, che è anche un'altra roba pericolosissima, tutto scorre al rallentatore davanti agli occhi, ovattato nelle orecchie, in realtà tutto va velocissimo come nei film. È stata proprio quella sensazione lì, proprio quella sensazione lì, che un po' si è un po' rallentato tutto, ed è stata una sensazione strana da descrivere. Nessuno in macchina si è accorto di nulla, hanno tutti continuato a dormire beati, però per me è stato veramente una roba incredibile. Non ho mai provato, fortunatamente, faccio gli scongiuri del caso, l'aquaplaning invece mai, anche perché sono uno abbastanza prudente in macchina, questo va detto, non sono mai stato spericolato, per cui ecco, faccio sempre molta attenzione rispetto ai limiti, anche se purtroppo, ahimè, confesso che sono stato anch'io vittima di un ritiro patente a causa eccesso di velocità tanti anni fa, però ragazzi, capita a tutti, niente di clamoroso. Comunque ringrazio Nicole che mi manda una foto scattata il 2 aprile del 2022 a Zurigo di un bel giardino imbiancato dalla neve, per cui vedete, capita, succedono anche le nevicate in questo periodo dell'anno, c'è nulla da fare, sono problemi.

0: Io ricordo tanti anni fa un viaggio praticamente per Capodanno a un rave a un vecchio aeroporto di Monaco,
1: sì?
0: Dove all'andata già c'era finito praticamente il lavavetri, di conseguenza male, con lo spruzzino a cercare di pulire il vetro. Al ritorno, dopo che il rave non era sta gran cosa, ecco, ritorniamo in Svizzera, per cui già un po' stanchini,
1: sì?
0: E praticamente arrivo all'area di servizio qua a Lucerna, faccio per frenare, per fermarmi, era tutto talmente ghiacciato che sono passato fuori dall'altra parte, via, op.
1: Via, op. Beh, mi sembra che alla fine poi sia andato tutto bene, ma esatto è quello, perché quando poi ti rendi conto che sei su una lastra di ghiaccio, basta, finito, perché se freni la macchina non frena, se gira non gira, devi semplicemente sperare che tutto ti vada bene. Io non so veramente come mi sono tornati in mente magari le lezioni al corso antisbandamento, dove ci hanno spiegato un po' come comportarsi in quelle occasioni. Ho avuto la ma non so, lucidità o prontezza di non fare nulla. Io ho tenuto il volante dritto e sono andato come su una pista di ghiaccio, boom, ho lasciato che la macchina andasse, pattinasse, poi piano piano, rallentando sempre di più, mi sono rimesso sull'altra corsia senza far danni e la roba è andata via liscia. Meno male, vedi, sennò poteva finire come il nostro amico Ivo.
2: Radio Pirata!
1: Che a proposito di rave mi lancia l'assist perfetto alle 6.30 per presentarvi il brano pirata di questa sera che io conobbi, di questa mattina, per la prima volta tanti anni fa durante un Energy e una Street Parade. Ci fu una sorta di DJ set che anticipava il DJ principale, non mi ricordo chi fosse, forse Tiesto, non mi ricordo, e sentì questa canzone per la prima volta. Ovviamente questa è un'altra versione, ancora più tamarra, eccetera eccetera, Sava Sandir, però comunque mi riporta a quel momento lì, per cui enjoy.
3: Ich will nach Hause, der Barkeeper will nach Hause und der DJ ist müde, hörst du doch.

che ricordi, ragazzi, che ricordi. Non mi ricordo adesso, non ho cercato perché l'ho trovata ieri un po' così al volo questa canzone qui. Non mi ricordo gli autori originali chi fossero, però inquietante, Chantal, esattamente, decisamente inquietante. E la versione originale era ancora più inquietante, mi ricordo. Era inquietante perché io ero in uno stato, sai, quando bevi comunque troppe tisanine, troppi tè freddi, alla fine sei un po' così, un po' sulle, sei in un'altra realtà. Chi è andato alla Street Parade sa, tra l'altro, una grande, io ho smesso di andare alla Street Parade quando hanno smesso di fare l'Energy dopo. Non è vero, sono andato ancora due edizioni senza l'Energy, ma l'Energy era una roba pazzesca per me. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, l'Energy era un evento che si teneva all'Allen Stadion il giorno della Street Parade, dove si esibivano in serie alcuni DJ famosissimi. Io ho visto appunto Tiesto, ho visto gli Swedish House Mafia, ho visto, no, gli Swedish House Mafia. La parte finale, per colpa dei miei amici maledetti che dicevano: ma no, ma loro inizieranno a mezzanotte, l'una, stiamo ancora in giro. Invece quando siamo arrivati stavano finendo. Me la devono ancora pagare quella roba lì.

0: amici, ma soprattutto amiche.
1: È un lapsus, dai.
0: Sì, tutta colpa delle tisane.
1: Colpa delle tisane, assolutamente sì, che ti fanno entrare in questa nuova, perché ti rilassi, no? Sei bello, bello relax, bello, bello tutto nella tua realtà, nel tuo mondo. Ero di Maroon 5 con la loro Heroin, nuovo singolo uscito in questo 2026, mentre stavamo ricordando alcuni eventi festivi e mondani legati appunto al periodo della Street Parade e a quello che era l'after party all'Energy, all'Allianz Stadion di Zurigo. Una roba meravigliosa, incredibile. Ho visto delle scene pazzesche lì dentro, da gente che faceva, vabbè, ci siamo capiti, a gente che dormiva. Io ho visto gente che dormiva durante le esibizioni di Tiesto. Sono andato a un certo punto sulle tribune perché volevo sedermi, non ne potevo più, visto che eravamo in piedi dalla mattina praticamente. Erano le 2, le 3 del mattino, o forse anche un po' prima, vabbè, non ricordo ovviamente. Però mi ricordo che andai a un certo punto sulle tribune e vidi della gente che dormiva con la musica altissima. Questa è una cosa che ho sempre invidiato, non andare ai party e dormire, ma di gente che riesce a dormire in qualsiasi situazione, in qualsiasi posizione, su qualsiasi superficie. Vero, vero che lì ci sono una serie di fattori che agevolano l'addormentarsi facilmente, eh? Va detto.

vai mica tanto. Ringrazio Domenico che è sempre in giro sulle strade la mattina presto, quindi riesce ad aggiornarci in tempo reale sulla situazione legata al traffico. Poi sono andato a controllare anche se i colleghi di Via Swiss avessero informazioni in tal senso e confermano anche loro che la galleria del Gottardo è stata chiusa al momento in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, quindi ci sono già code e forti rallentamenti anche ovviamente sulla 2, però tra Mendrisio e Lugano. Questo era l'annuncio che a parte la situazione del Gottardo. Posso anche dirlo con parole mie, ce la posso fare.

quindi Galleria del Gottardo chiusa e poi i soliti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano, ma erano due cose separate. Ma la cosa importante è che se state andando da quelle parti sappiate, aspettatevi che la galleria in questo momento è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Compleanno di oggi, festeggiamo il, aspetta, me lo sono perso, 42esimo può essere? O 41esimo compleanno di J Balvin, lui che è icona della musica reggae, per lo più reggaeton latina, candidato più volte ai Grammy Award, però vanta nella sua carriera collaborazioni illustri con Sean Paul, Pitbull, Bad Bunny, Camila Cabello, ma anche con artisti anglofoni e icone della musica globale mondiale come Pharrell, Beyoncé, Black Eyed Peas, Cardi B, David Guetta, Willie Williams, insomma ha veramente, può annoverare nel suo palmarès collaborazioni pazzesche. Però questa mattina le fattine, siccome sanno che io ho questa come si dice, perdizione per la musica tamarra, mi hanno proposto questa collaborazione con niente proprio di meno che Skrillex. Era In Da Ghetto, ve la ricordate?

il re della dubstep, ovvero Skrillex, qui con J Balvin, era in Daghero. Mi ricordo il trauma che subì, tra virgolette, quando, perché Skrillex divenne famoso, cos'è, 2010, in quel periodo lì, nel mainstream perlomeno, grazie a, vabbè, a pezzi come Bangarang, eccetera, eccetera. Io mi ricordo che appunto lui si distingueva per la capigliatura particolare che aveva, capello lungo, però rasato da un lato, no? E quando poi l'ho rivisto, dopo anni e anni e anni che avevo perso interesse nei suoi confronti, perché la dubstep nel frattempo era più o meno morta, lui è tornato poi con un altro genere musicale, altri stili, l'ho visto col capello corto, quasi rasato, col capello, mi sembrava completamente un'altra persona, dell'effetto che poi subiamo, no? Quando siamo abituati a vedere una persona col capello lungo in un determinato modo, lo si rivede completamente diverso, c'è quello shock un attimo che ti fa dire: un signor, chi è questo? È ancora lui? Impossibile, ma come è cambiato? Guarda com'è. Su quelle robe lì vi sarà già capitato sicuramente. È la nuova degli Stones, l'abbiamo ascoltata già ieri mattina, ve la ricordate?

0: vedete, l'energy rievoca sempre bei ricordi in tutti voi.
1: Confermo un energy del 93,
0: sì,
1: un po' prima, sulle, praticamente sulla pista delle biciclette a Kloten, appunto all'Hallenstadion, rivestita di tappeto per renderla perlomeno non scivolosa.
0: Ah, sì.
1: Jeff Mills, DJ americano house di quelli cattivissimi.
0: Adoro.
1: Non c'era verso di stare fermi da quanto vibrava praticamente il pavimento, si continuava a scivolare e ci divertivamo come dei deficienti.
0: Ma che meraviglia!
1: A partire da su in cima e poi dopo praticamente scivolare sul tappeto fino in fondo e risalire. Bei tempi, decisamente bei tempi.
0: Ma che meraviglia, che bel ricordo. Grazie Ivo per averlo condiviso con noi.
2: L'oroscopo.
0: Tempo di oroscopo adesso. Oggi tocca l'oroscopo letto un po' così a caso, eh? Quindi mi raccomando, drizzate le orecchie e state attenti, perché sennò vi perdete il vostro, visto che non andrò in ordine. Partiamo oggi, solo per oggi, dall'Ariete. La grinta non ti manca, ma oggi serve strategia, eh? Gioca d'astuzia invece di caricare a testa bassa, perché la vittoria così sarà più dolce. Sagittario, la tua curiosità ti porta lontano. Esplora un nuovo settore o leggi un libro su un argomento insolito. La tua mente ha bisogno di cibo. Vergine, la logica ti salva da un malinteso sentimentale. Uffiu. Analizza i fatti e non le parole dette con rabbia. Troverai il punto d'incontro. Difficile, devo dire difficile. Gemelli, un'informazione riservata arriva alle tue orecchie. Gestiscila con la massima cautela. La tua discrezione sarà ricompensata a breve. Scorpione, visto che lo lascio sempre in fondo, Scorpione, una trasformazione profonda è in atto. Accogli il nuovo te stesso senza voltarti indietro. Il passato non ha più nulla da insegnarti. Pesci, i sogni sono messaggi, appunta ciò che ricordi al risveglio. C'è un suggerimento prezioso per risolvere un enigma familiare. Cancro, sei un porto sicuro per molti. Accogli chi ha bisogno, ma non dimenticare di nutrire anche il tuo spirito con un po' di sano egoismo. Capricorno, la stabilità finanziaria è al centro dei tuoi pensieri. Fai un piano a lungo termine, la tua lungimiranza è la tua vera ricchezza. Leone, no, Toro. Faccio anche roba così a caso. Toro, la natura ti rigenera. Anche solo a guardare fuori dalla finestra o curare una pianta sul balcone ti restituisce il senso delle proporzioni. Adesso Leone. Leone, un successo professionale è alle porte. Hai lavorato sodo e ora tutti i frutti sono maturi. Preparati a raccoglierli con orgoglio. Acquario, un incontro galante scuote la routine. Anche se sei un anticonformista, oggi potresti apprezzare un corteggiamento vecchio stile. E chiudiamo oggi con la Bilancia. Senti il bisogno di giustizia. Difendi una causa in cui credi o una persona che subisce un torto. La tua voce sarà autorevole. Molto molto bene. Altro compleanno da festeggiare questa mattina. Tanti compleanni in questo periodo. Tanti artisti sono nati oggi. Festeggiamo Eagle Eye Cherry, lui che è noto soprattutto per questa canzone splendida del 1998. Ve la ricordate? Save Tonight. Tanti auguri per lui. Le candeline da spegnere oggi sono 5.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen, sabato alle 10.30.

0: preferisco la reinterpretazione di Valeria Marini di questa canzone, non so se l'avete mai sentita. Santo cielo, Rosy, una delle robe più abominevoli mai sentite.
1: Perché non è proprio intonatissima.
0: Guarda, ti dico,
1: tra l'altro
0: sembro io alla quinta tisana al finocchio. Mi cimento in un karaoke improvvisato con scarsissimi risultati.
1: Perché è noto che la tisana al finocchio ha degli effetti collaterali pazzeschi.
0: È vero, sgonfia il ventre, ma però ha altre controindicazioni.
1: Gonfia altre cose, le cellule e il cervello.
0: Sì, esattamente, andiamo lì. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Rosy, come stai?
1: Volevo dire l'autostima. Bene, grazie, bene. Quando hai detto stamattina alle 6, ah, che tempo soleggiato, cioè io uscivo dalle nebbie di Avalon. Cioè, vabbè.
0: Ho detto abbi fiducia.
1: Infatti avevi ragione.
0: Abbi fiducia che poi arrivi e troverai il sole. Tutto a parte il resto, però stai,
1: guarda,
0: bene.
1: Infatti sì, ho messo gli occhiali da sole perché ti ho trovato.
0: Ti accieco.
1: Tu
0: allora,
1: stai bene?
0: Io sto discretamente bene, ti ringrazio. Da giovedì, dai, vediamo alla fine della settimana, siamo tutti contenti.
1: Un bel gilerino, tutto bello.
0: Hai visto?
1: Sì, mi dai sempre soddisfazione.
0: Oh, molto bene. Queste sono, per me, io sono a posto così, vado via. Fate voi l'ultima mezz'ora, sentite un po' di musica e vi arrangiate. Prima però vi dico le previsioni del tempo, sarà ancora con qualche nuvolosità residua per quanto riguarda la giornata di oggi, però poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato un po' su tutta la Svizzera italiana, con sviluppo di cumuli però e nuova tendenza a rovesci sparsi nella seconda fase. Ma come? Ma avevo detto che sarebbe stato solo bello, invece adesso subentrano i cumuli? Hanno già cambiato idea rispetto a un'ora fa? Vabbè, vedremo. A basse quote temperatura minima 9 gradi, massima invece 20.
2: Il traffico con Vetreria Beffa. Artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Allora fammi fare un aggiornamento al volo qua, perché c'è una situazione complicata stamattina. Allora, la galleria del Gottardo rimane ancora chiusa secondo Via Swiss, però vado a riprendere un messaggio del nostro amico Domenico che sta transitando da quelle parti. Lui ci ha scritto che è stata riaperta la corsia sud della galleria, quindi aspetto ulteriori conferme in questo caso, ma Via Swiss dice che è ancora chiusa. Poi ci sono code quindi a partire da Quinto in direzione nord e a partire da Vassen in direzione sud, poi code e forti rallentamenti anche sulle solite arterie, quindi sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, da Mendrisio verso Capolago, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso. Adesso con Rosy Nervi invece le ultime notizie.
3: 3 News.
1: Buongiorno, le 7:02. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione ma anche terrorismo ed estremismi aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione, e l'Europa si aspetta un contributo maggiore dalla Svizzera. Aveva accesso ad informazioni d'inchiesta anche internazionali il funzionario della Fedpol che collaborava con un'organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio d'inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza, considerata di sicurezza, non bastava. Sarà Arsenal-PSG la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest. Sentiamo.
3: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, sarà Arsenal Paris Saint-Germain dunque la finale di Champions League del prossimo 30 maggio a Budapest. Dopo il pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi, il PSG ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco, francese avanti già al terzo con Dembélé al vero primo affondo parigino dalle parti di Neuer. Tardiva la rete tedesca al 94esimo con il solito Kane, formazione di Luis Enrique che potrà dunque difendere il titolo vinto l'anno scorso contro l'Inter. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League: Aston Villa Nottingham Forest, Friburgo Braga, Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Strasburgo Rayo Vallecano. Questo è il programma. Nell'hockey, altra amichevole premondiale valida per l'Euro Tour: alle 15 gli elvetici affrontano la Finlandia. Infine nel tennis, dopo Victoria Golubic, anche Rebecca Masarova si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove le svizzere affronteranno rispettivamente l'australiana Joint e la canadese Fernandez.
5: Buongiorno.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Siamo ancora qui, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno. Un saluto a tutti da Nico. 25 minuti giusti, quelli che ci rimangono ancora da trascorrere insieme. Solito programma, soliti appuntamenti di questa mezz'oretta. Ancora qualche cicciarata insieme. Giocheremo anche questa mattina ad ABC e poi spazio a Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni e ai loro ospiti per questa settimana speciale di Vita da. Cominciamo con lei, Britney Spears.

Dave For You era il 2001. Questa notizia che ho trovato sull'internet è molto simpatica, magari l'avrete già letta, sentita da qualche parte, però mi ha fatto sorridere, volevo condividerla anche con voi. Di questo signore, lui americano, statunitense, che dopo aver trovato un'offerta di lavoro interessante in Italia ha dovuto cambiare indirizzo di residenza, numero di telefono, perché comunque, avendo trovato tra virgolette il posto fisso, ha detto: sai che c'è, rimango qua, quindi devo fare alcune modifiche. Lui aveva un conto bancario negli Stati Uniti, quindi cosa ha fatto? Ha dovuto chiamare la sua banca per modificare le informazioni di contratto, no? Quando poi ti stabilisci in un altro paese, ma vuoi comunque mantenere un conto in quello stato lì, devi poter essere in grado di notificare il cambiamento di indirizzo e numero di telefono. Quindi chiama la sua banca negli Stati Uniti, risponde correttamente a tutte le domande che gli vengono poste, quindi nome, cognome, cosa faceva prima, indirizzo e tutte queste robe qui. A un certo punto gli chiedono: guardi, deve comunque recarsi in filiale perché dovrebbe firmare dei documenti, abbiamo bisogno che lei venga qua fisicamente a New York. E dall'altro capo del telefono l'ha detto al servizio clienti della banca, si sente rispondere: guardi, purtroppo non posso farlo, signorina, mi dispiace molto. Lei ha detto: come mai? Dovrebbe, in realtà sappi che comunque lei dovrebbe, sarebbe buona cosa che lei si potesse presentare perché è la prassi, abbiamo bisogno che lei venga qua fisicamente. E dall'altro capo del telefono si sente rispondere, l'ha detta al servizio clienti: cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone? Lei ovviamente cosa fa? Attacca. Tut, tut, tut, attacca il telefono in faccia, ma di fatto era proprio il Papa. Era proprio Robert Francis Prevost che ha telefonato alla sua banca negli Stati Uniti, appunto perché al momento in cui ha trovato il posto fisso, ragazzi, basta, questa offerta di lavoro è importantissima, non posso rifiutarla. È stato eletto a sommo pontefice, quindi cosa ha fatto? Ha dovuto svolgere anche lui, anche loro devono poi sistemare alcune cose burocratiche, no? Come per esempio notificare alla propria banca negli Stati Uniti il cambiamento di indirizzo, quindi fissare la sede del Vaticano, e cambiare anche il numero di telefono. Quando poi le è stato chiesto di venire, però ha detto: guardi, non posso perché sono il Papa. La tizia si è spazientita e gli ha attaccato il telefono in faccia. Poi ovviamente la cosa si è risolta per il meglio, ovviamente il Papa è riuscito a cambiare indirizzo e tutto il resto, però non so, fa ridere pensare, effettivamente fa un po' strano, no? Sentire dall'altro capo del telefono: guardi, non posso venire perché sono il Papa. Tutti penseremmo ad uno scherzo, e invece trattavasi proprio di lui. Strano che non ci sia arrivata già dal nome e cognome, perché comunque sono cose che gli aveva chiesto. Bah. I misteri per voi, Ligabue, balliamo sul mondo. Siamo

0: se ti dicesse no, non posso venire perché sono il Papa, cosa fai? Non gli ridi in faccia?
1: Assolutamente sì.
0: Il Papa ce n'è uno.
1: Ma certo, è stata una reazione infatti totalmente legittima, anch'io probabilmente avrei, mi sarei comportato allo stesso modo, ma non è la prima volta, è capitato diverse volte che dall'altro capo del telefono ci fosse in realtà una persona importante e chi era al telefono non ci credeva in quel momento. Uno dei racconti che mi vengono in mente, chiaramente non è paragonabile alla questione del Papa, però è una, in un'intervista ho sentito raccontare da Pino Insegno, lui grande doppiatore nel cinema italiano, che è stata la voce di Aragorn nel Signore degli Anelli. Lui ricevette, ha raccontato di ricevere una telefonata dall'attore che interpretava Aragorn nel film, da Viggo Mortensen, che dopo aver visto il film in italiano voleva chiamarlo per complimentarsi con lui per il lavoro fatto, quindi lo chiamò e lui, siccome parla 7 lingue perfettamente, Viggo Mortensen, in perfetto italiano, disse al telefono: ciao Pino, sono Viggo, volevo complimentarmi con te per il doppiaggio. Lui ha risposto una roba tipo: sì, ciao, io sono il Papa, e gli ha attaccato il telefono in faccia. Ha chiamato anche una seconda volta, la seconda volta ha detto: senti, non mi prendere in giro, c'ho da fare, e gli ha attaccato di nuovo il telefono in faccia. A quel punto ha fatto da tramite un amico di Pino Insegno, che gli ha detto: ma guarda, ma perché hai attaccato 2 volte il telefono in faccia? Era veramente lui, vuole vederti, troviamoci. Quindi poi si sono visti, sono andati a cena insieme e Pino Insegno ha raccontato di che persona splendida sia Viggo Mortensen, lui filosofo, poeta, oltre che attore, scrittore, insomma fa un sacco di robe. E lo ricorda come uno degli incontri più piacevoli che ha avuto modo di fare grazie alla sua professione, che è quella del doppiaggio. Lì, non lo so, se, quindi mi ha fatto pensare, no, se Pino Insegno, che comunque è un attore, un personaggio noto, non crede che dall'altro capo del telefono ci sia un suo, tra virgolette, collega che lo vuole chiamare per fargli un complimento, ci sta che una centralinista di un servizio clienti di una banca non creda che all'altro capo del telefono ci sia il Papa. Comprensibile la reazione, per cui giustifichiamo la signorina e spero che anche la banca poi abbia preso provvedimenti. Ma soprattutto, sai che dopo ogni tot il servizio clienti delle banche, delle compagnie telefoniche, ti mandano i sondaggi per chiedere com'è stata la sua ultima interazione con il nostro servizio clienti. Lasci un sondaggio, la sua opinione importante per noi. Magari anche il Papa avrà fatto il sondaggio, spero non sia stato troppo severo. Di sicuro non sarò severo io questa mattina dei BC, ragazzi, perché vogliamo vincere o no? Non so più cosa fare adesso, la scheda di oggi penso sia fattibile, non lo so, provate, in bocca al lupo. 0848 03 05 03, giocheremo con la lettera N di Nipo, no, è la prima, no vabbè, di Nico. Vi ho già detto la prima risposta, più di così non so cosa fare. Chiamate, in bocca al lupo.

0: Allora, a chi chiede, perché diversi stanno chiedendo della scheda impossibile, no ragazzi, quello deve essere un evento, una tantum, una roba che si fa una volta al mese, ma neanche, non qualcosa in più, anche perché, come detto, sono in trattativa per alzare ancora il montepremi, per cui c'è ancora da trattare, quindi per oggi premio standard, eh?
1: Parzialmente scremato presenta
0: in palio un buon acquisti del valore di 50 franchi. È stato fortunatissimo perché ha ripreso la linea anche questa mattina il nostro amico Aaron. Buongiorno caro Aaron, bentornato, come stai?
2: Ciao Nico, buongiorno a te, io sto bene, grazie.
0: Oh, perfetto, sì, devo dire che non c'è male, siamo già giovedì, il venerdì è vicino, quindi il fine settimana di conseguenza arriverà molto presto e potremo tirare il fiato. Dove sei? Sei in macchina?
2: Sono in macchina, mi sono fermato.
0: Oh, sì. Zona 3 traffico, com'è? In che zona sei? Geolocalizzati e dici un po' com'è la situazione traffico.
2: Io sto andando verso Piotta e per il momento è tutto buono.
0: Ah, beh,
2: visto che lo TAR è chiuso,
0: esatto, esatto,
2: quando saremo più in su.
0: Infatti, magari lì cambierà un po' la situazione. Allora, Aaron, non devo spiegarti nulla, sai perfettamente come funziona il nostro gioco. Ti ripeto la lettera, è la N di Napoli. Dobbiamo arrivare a 12, abbiamo 45 secondi. Prima, inavvertitamente, ho già dato la risposta alla prima. Spero che tu abbia ascoltato con attenzione. Però te ne mancano comunque altre 11. Spero che tu riesca ad arrivarci. Aaron, se ci sei, partiamo.
2: Proviamo. Vai.
0: Allora, 3, 2, 1. Figlio del fratello.
2: Nipote.
0: Con 1 e 100.000.
2: Nessuno.
0: Città dei morti.
2: Pazzo.
0: Appena nato.
2: Neonato.
0: Spazzino.
2: Netturbino.
0: Rete nel tennis.
2: Pazzo.
0: Bianche in cielo.
2: Nuvole.
0: Muoversi in acqua.
2: Nuotare.
0: Venuto al mondo.
2: Nascere, nato.
0: Ci sono quelle da crociera.
2: Navi.
0: Senza vestiti.
2: Nudo.
0: Un frutto.
2: Passo.
0: Sono 7 sul pentagramma.
2: Note.
0: Aristocratico.
2: Nobile.
0: Ma anche oggi è 11, Aaron, porca miseria.
2: Accidenti.
0: Mi hai lasciato indietro.
2: Non mi viene proprio in mente.
0: Allora, mi hai lasciato. È la nespola. Penso che sia tipo l'unico frutto con la N.
2: Nespola.
0: Sai che penso
2: appunto,
0: che.
2: Appunto.
0: È l'unico frutto con la N. E poi è rimasto indietro anche la rete nel tennis, che è net. Semplicemente net. Sai, quando sul servizio magari sfiori la rete, chiamano il net. E poi la città dei morti e la necropoli. C'era qualcosa di un po' più complicatino. C'era la domanda bastarda del frutto, che è solo la nespola. Quando è l'ultima volta che hai mangiato una nespola? Io neanche mi ricordo, sinceramente.
2: Penso di non averla mai mangiata.
0: Ecco, tra l'altro. Caro Aaron, però è sempre bello sentirti, sei simpaticissimo. Grazie per aver giocato con noi anche questa mattina. Spero di risentirti presto.
2: Grazie a te, ci riprovo volentieri.
0: Dai, buona giornata e buon weekend allora, se non ci sentiamo domani.
2: Altrettanto.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.

È vero, è vero, c'erano anche c'è la nettarina, le noce, la nocciola, sono anche altri frutti che si sarebbero potuti dire con l'N, non mi sono venuti in mente, non sono venuti in mente a me che facevo la scheda, avevo tutto il tempo per pensarci, quindi figurarsi al nostro amico Aaron che aveva anche la pressione del tempo e di dare le risposte giuste subito. Bravi, chiamate voi allora, per chi scrive, perché in tanti scrivono se si può prenotare, se ci si può prenotare, purtroppo no, è tutto a sorte, tutto a fortuna, noi diamo un numero da chiamare, ci sono diverse linee che si possono prendere, poi va tutto a fortuna, noi selezioniamo casualmente e casualmente poi scegliamo chi potrà giocare con noi. Detto questo, per questa mattina io ho dato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, tra pochissimo Gio Sbalmelli, Paolo Guglielmoni con una nuova puntata di Vita Da. Da Nico un saluto, vi abbraccio, vi bacio e ci sentiamo domani mattina come sempre dalle 6. Ciao!

0: protagonisti.
1: Settimana con Vita da A, la trasmissione dedicata ai mestieri. Al centro dei nostri interessi c'è sempre un giovane o una giovane che sta affrontando un percorso formativo. Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno Balmelli.
1: Anche tu hai, che voce hai? Cosa hai fatto?
2: No, sono in forma.
1: Cena con Casati e Testoni.
2: No, non è vero. Allora, attenzione, perché oggi facciamo Vita da Geomatico.
1: Geomatico, allora diciamo subito che è una professione che io non conosco, devo dire, ho già visto quei treppiedi che usano i geomatici. Paolo, tu la conosci bene?
2: Allora, mio papà, che vedeva che ero in difficoltà da adolescente, no?
1: Sì.
2: A un certo punto davanti al suo ufficio c'era un ufficio di geometra, si chiamava così, mi sembra si chiamasse Bernardoni,
1: uh-huh.
2: E gli ha detto a sto Bernardoni: vuoi prendere su mio figlio che non sa fare niente, gli fai fare uno stage, no? Perché è un po' un pampos mio figlio.
1: E ti usavano come treppiede?
2: E io ho fatto, adesso facciamo spiegare a Brenno che è qui con noi di cosa si tratta, io ho fatto il canneggiatore.
1: Ecco, Brenno, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Che cos'è il canneggiatore, Brenno?
3: Allora, il canneggiatore è la controparte del tecnico.
1: Sì.
3: Quella squadra è sempre composta da due persone. Una persona che lavora davanti allo strumento, quella cosa che si vede in strada sul treppiede, per farla facile. E il canneggiatore è l'altra persona.
2: Vai tu.
3: Quello che tiene la pallina con lo specchio.
1: La pallina.
2: Si fa ancora il piombo con la pallina?
3: Allora, adesso il piombo è integrato, c'è una bolla che è attaccata al palo della pallina.
1: Sì.
3: Però sì, costa, è sempre messa in bolla la pallina quando si misura.
2: Ecco, uno che giustamente sta guidando dice: e de che si sta parlando? Si sta parlando di rilevamento terreni, si sta parlando di disegni catastali e di misure di tutti i terreni del Ticino, della Svizzera italiana.
3: Esatto.
1: Ma perché è necessario avere questo tipo di
2: Balmelli,
1: di
2: perché c'è la proprietà privata.
1: No, capì, cioè, no, però dico, ma
2: non
1: oggi,
2: tu puoi andare
1: con terreno
2: di un
1: oggi con i satelliti non si riesce a prendere, si è più precisi per quello.
3: Allora, si lavora con i satelliti, con i GPS, che adesso anche con i droni si può lavorare sempre col GPS integrato e fare delle ortofoto, dunque delle fotografie sulla quale si possono prendere misure che sono molto precise.
1: Sì.
3: Ma quando si tratta di misurazione di precisione, dunque si comincia a parlare di millimetri, lavorare con lo strumento è ancora il metodo più efficace.
1: Certo. E come fa a essere così preciso lo strumento? Che cosa usate proprio concretamente? Non tirate una cordina tra la pallina e il treppiede?
2: Per capire la metratura, la distanza.
3: No, allora, sarebbe bello lavorare con un filo, purtroppo è un po' più complicato. Il concetto è che lo strumento, chiamato in gergo, spara un laser dalla lente che impatta sul prisma, che è il riflettore,
1: uno specchio.
3: Sì. Quando parlo con i colleghi diciamo: passami lo specchio, e lavoriamo con quello.
2: Sì. Ok, Brenno.
3: Una volta che il laser colpisce lo specchio e torna indietro, lo strumento ha rilevato e misurato quanti secondi ci ha messo e a che angolo è inclinato a due assi di rotazione. In base all'angolazione dei due assi viene calcolato gli angoli e con angoli e distanze si calcola le coordinate dei punti.
2: E quindi praticamente tu puoi decidere, adesso facciamo un esempio pratico, tipo un lavoro che hai fatto ieri o che farai oggi, cioè dove vai e perché?
3: Allora, potrebbe essere che c'è la nonna di un mio caro amico che vuole dividere la sua proprietà.
2: Okay.
3: Allora chiama l'ufficio geometra e revisore del comune, importante, che si reca sul posto, orienta la stazione sui punti fissi, quei tombini che si vedono ogni tanto per strada, che c'è una rete che copre tutta la Svizzera. In seguito, una volta che si è orientato, misura i confini e si allinea ortogonalmente, parallelamente, dipendenza di come viene diviso, si posiziona i nuovi confini, vengono misurati e in seguito vengono inseriti nelle banche dati, nelle mappe catastali, e la divisione diventa definitiva.
2: E quindi il risultato del committente è che può vendere metà del terreno.
3: Esattamente.
1: Ok. Ai tuoi tempi, Paolo, si piazzava ancora il cosiddetto Terman. Esiste ancora il Terman?
3: Sì.
1: Esiste ancora?
3: Il termine è... Allora, il termine è generico, scusate il gioco di parole.
1: Certo.
3: C'è di diversi tipi, c'è il bollone, che è quello rotondo dottone, c'è uno scolpito, c'è il classico termine in sasso, in granito.
1: Sì, certo.
3: Quindi
1: si usano ancora oggi quei metodi lì per far vedere, magari in un nucleo di case, per mostrare dove
3: il nucleo
1: confine.
3: È più solito trovare dei bolloni, perché le case sono attaccate fra loro, mentre più si esce, più si va nei campi, è più facile trovare dei termini in granito. Ma più si riesce ancora si trovano i termini speciali, che sono di materiale plastico, perché sarebbe uno spreco mettere dei sassi tanto fuori, perché è anche difficile arrivare ogni tanto.
2: Scusami Brenno, ma nei paesi comunisti, secondo te, in cui non esiste la proprietà privata, il tuo lavoro è sensato o lì?
3: Allora, non me l'aspettavo una domanda del genere.
1: Non sei obbligato a rispondere, Brenno.
3: Non so dirvi.
1: Lasciamo perdere, Paolo fa domande che a volte non hanno senso. Paolo, tra l'altro, in grande difficoltà dopo la scena di ieri con Casati e Testoni. Proviamo a riprenderci nel secondo intervento. Per fortuna c'è il nostro Brenno, vita da geomatico. Oggi intanto ascoltiamo un brano dei REM.

0: tanto allo 0798 73 80 73 c'è chi ironizza in maniera quasi troppo facile, superficiale, in merito al fatto che Paolo fosse in passato un grandissimo canneggiatore.
1: Ma appunto io ho fatto.
0: Ma noi non cadiamo nella trappola.
1: No,
0: Paolo,
1: perché dobbiamo cadere nella trappola. Era un ragazzo di 17 anni che voleva fare degli stage.
0: Canneggiavi.
1: Ho fatto anche uno stage alla falegnameria Veragut.
0: Sì. Cosa facevi alla Veragut?
1: Mi sono ferito con la circolare.
0: Tiravi sul il Ressegadush?
1: No, lavoravo nel capannone, facevo tutti i mestieri del boccia.
0: Comunque oggi non ci interessa parlare dei tuoi lavoretti estivi da bagai, figlio di famiglia benestante,
1: no.
0: Ma vogliamo parlare del nostro ospite, soprattutto della sua attività. Oggi abbiamo Brenno con noi. Brenno è geomatico e noi vogliamo capire, Brenno, chi commissiona i lavori a una ditta che si occupa di geomatica?
2: Allora, si lavora sia con enti pubblici che con enti privati. Vuol dire che potrei lavorare un giorno con una signora nel nucleo di Lugano, di Comano, di
0: un privato.
2: Un privato. Come il pomeriggio andare a lavorare per Ustra piuttosto che per le ferrovie o addirittura per Arma Swiss, dunque per l'esercito.
1: E i comuni non ti chiedono, per esempio, adesso che la tecnologia è cambiata, di rifare le misurazioni dei terreni, eccetera? Comuni e cantone anche te lo chiedono?
2: Allora sì, arriva, ogni tanto arriva l'appalto. Mi è capitato di lavorare per lavori simili, dunque per il rinnovo catastale di un comune, quando il comune intero viene rimisurato da cima a fondo per avanzare con gli standard di misurazione e di precisione. Dunque l'ufficio è incaricato di rimisurare, ricalcolare e ridisegnare la mappa di tutto il comune con le varie proprietà, confini e tutto quello che
1: è. Se il tuo ufficio prende da rimisurare la grande Lugano, avete lavoro per 5 anni.
2: Sì.
0: Facciamo un passo indietro sulla tua persona, caro Brenno. Prima di tutto, quanti anni hai tu?
2: Io ho 22 anni.
0: 22 anni, sei già diplomato?
2: Sì.
0: Diplomato geomatico. Appunto, facendo un passo indietro, invece, alle scuole medie, tu cosa volevi fare quando andavi alle medie?
2: Alle medie non sapevo cosa volevo fare, ho vagato, ho cominciato ingegnere, poi architetto, finché non sono capitato sul sito orientamento.ch sul geomatico. A quel punto ho cominciato a capire cosa fosse, cosa non fosse. Mi è uscito un video che purtroppo non trovo più, che spiegava cosa fa il geomatico. In quel momento allora ho deciso di cominciare a fare un paio di stage. Sono andato a fare diversi stage qui nel Luganese e già alla fine degli stage mi volevano proporre il contratto d'apprendistato, ma ho declinato l'offerta. Sono partito un anno in Svizzera interna a San Gallo per l'Ortega Schule, dove ho fatto un anno, dove abitavo da una famiglia che era proprietaria di un ristorante e di una fattoria. Lavoravo da loro in tutte e due, sia ristorante che fattoria.
0: C'è un po' di tutto.
2: Sì. Da tagliare i pomodori andare a pulire la stalla.
0: Sì, hai imparato.
1: Avevi 15 anni.
2: Sì, esatto.
0: Bravo.
1: Bravo.
2: Esattamente durante il Covid mi sono fatto 3 mesi relegato nella mia stanza a San Gallo senza poter tornare. Però è stato bello, non rimpiango nulla.
0: Davvero?
2: Sì, molto.
0: Sì.
2: In seguito sono tornato e ho cominciato la formazione, 4 anni apprendistato, il primo prevalentemente scuola, a parte qualche settimana sporadica dove si andava a lavorare. In seguito 3 anni dove si alternavano 3-4 giorni di lavoro con uno e mezzo di scuola, a dipendenza degli anni. Finito l'apprendistato, mi sono diplomato nel 2024, ho lavorato fino a gennaio sono partito per militare, ho fatto militare, sono tornato indietro, ho continuato a lavorare nello stesso ufficio. E adesso a settembre ho cominciato l'anno di maturità post apprendistato. In un anno faccio maturità, conseguirò il diploma di maturità, certo. In modo che a settembre posso cominciare i miei studi a Basilea, alla SUP di Muttenz, come nel bachelor in geomatica.
1: Per diventare cosa, Brenno?
2: Col bachelor diventerei ingegnere geomatico.
0: Però, e quindi sono bachelor, sono altri 3 anni di studio.
2: Sono 3 anni.
0: Ma c'è anche lavoro all'interno di questi 3 anni?
2: Allora, io lo farò senza lavoro.
0: Quindi scuola a tempo pieno.
2: Scuola a tempo pieno e in seguito penso che andrò a fare comunque il master e eventualmente la patente in modo di diventare geometra e revisore di un comune.
1: E puoi aprire il tuo ufficio, diventare capo di te stesso, avere degli impiegati.
2: Sì.
1: Ok, bravo.
0: Complimenti, bravo.
2: Grazie.
0: Idee in chiarissimo, direi.
1: Sì, io e te Balmelli, come dicevi ieri, alla sua età
0: non facevamo
1: andavamo
0: altro.
1: Ancora al campetto a giocare a basket.

Attenzione, attenzione, attenzione. Grazie Zoe, ci scrive allo 079 873 80 73, dice che c'è un furgone in pan all'uscita autostrada Lugano Nord davanti alla rotonda. Non abbiamo più informazioni, possiamo solo invitarvi a essere prudenti da quelle parti, dalle parti dell'uscita autostradale di Lugano Nord. C'è un furgone in pan, ripeto. Poi, per tornare ai nostri temi, leggo anche il messaggio di Daniele da Frasco. Scrive: possibile che per piantà un Terman a Gvo Mila Frank? Vabbè, i posteri l'Arduas

0: L'abbiamo detto, 23 cantoni su 23 questa settimana si impegnano per mettere sotto la lente il mondo dell'apprendistato, l'imparare un mestiere. È un'iniziativa che coinvolge molto le radio, tra cui Rete 3, ma anche Radio 3i, Radio Ticino, Rete 1, certo, eccetera. E in questa settimana il quarto nostro ospite è Brenno Geomatico. Allora, rispondiamo alla domanda di quanto costano i termini.
1: Allora, i costi purtroppo non sono scelti dall'ufficio, cioè non siamo noi che decidiamo a 1000 franchi, 1500.
2: C'è un tariffario.
1: C'è un tariffario che ha deciso, cioè, quello è, quello dobbiamo rispettare, non è che possiamo vagare più di quel tanto.
0: Però zio, fate giusto i preventivi e poi dopo il cliente, cioè, si basa su quello, tipo il garage, no?
1: No, c'è il preventivo, lo facciamo spesso il preventivo, ma è sempre in base a cosa facciamo, certo, dunque certo, la prestazione. Adesso per fare degli esempi pratici, vai, mettere un termine in sasso costa 60 franchi il sasso, il materiale ne costa altri, adesso non so di cifre esatte, ma altri 5 franchi il materiale, sì, misurarlo costa 5 franchi e andando avanti aggiungendo prestazione per prestazione, dopo purtroppo i costi salgono.
2: Beh, purtroppo ormai il lavoro
0: è il vostro lavoro.
1: Fortuna per noi.
0: No,
1: beh,
0: ma certo, dico, il vostro lavoro lo fate con professionalità ed è giusto che poi mettiate fuori i soldi che ci vuole.
2: E per capire bene come funziona il tuo lavoro, caro Brenno, il lavoro del geomatico, ti abbiamo chiesto di portare tre oggetti del mestiere. Sì. Tu per che cosa hai optato?
1: Ho optato per i tre oggetti più classici che si possono usare durante una giornata. Dunque partiamo dal classico metro.
0: Cerchiamo di immaginare un preciso lavoro. Tu sei dove in questo momento? Immaginiamoci.
1: Ci sono un'infinità di esempi che potrei fare, ma un esempio classico è la zia di prima ha costruito la casa e dobbiamo misurarla per inserirla in mappa. Magari ci sono dei posti che non sono facilmente misurabili, magari un'insenatura nella casa o un muro particolare, metro, ok, allora sì, è 15 centimetri per 20, sì, e così ho le misure.
2: Ok, okay. Molto per chiaro. Certe misure proprio ufficiali usi il metro.
1: Esatto.
2: Va bene. E poi hai portato?
1: Dalle misure dovrò marcarle da qualche parte, dunque la lavagnetta con carta, penna, sempre presente.
2: Cioè un blocchetto di carta, sì, con la penna, niente computers. O iPhones.
1: Allora, computer, iPhones, sì, iPad, sì, ma sul terreno sempre un pezzo di carta per fare un abbozzo, un disegno, scrivere due distanze dal confine, dalla casa, quello sempre.
2: Carta e penna sempre, ok. E poi?
1: E in seguito il famoso prisma di cui prima parlavo.
0: Che va messo proprio in testa alla palina.
1: Esatto, sotto c'è un attacco.
0: Posso?
1: Si attacca sulla palina.
0: Sì. La palina bisogna comunque metterla a piombo.
1: Esatto.
0: Oh, okay.
1: E quello lì è un prisma, è uno specchio particolare e ovunque il laser colpisca la lente riesce da esattamente dal centro.
0: Ma io volevo fare una domanda sul lavoro del geometra, no? Perché c'è quello che sta al misuratore. Come si chiama il misuratore, l'apparecchio?
1: Allora, in gergo viene chiamato lo strumento.
0: Ecco, c'è quello che sta allo strumento, che è un po', se vuoi, se torniamo al medioevo, il nobile, no? Mentre dall'altra
2: quello
0: parte
2: tiene
0: giù,
2: la palina,
0: giù a 250
2: nobile
0: metri c'è quello che tiene la palina, che di solito è il boccia, no?
1: Allora c'è sia l'apprendista che esce col tecnico per lavorare, ma c'è anche il canneggiatore, che è un mestiere che è sempre sul terreno col tecnico, che lo aiuta, ha sempre il trapano, i chiodi, il martello e lo aiuta effettivamente a fare il lavoro pratico.
0: Il canneggiatore professionista è un operaio specializzato?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: E l'altro è l'ingegnere, quello che sta allo strumento?
1: Non per forza. Cioè il geomatico FC come me può essere fuori sul terreno, anzi solitamente
2: cioè, due come te possono tranquillamente, sì, c'è bisogno di due persone almeno,
1: cioè, io quando ero diplomato uscivo con l'apprendista al primo o secondo anno o con lo stagista ed ero io che gli dicevo facciamo questo
0: avete fatto
1: quest'altro.
0: Tutta la piscina di Carona l'avete fatta voi per dire
1: sì, abbiamo fatto la piscina, ci sono 100.000 esempi che potrei fare,
0: anche terreni nuovi, anche cioè cantieri aspettate che ci sia l'edificazione per fare i rilevamenti o?
1: Allora c'è tutta una procedura a seguire, dunque quando viene fatta una domanda di costruzione in seguito si richiedono i piani con le distanze dai confini, di conseguenza arriva il piano al Brenno in ufficio ad esempio che lo disegna, controlla che si rispettano le distanze, non posso costruire una casa esattamente a confine con la strada cantonale. Poi dopo c'è tutto quello che è la progettazione che viene fatta da architetti e ingegneri che non ci compete più di quel tanto.
2: E le distanze poi vengono determinate dall'ufficio tecnico,
1: sì.
2: Dico
1: allora,
2: i limiti da rispettare.
0: Prego,
2: voi dite ok, esattamente da qua potete cominciare a costruire.
1: Esatto, cioè il piano che dice da quale distanza posso costruire rispetto al confine, e noi controlliamo che si misuri da lì. Il piano regolatore, ecco, scusate.
0: Molto, molto chiaro, però se ci sono liti tra i vicini interviene la polizia.
1: Allora, in casi estremissimi,
0: o geomatico c'ha ancora a che fare perché qualcuno ha sforato di qualche metro.
1: Allora, ci sono anche delle deroghe. Ad esempio, io potrei costruire più vicino al confine di quello che devo, e poi il mio vicino però sta più lontano, in modo che i classici 3 metri al confine vengono comunque rispettati, magari 2 e 4 che fa 6, ma comunque la distanza viene rispettata.
2: E l'indice di sfruttamento, cioè su un terreno, la percentuale, anche di quello vi occupate, non c'entra niente?
1: Quello solitamente è un calcolo che fa l'architetto, uh-huh, che si occupa lui di preparare i piani con, sì, gli indici. Quello che noi facciamo è se magari viene fatta un frazionamento, dunque si divide la, sì, particella, il terreno, magari capita che sia il comune o il cantone a recuperare quella superficie e decide di lasciare gli indici al privato. Vuol dire, okay, che il privato ha meno superficie propria, ma gli indici rimangono quelli della superficie prima, più grande.
0: Ma è un mestiere che io saprei fare, sai?
2: Ho dei dubbi in merito, ma... No, ma... Perché no, Paolo?

0: Eh sì, è proprio quel momento là, il momento in cui J-Lo esce dallo studio di Rete 3, entra Rosy Nervi. Benvenuta e buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo effettivamente le stesse forme, io e la J-Lo, e lo stesso conto in banca.
2: Ecco, soprattutto quello.
0: Sono le 8 in punto, grazie Rosy. E grazie Paolo per aggiornarci sul meteo.
2: Allora, caro pubblico, questa mattina nuvolosità residua e poi ancora qualche pioggia possibile, ma rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
0: Grazie Paolo. Scendiamo ora in strada, c'è parecchia carne al fuoco. Segnaliamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta, chiusa poco fa, in entrambe le direzioni, quindi è stata riaperta la galleria del San Gottardo. Ci sono tuttavia ancora code a partire da Quinto in direzione nord e a partire da Vassen in direzione sud. Poi code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno, infine da Cadenazzo verso Quartino. Adesso le ultime notizie con Rosy Nervi.
3: 3 News.
1: Di nuovo buongiorno alle 8 e un minuto. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione ma anche terrorismo ed estremismi aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione, e l'Europa si aspetta un contributo maggiore anche dalla Svizzera. Aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali il funzionario della Fedpol che collaborava con un'organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio d'inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza considerata di sicurezza non bastava. Sarà Arsenal-PSG la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest.
0: E Rosy Nervi torna tra poco meno di una mezz'oretta con Serotonina, un'altra meravigliosa puntata di Serotonina. Prima però ancora una mezz'oretta con il nostro ospite di oggi, Brenno Geomatico. A tra pochissimo.

0: Caro pubblico, state ascoltando Vita da, un ciclo speciale di Vita da nell'ambito della settimana della formazione professionale che si tiene in tutta la Svizzera. 23 cantoni su 23 aderiscono. Siamo con Brenno Geomatico. Allora, ci hai raccontato che questa cosa di andare fuori a misurare i terreni che serve alla collettività, perché insomma se no sarebbe il caos, ti porta anche fuori dall'ufficio. Per questa cosa per te è importante?
1: Allora sì, quando ho cercato il lavoro fisicamente, ho cercato la professione in quale avrei voluto specializzarmi, quello che ho cercato era qualcosa che non mi obbligasse a restare in ufficio tutta una vita, cioè davanti a un computer giorno e notte per sempre. Personalmente a me non sarebbe piaciuto, allora ho cercato qualcosa che riuscisse a combinare fuori ufficio e ufficio.
0: Ecco, questa cosa di misurare appunto i terreni per dei committenti che possono essere anche pubblici, quanto ti porta fuori in una giornata tipo?
1: Le giornate tipo sono tantissime, metà metà, solo ufficio o solo fuori addirittura. Okay. O addirittura anche di notte potrebbe capitare.
0: E come mai di notte?
1: Magari lavori particolari, non lo so, in ferrovia durante la notte passano meno treni, è più facile misurare binari, mentre di giorno invece, non so, a Lugano a mezzogiorno non vorrei trovarmi su binari a misurare,
2: no,
1: perché
2: certo.
1: Pieno di traffico.
2: Se ti organizzi un po' tu in maniera intelligente, per quanto possibile. Io vorrei sapere cosa comporta, cosa significa per un ragazzo di 22 anni confrontarsi con un cliente che magari ti commissiona un lavoro e ha qualche anno in più di te, pensa di avere qualche mezzo in più di te, invece magari nel tuo ambito non ce l'ha, cioè nascono dei malintesi, come li affronti?
1: Allora, ritornando all'esempio che ti ho fatto prima, il comune assegna al geometra visore un compito, cioè quello di assegnare, di rimisurare tutto quello che viene costruito in nuovo e aggiornare le mappe.
0: Ok, le mappe catastali fanno proprio upside down, per quello che c'era prima non va bene, si rifà, scusa, parlo inglese da ieri con l'interaction media designer. Ok, praticamente si rifà tutto.
1: Cioè, si inserisce tutto quello che c'è di nuovo. La mappa ufficiale è sempre aggiornata esattamente.
0: Ok, scusa, ho capito, quindi è un aggiornamento.
1: Esatto, se io apro la mappa catastale di Comano dello studio della RSI, vedo esattamente quello che c'è costruito adesso, vedo il nuovo stabile che è in progetto e viene costruito, vedo dove c'è il prato, vedo dove c'è la strada.
2: Chiaro.
1: Dunque,
2: per arrivare al contatto col cliente, appunto.
1: Allora, questo lavoro qui è un lavoro che viene svolto annualmente, dunque lo studio riceve annualmente le liste di quello che è stato costruito dai comuni e dopo si reca quando ha tempo, integra il lavoro commissionato, dunque a preventivi e richiesti dal privato o dall'ente pubblico, a questo lavoro.
0: Cioè, quindi quando sei, per fare un esempio pratico, tu sei già qui a Comano e dici c'ho, piuttosto che tornare un'altra volta, c'ho quella mezz'ora, vado a vedere quella cosa nuova che è stata
1: costruita. Esattamente. Non lo so, ho fatto il lavoro, vado, so che ho costruito una tettoia vicino a dove lavoravo, allora vado e suono al campanello dicendo: oh, buongiorno, sono il geometra, sono qui per misurare la tettoia che avete costruito. E dopo ci sono tre scenari possibili. Il primo, sì, va bene, che è quello più ambito di solito. Il secondo è: ah, non sono sicuro che potete entrare, devo chiedere al proprietario oppure non voglio che entrate, e si fissa un appuntamento dicendo vengo il tal giorno a tal ora. O la terza possibilità, quella più divertente, è: ah, io non ho costruito nessuna

0: Ah no, mi alza le tasse, poi pago di più, poi quel...
1: Ma tu c'hai, scusami Brenno, tu c'hai un tesserino tipo la polizia che puoi far vedere che sei veramente un geometra?
0: No, non
2: c'è, ho bisogno, perché siamo comunque nel periodo storico delle truffe del falso nipote, esatto, quelle robe lì, quindi magari una persona in una certa età diffida.
1: Allora potrei cominciare anch'io a dire sono un geomatico e poi mi faccio offrire i biscotti e il vino.
0: Allora... presumo, secondo me no, non è fattibile riuscire a truffare in questo modo, perché comunque ci presentiamo con i vestiti arancioni.
2: No, non dico che tu truffi.
0: No, cioè, no, ma dico,
1: spiega.
0: Ci presentiamo con vestiti arancioni da operaio, con su il nome della ditta.
2: Sì.
0: Spesso volentieri sulla gamba, sulla schiena c'è il nome della ditta.
2: Siete comunque
0: ci presentiamo
2: logati,
0: con degli strumenti, cioè lo strumento che vedete per strada sul treppiede ha una scatola che è un bel mattone da portare in giro, certo. Non è che siamo in giro con una mappetta e basta.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo anche il materiale, solitamente un furgone magari con sul logo della ditta con scritto geometra o qualcosa di simile. Non è che ci palesiamo con un'auto bianca senza login e niente.
1: Chiaro. A me comunque questo aneddoto che ha riportato Brenno, dovrei misurare la nuova tettoia. Quale tettoia? Io non ho costruito nessuna tettoia, mi è rimasto nel cuore. Mamma.

0: in direzione sud è completamente intasata. L'uscita di Lugano Nord in direzione sud è completamente intasata. La colonna arriva fino in autostrada. Grazie, José. Noi siamo in Vita da, edizione speciale, settimana speciale di Vita da. Vado a leggere qualche messaggio che ci arriva da parte vostra, da parte degli ascoltatori. Allora. Dice, aspetta che l'ho perso il messaggio, Paolo, scusami.
1: Beh, può capitare.
0: Allora, come mai vi sono ancora dei comuni che non hanno il piano catastale completo?
1: Ma è possibile questa cosa?
2: Allora, per avere tutto il comune che è misurato, tutto numerico, vuol dire che tutti i confini sono stati misurati fisicamente, è un lavoro lungo, costoso per il comune e non è una cosa che si fa in due giorni, perché prima bisogna misurare, poi ricalcolare, poi bisogna, il cantone deve verificare che è stato fatto tutto giusto, poi c'è la pubblicazione, poi ci sono i ricorsi, è un lavoro molto lungo e soprattutto per completare. Allora, una parte viene fatta dallo studio che va avanti da solo e lo fa per conto suo. Se invece il comune decide di rimisurarlo tutto, fare il rinnovo catastale del comune, quello è un appalto pubblico, viene fatto solitamente dal cantone, viene detto che bisogna farlo, il comune deve accettare il lavoro e votare il credito e poi viene assegnato a un ufficio di fare il rinnovo catastale che dura 2-3 anni, dipende dalla grandezza del comune, se non di più.
1: Ok, okay, poi ricordiamo che Marmelli, ci sono anche dei comuni in compensazione che magari non possono pagare questo studio.
0: Da dire anche quello. Allora, io procederei con le 10 domande con te, caro Brenno, se ti va. Quindi, Paolo, dammi un sottofondo adatto. No, mio quello, ecco, questo qua va bene. Qual è l'ultimo pensiero, caro Brenno, che hai prima di andare a dormire?
2: Mi chiedo, ho lo zaino pronto, vestiti pronti, ho fatto tutto quello che devo, posso andare a dormire.
0: Però Paolo non fai questo.
1: E niente pensieri su quello che devi fare il giorno successivo?
2: Sì, a volte mi chiedo,
0: per avere lo zaino pronto.
2: Per lo zaino pronto è mentalmente
0: dopo.
2: Vuol dire che ho studiato, ho preparato quello che ho bisogno, ho fatto i compiti, eccetera.
1: Bravo tu.
0: A che ora ti svegli il mattino?
2: Adesso prenderò scuola, mi sveglio tra le 7 e 7 e mezza.
1: Quando lavoravi come apprendista?
2: Tra le 6 e mezza e 6:45.
0: Meglio a scuola, quindi.
2: Dal punto di vista del sonno, sì, decisamente.
0: Alla mattina ti dici che bello, vado a lavorare o vado a scuola o vaffan bagno, devo andare a lavorare o a scuola?
2: No, sono contento, mi alzo sempre con voglia di andare al lavoro e a scuola.
1: E su questo versante, tu prima fuori microfono ci dicevi, quando ero alle medie non avevo questa dedizione, l'ho scoperta lavorando.
2: Esatto, alle medie, cioè, messa giù molto facilmente, lo facevo più per obbligo che per piacere. Poi quando ho cominciato in realtà fisicamente a fare l'apprendistato mi è cresciuta questa voglia di studiare, di imparare, che prima non avevo.
0: E chi è la prima persona che incontravi quando arrivavi sul posto di lavoro?
2: Solitamente il mio capo, lo trovo già in ufficio e se non era ancora arrivato trovo comunque il tecnico che stava preparando le ultime cose per uscire.
1: Ok.
0: Vogliamo dare un voto da 1 a 10 al tuo capo, che forse, se ci va bene, non ci sta ascoltando in questo momento.
2: Presumo ci stia ascoltando. No, sono contentissimo i miei capi, sì. Adesso non per fare il gentile,
0: no,
2: così,
0: beh,
2: ma
0: sai che magari l'aumento è sempre lì pronto, non è...
1: Ormai tu potresti tornare in dito, ormai quella fase è finita, no? Tu ti stai perfezionando e stai andando verso
2: qualcosa. Io spero, e in teoria dovrebbe esserci modo per tornare quest'estate a lavorare ancora.
1: Okay.
2: E siamo rimasti in ottimi rapporti, sono felicissimo del rapporto che abbiamo costruito con la ditta che mi ha formato e in cui ho lavorato.
1: Puoi dire il nome della ditta, se vuoi.
2: Non so se è pubblicità occulta,
1: no,
2: ma
1: occulti no. Siamo noi, vai.
2: No, io ho lavorato per la Lucchini Lippuner S.A. Viganello.
1: Sì.
2: E mi sono trovato veramente molto bene.
1: Li salutiamo, andiamo avanti.
0: Salutiamo. Posso salutare l'amico Riccardo Calastri?
1: Che è? Chi è quest'uomo?
0: La concorrenza.
1: Ah.
0: Senti, volevo chiederti, quando stai lavorando da geomatico riesci anche un po' a vagare col pensiero, a pensare ai fatti tuoi o rischia che si fa male qualcuno?
2: Allora, quando sto lavorando, che sono dalla nonna di prima, dalla zia di prima che parlavamo, sono concentrato su quello e penso unicamente a quello. Dopo, quando si è in ufficio, c'è il momento in cui si va in pausa tutti assieme a bere caffè, dove si ride, si scherza e si parla di Formula 1, quello che si è piantato contro il muro, piuttosto che certo. La parte di calcio, di hockey.
0: Sì, sì. Okay. Cosa fai invece per staccare, qui ci prendiamo un attimo di tempo, staccare completamente la spina per non pensare al lavoro,
1: cioè,
0: per non pensare
1: tu sei un ragazzo
0: scuola.
1: Di 22 anni, cosa fai fuori dal geomatico?
2: Allora, come sport io gioco da quando ho 3 anni e mezzo hockey su ghiaccio.
0: Ah.
1: Ah, ok, ma non sei, posso usare questa parola? Non sei un cristone, come fai a giocare a hockey su ghiaccio?
0: Infatti non gioca in Serie A, cioè, o no?
2: No, allora, ho fatto tutte le giovanili a Lugano, sono arrivato fino ai 17 Elite, ho giocato a San Gallo, ho giocato a Bellinzona in seconda Lega.
1: Ma in qualità di ala centro?
2: Difensore.
1: Come fai a giocare difensore?
0: Ma Paolo, lascia perdere, non capisce niente di hockey, l'abbonamento
2: regalato. Ho i miei trucchi del mestiere.
1: Vai avanti.
2: Oltre a questo, sono monitore di tiro allo stadio di tiro, qua a Lugano. Dunque, cioè,
1: che vuol dire che quando c'è il tiro obbligatorio tu sei il monitor?
2: Esatto, sono quello con la casacca gialla, perché per chi va a sparare sa di cosa parlo. Sono quello che aiuta e controlla che tutti sparano secondo le regole dello stand di tiro.
0: Proprio perché tu hai una passione anche per il tiro, esatto. sin da ragazzino.
2: Ho cominciato a 16 anni a sparare come giovane, uh-huh. E ho partecipato a diverse gare, sono andato anche alle finali svizzere. Però, per i giovani. E adesso invece sono passato dall'altra parte, sono monitore e insegno io ai giovani a sparare.
1: E poi ci mettiamo anche il carico della politica.
2: Esattamente, sono anche consigliere comunale pure a Savosa, dove abito.
0: Sì.
2: E mi distraggo dal lavoro anche facendo quello.
0: E beh, insomma, un bel impegno anche quello, pur essendo un comune relativamente piccolo, avrai anche lì
2: abbiamo anche i nostri impegni.
0: Però il fatto di essere geomatico forse aiuta, per certe cose.
2: Più che altro,
0: capisci un po' le dinamiche di...
2: Sì, quello aiuta, ma aiuta anche essere in politica per il geomatico. Aiuta in entrambi i sensi.
0: Oh, una persona franca e sincera. Finalmente chiudiamo con una domanda: qual è il lavoro dei tuoi sogni, dipendesse da te?
2: È questo. Assolutamente.
0: 22 anni, signore e signori, Brenno.

0: Io mi meraviglio sempre, caro Paolo. Beh, prima di tutto ringraziamo Amy Winehouse per questo brano che parla di un periodo della tua vita e Rehab.
1: Me ne dici di ogni, ma in realtà faccio una vita,
0: Paolo,
1: molto ordinata.
0: Io voglio dire, si racconta cosa hai fatto ieri
1: ma
0: sera.
1: Non voglio,
0: cioè, un'ora non è abbastanza.
1: Non voglio,
0: quante ne hai combinate ieri sera?
1: Cosa, allora, ridi, Brenno?
0: Tu sai che grande, Brenno. Ride, Brenno, è con noi, Brenno. No, è bellissimo davvero conoscere tante ragazze, tanti ragazzi giovani, pieni di voglia di fare, di, insomma, di motivazione e di voglia di scoprire cose nuove. Allora, Brenno, ricordiamolo, tu hai scoperto alla fine, oggi tu sei geomatico
1: diplomato
0: all'età di 22 anni e proseguirai con gli studi. Hai scoperto questa professione come?
2: Con, tramite il sito dell'orientamento.ch,
0: esatto. Cioè, alla fine sembra tanto complicato, ma tanto complicato non è.
1: No, poi naturalmente
0: orientamento.ch c'è anche il sito Mille Strade,
1: certo, e poi naturalmente ci sono tutti gli stage che vengono fatti durante le scuole medie, c'è tutto un accompagnamento anche da parte delle autorità per provare a far scoprire ai ragazzi e alle loro famiglie i mestieri. Con Just chiudiamo sempre un po' alla stessa maniera, ti vogliamo chiedere se dovessi dire a un ragazzo che ci ascolta in differita, un ragazzo della scuola medie, perché fare il geomatico, cosa ti deve piacere per fare questo mestiere?
2: Una cosa che sicuramente deve piacere è lavorare col computer, perché la maggior parte dei segni vengono fatti tramite AutoCAD sul computer o software simili. Comunque deve piacere il lavorare con tecnologie nuove, dunque al giorno d'oggi il drone viene usato tanto, vengono usati tanto i GPS. Deve sicuramente piacere lo stare a contatto con le persone sia in ufficio che all'esterno, perché comunque chiamare cliente, parlare è una cosa che c'è frequentemente, dunque uno che preferisce stare per conto suo non glielo consiglierei più di quel tanto. Mm-hmm. E deve piacere soprattutto lavorare anche fuori, perché mi è già capitato di lavorare il
0: sotto
2: 4 di febbraio sotto la pioggia e la neve, come il 4 di luglio sotto un sole che spaccava i sassi.
0: Bene, hai reso perfettamente l'idea, credo di poter dire. Dimmi, Paolo.
1: Domani arriva Alberto, apprendista laboratorista in chimica, e anche il suo formatore Matteo, e ci spiegheranno questo mestiere, appunto, di la chimica. La facevi a scuola?
0: Male, molto, ecco. Male, cioè dal 3 in giù chimica.
1: Domani.
0: Balmelli. Domani torna anche parzialmente scremato. Ciao Brenno, grazie.
2: Grazie mille a voi. Buona

0: Serotonina.
1: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
2: Creature della Svizzera italiana, buongiorno. Io ho già cominciato male questa mattina, volevo già raccontarvelo subito, ve lo racconto tra un disco. Sì, ve lo racconto tra un disco. Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter. Salve, giovedì.

Voodoo con zucchero. Allora dai, ve la racconto che cosa mi è successo stamattina. Mi vergognavo un po', no? Allora niente, fai il notiziario, poi dici già vado veloce in bagno, io sono andata veloce in bagno, entro, sai quando c'hai l'impeto, devi fare pipì, insomma entri, niente, mi giro e la porta non aveva la maniglia, quindi mi sono praticamente imprigionata nel bagno, e qui ci sono queste strutture nuove, quindi tutto buio, tutto nero, mi è venuto un momento di panico e dice oddio, rimarrò qui prigioniera forever and ever, come farò a uscire? Per fortuna che ho portato il cellulare, tu metti che chiama un... E lì era il contesto giusto, e dice per fortuna ma chiama qualcuno per farmi liberare, e dico aiuto, venite a prendermi, si poteva aprire dall'esterno, ma la domanda è perché hanno tolto la maniglia dall'interno, sarà caduta ma non c'era più, insomma ho rischiato di rimanere per sempre prigioniera di un bagno della RSI, per fortuna è andata bene.

capolavoro questa Window firmata dai Foo Fighters in questa nuova fase artistica, 12° album in carriera uscito qualche giorno fa il 24 di aprile, da cui abbiamo estratto questa spettacolare finestra da cui possiamo entrare per scoprire le nuove sfumature musicali e non solo di una band che è stata piegata anche da lutti all'interno della band, insomma rialzarsi da queste perdite. È vero che nessuno è indispensabile, ma a volte ci sono persone che lasciano il segno quando vengono a mancare. A volte nella vita il paradosso è che ci si accorge quando non ci sono più, quindi è meglio apprezzarle in vita. Ecco perché dobbiamo cogliere ogni occasione per celebrare le cose speciali anche nel nostro piccolo. Allora, buongiorno a tutti voi, 079 873 80 73, ho bisogno del vostro contributo a partire dalle 9. Facciamo della terapia attraverso il gioco del se fossi. Oggi vi lancio il tema, ve lo lancio tra un disco o due. Sì, ve lo lancio tra un disco e due, così vi tengo un po', così se no mi cominciate a mandare i messaggi e dopo li perdiamo in giro per la strada. Cos'è che mi state mandando? 200 richieste, cos'è? Buongiorno, come mai ci sono ancora come... Ah no, questo non è per me. Ok, stanno arrivando in ritardo per questo meraviglioso sistema di messaggeria che un giorno cambieremo, me lo auguro. Beh, 2 minuti con Calcutta, in realtà sono 3 minuti.

Andare nel panico, sì, era un po' la mia canzone di questa mattina, due minuti, ci vado a far pipì come canta Calcutta, due minuti, e invece ho rischiato di rimanere prigionia, tu pensa, alle 8:30

0: non c'è un mezzo buco da cui comunicare, cioè, nessuno mi ritroverà mai più, perché poi sono i bagni posteriori di servizio, quelli vicino alla rete 3, ma in realtà diciamo i tre quarti del personale non usa quelli lì. Non mi avrebbero trovata mai più, mai più, mai più. Dico, cosa mi vuoi comunicare? Oh karma, perché mi succede questo? Per fortuna che poi mi hanno liberato i colleghi. Vuol dire che se non vengo a recuperarti rimarrai lì per sempre. Se ne ti prego, vieni a prendermi, per favore. Farò qualsiasi cosa, vi offro dei caffè, va bene. Allora, buongiorno a Luca, che ha vissuto traumi analoghi, ma quando era piccolino. Me la vuoi raccontare, Luca?
1: No, Rosy, è successo anche a me, ma da bambino.
0: Mamma
1: con
0: mia.
1: Le docce del bagno pubblico ad Ascona. Per fortuna sopra la porta c'era un po' di spazio e, essendo piccolo, perché ero bambino, mi sono arrampicato sulla maniglia e poi la porta è saltata via. Che ricordo.
0: Che ricordo, che trauma. Caspita, Luca, davvero sono delle cose. E poi da bambino non avevi sicuramente il cellulare per chiamare in aiuto nessuno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ho visto che ci hai fatto partecipe della tua strana avventura, che sei stata rimasta chiusa dentro un bagno della RSI. Però la cosa più importante non l'hai detta.
0: Cosa? Dimmi.
2: Ma poi l'hai fatta o non l'hai fatta la pipì, o ti sei fatta sotto dalla paura? Ciao, buona giornata. Mario da Zurigo.
0: Ciao Mario. E beh, il tema era quello. Per fortuna che lì almeno ero ben attrezzata. Se me la facevo da sola, paura, avevo tutto a disposizione. Il problema è che poi, quando avrebbero aperto, dice: eccomi qua seduta sul trono. No, no, ho fatto tutto, comunque, tutto a posto.
3: No. Ciao.
0: Ciao Simo.
3: Io mi chiedevo che fine ha fatto Claudia Caterpillar. No. Ti saluto, buona giornata, che stamattina abbiamo iniziato bene. Ho aperto il telefono per qualcosa ed è uscito lo psichiatra che dice: hai mai pensato bla bla bla bla bla bla bla? Dopodiché parla e dico: boh, sentiamo cosa dice. Parla e dice: perché non trovo le parole, perché noi psichiatri a volte non troviamo le parole per descrivere cose giuste e di quello che vogliamo dire, e pertanto succede che mi scuso con tutti i pazienti che ho avuto negli ultimi 20 anni, ma è così. Io ho pensato: ma scusa, ma allora accendi Rete 3, comincia la mattinata con i ragazzi del mattino, poi c'è la dottoressa Rosy, poi più tardi ci sono i dottorissimi Cialdroni, poi abbiamo anche Sterchi, che va anche bene lui, poi alla sera, se proprio se hai bisogno di un dottore particolare, c'è il primario, c'è il dottor Sterchi, e diciamo che hanno trovato poi le parole. Vedrai che hai un percorso di rinascita iniziato e di ricrescita, e si perde peso, crescono i capelli, si rimpiccioliscono fino a sparire,
0: si ringiovanisce,
3: ma sempre con Rete 3, non sentendo lo youtuber che prende, parla e dice dopo 40 minuti, dice: non so come spiegarmi perché non trovo le parole. Noi psichiatri a volte che dimentichiamo questo, perché non siamo degli scrittori. Allora dovete accendere anche voi all'RSI e vivere nel mondo fatato delle fatine, dei dischi.
0: Ciao. Che salutiamo.
3: Saluti.
0: Grazie.
3: Salutiamo
0: mille.
3: Claudia Caterpillar.
0: È impazzito. Simo, ti adoro.

0: Buongiorno Rosy, che ricordi? Io quando ero apprendista in farmacia, e il bagno e la cantina erano esterni alla farmacia, quindi solitamente andavamo sempre in due, annunciavamo: guarda che vado o in bagno o in cantina, se non torno tra un tot venite a cercarmi.
1: Ecco.
0: Fatto sta che sono andata in cantina da sola.
1: No.
0: È passata la mamma della mia ex gerente, ex capa della farmacia.
1: Aiuto.
0: E mi ha chiuso dentro spegnendo pure la luce.
1: Mamma.
0: Quindi non ti dico, c'erano le scale da scendere e tutto. Senza telefonino, perché dovevo lasciarlo nell'armadietto. Quindi
1: Gesù.
0: Sono stata lì per un po' a riflettere sulla mia vita.
1: Ma ti rendi
0: anche
1: conto?
0: A chiamare, c'erano due porte di distanza. Sono rimasta un po' al fresco in cantina. Vabbè, prendiamo il lato positivo, ho riposato un attimo. Però che stremizzi.
1: Ma ti credo, ma un terrore! Cioè, poi non ti troverà mai più nessuno nella cantina della farmacia. Terribile!
2: Ciao, io invece una volta sono rimasto chiuso dentro nella toilette del treno.
1: Oh signore.
2: Il problema è che arrivava la fermata e dovevo scendere.
1: No.
2: Come fare? Sono rimasto chiuso dentro. Allora,
1: come hai fatto?
2: Nei treni a quell'epoca non c'era neanche una finestra, c'era solo un piccolo spiraglio di ventilazione e sono riuscito a buttare fuori la manica dalla giacca e chiedere aiuto.
1: Saltoci.
2: E il controller ha visto ed è venuto poi a aprire. Che paura.
1: Ti credo.
2: Ciao a tutti.
1: Ma, ragazzi, ma scherziamo, ma te la fai addosso veramente dalla paura? No, nel bagno del treno questa era terribile, soprattutto quando devi scendere.

0: Ciao! Anche a me è capitata un'avventura di rimanere chiusa in un luogo pubblico. Pensa tu, stavo facendo il corso Sammaritani per la patente della macchina e sopra la Migros in centro. Sì. Finito il corso, dovevo incontrare uno dei miei morosini. Allora sono andata in bagno, mi sono tutta un po' imbellettata, esco, tutto buio. Non c'era più nessuno, era l'ultimo corso della sera. Panico, no. Il mio 3210 Nokia Sgrange no. Aveva 4% di batteria,
1: no.
0: Non trovavo nessuno da chiamare, i miei genitori non rispondevano, e ho trovato un numero di un Securitas su una porta per la sicurezza, lo chiamo e gli dico sono qui chiusa la Migros, e lui non capiva niente, allora aspetto, ho aspettato mezz'ora, dopo mezz'ora entra un gruppo di gente, io li vedo, scappo fuori.
1: Per fortuna.
0: A un certo punto, libera dalla mia prigionia, a un certo punto, dopo 10 minuti, mi chiama di nuovo il Securitas e mi dice: ma signorina, ma dov'è? Faccio: sono scappata, è entrato qualcuno, me ne sono andato.
1: Meno male.
0: Ah, vabbè, è tutto bene. Comunque, meno quella male. Storia me la ricorderò sempre. Beh. E da lì non vado più in bagno dopo i corsi. Nel dubbio me la tengo.
1: Grazie.
0: I bagni sono pericolosi. Ciao, ciao, buona giornata.
1: Grazie, Carol, è vero, i bagni sono pericolosi.
2: Ne sai qualcosa tu.
1: Ecco il mio salvatore, vi presento il mio salvatore Nico.
2: Eccomi qua.
1: Per fortuna vi hai risposto, facciamo molto ridere.
2: Già la seconda volta questa settimana, è dal bagno e poi al naso lunedì, basta, ti stai giocando tutti i bonus.
1: Tutti i bonus che avevo con te. Vedi, ma gli amici si vedono nel momento del bisogno.
2: Cioè.
1: Allora, come hai ben detto tu questa mattina, io guardavo il cielo e dico ma dove bel tempo? E invece sì, il tempo si è trasformato, cielo blu per il momento, ma poi sono attese di nuovo per le ore serali, alcuni rovesci sparsi soprattutto sul Ticino centro meridionale, temperature fino a 20 gradi a basse quote, in Alta Engadina 10 gradi. Per domani venerdì è ancora abbastanza soleggiato con rovesci sparsi nella seconda parte della giornata di domani. Traffico ancora intenso su strade e autostrade. A questo momento cosa possiamo darvi come aggiornamento? A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro a partire da Quinto con attese di 10 minuti verso Lucerna. Al portale nord le code sono di 3 chilometri a partire da Vassen verso il Ticino. Non ho capito perché forse era stata chiusa stamattina.
2: Si era chiusa.
1: E quindi ha creato dei rallentamenti. L'entrata autostradale di Airolo è stata riaperta, quella di Göschen ancora chiusa in direzione della galleria, code e rallentamenti anche da Magliaso verso Bioggio su più tratti, a questo siamo più abituati. E poi la situazione dei passi alpini in conclusione: Bernina, Lucomagno e Maloia sono innevati e sono in chiusura invernale ancora Forcola di Livigno, Novena e San Gottardo. Il San Gottardo, come vi abbiamo già ripetuto, sarà riaperto alle 11 di domani 8 maggio. Sono le 9 e qualche minuto, a te la parola per le ultime notizie.
3: Tre news.
2: Le istituzioni dell'Unione Europea stanotte non sono riuscite a trovare un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il Parlamento Europeo intende introdurre delle clausole di salvaguardia che collegano l'eliminazione dei dazi europei al rispetto dei patti da parte americana. La Commissione e una maggioranza di Stati membri invece desiderano approvare quanto prima l'accordo raggiunto la scorsa estate fra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Donald Trump ha minacciato di applicare alle auto europee dazi del 25%, mentre l'accordo prevede un massimo del 15%, facendo temere una nuova guerra commerciale con l'Unione Europea. E dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia e ieri c'era stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza non ha però influenzato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Infine, il caso dell'incidente di elicottero che si verificò a Faido a luglio del 2022, che provocò un ferito grave, è arrivato il rapporto finale del SISI, il servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare, anche dalle indicazioni che potrebbero avere conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti con l'elicottero.
1: Resta.
2: Come no?
4: Serotonina presenta:
5: se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau, se fosse tardi, ciao.
1: Eccoci al Se Fossi, il gioco che facciamo il giovedì mattina in mia compagnia e anche con il Nico, mi piace sempre coinvolgerlo.
2: Sì, volentieri.
1: Nico, io ho una vita di sofferenze e sacrifici, sangue, sofferenza, angoscia, quindi parto male, mi chiudo in bagno, arrivi tu a salvarmi, insomma, ho il naso chiuso il lunedì, mi salvi dalla dignità radiofonica. Insomma, invece te ne racconto un'altra.
2: Vai.
1: C'era le vacanze di Pasqua, da mesi avevo programmato di partire per fare delle belle immersioni, un volo che durava 10 ore.
2: Oh santo cielo.
1: Avevamo prenotato con la Qatar.
2: Ok.
1: Non la Qatar.
2: No,
1: la
2: okay.
1: Qatar. Ma poi
2: bella,
1: naturalmente comunque. Bella è mia, l'ho scritta io. Ma poi l'hanno bloccato perché c'era la guerra in corso, purtroppo. C'erano pochi voli a disposizione, soprattutto voli diretti.
2: Ok.
1: Volo diretto di 10 ore, se ne hai già affrontato
2: no,
1: uno.
2: Non ho intenzione di farlo.
1: Anche detto volo
2: soffro,
1: della speranza.
2: Soffro l'aereo.
1: Ecco, comprensibilmente. Poi se ti va bene che puoi allungare giù lo scheletro, è più comoda.
2: Esatto,
1: schiacciato esatto. Come un kefir per 10 ore. Tipo dentro in una conchiglia, dici bene ma non benissimo. Se non che questi erano i posti a disposizione solo economy.
2: Okay.
1: E se qualcuno ha già visto Il Diavolo Veste Prada 2, anche la splendida Miranda Priestly, che più che in prima classe non girava,
2: no, esatto.
1: Per un momento di crisi della sua azienda, la Runway, ha dovuto volare in Italia in economy.
2: Santo cielo!
1: Come i barboni, come noi barboni. E così ho fatto anch'io. E allora niente, mi ritrovo ad essere schiacciata nel cioè nel sedile contro il finestrino.
2: Sì.
1: Quindi c'erano 3 posti.
2: Ok.
1: Io, il mio compagno e un tipo veramente abbondante.
2: Ok.
1: Ok. Poi corridoio, altri 3 posti, corridoio, altri 3 posti.
2: Okay.
1: Davanti a me una tipa, stesso mio posto, una sedia
2: avanti.
1: Davanti
2: a te, sì.
1: Una fila avanti. Che ha deciso che, siccome ha pagato il biglietto, lei reclinava subito il seggiolino.
2: Grande classico.
1: Già hai spazio di tuo, no?

0: gentilmente può chiedere alla signora davanti di tirar su il reclinabile, perché io sono schiacciata, non riesco nemmeno a tirare fuori il tavolino
1: per mangiare, è chiaro.
0: E lei dice sì, aspetti, glielo dice, e questa proprio ostile anche lei dice, no, io ho pagato il biglietto, non mi muovo. Sono arrivata a chiamare la maître de cabine,
1: che bel clima, Rosy,
0: insofferenti. Tu dici no, ma ascolta, io ho pagato, niente, non ce n'era verso, lei ha deciso che stava reclinata, al che il mio compagno comincia a infervorirsi, che poi dovrebbe fare un mestiere molto calmo,
1: sì,
0: e dice no, allora scusa, vai indietro, sennò come faccio a mangiare, no? Allora mi reclino a mia volta, e quello che già tirava a calci comincia a fare l'infastidito con il papà, un omone italiano, dice, oh, mio figlio non ci sta, si tiri su, dice, guardi, io non riesco a mangiare, abbia pazienza, resti ancora,
1: ma guarda, devo, come una serie TV, adesso devo sapere come va a finire, cioè sono volati gli stracci, pesci in faccia, rimango qua.

0: contestatissima, l'avevamo vista cantando al Coachella come una fan di Justin Bieber, poi al Met Gala con la sua versione da spadaccina, da schermidora, giusto?
1: Penso, non lo so, io diciamo parole a caso, tanto alla fine le parole non servono molto nel nostro lavoro, Rosy, quindi...
0: No. Senti, allora io chiudo sto racconto dicendoti che è stato veramente il mio viaggio della speranza.

0: e per tutta la vacanza io avevo l'incubo del rientro.
1: Beh, certo.
0: Non ce la farò mai.
1: Però quante sono le probabilità, esatto, che si potesse verificare anche al rientro?
0: Certo, ma quanto vola stare la gente lì? La stessa settimana invece c'erano tutti uguali, per fortuna. Tranne che loro. I posti erano cambiati.
1: Vedi che la vita ti ha voluto mettere a dura prova, sì, per quelle 10 ore. Hai superato l'esame, credo, non hai messo le mani addosso a nessuno?
0: No.
1: Voilà. E allora ti ha esonerato da fare anche il viaggio di ritorno insieme a loro.
0: Sono beccata una signora inglese, ha tirato fuori un bourbon e ha detto: ciao, ne beviamo un cicchetto. E come via. Una lettera alla posta siamo andati.
1: Bellissimo, eccezionale.
0: Sono riuscita a rileggermi Allende 575 pagine di
1: tutto
0: Casa degli Spiriti. Tutto il viaggio, un bel libro.
1: 10 ore alla fine le devi occupare in qualche modo. Quindi
0: certo, esatto. Ma tornando a noi, caro Nico, perché sì, ti ho raccontato tutta questa storia apocalittica? Perché oggi al Se Fossi vorrei giocare a Se fossi stato Rosy Nervi, avessi affrontato questo volo di 10 ore in economy schiacciato come un topo,
1: sì,
0: vicino a chi avrei voluto sedermi?
1: Vale qualsiasi, chiunque?
0: Chiunque.
1: Ce l'ho, Jennifer Lawrence. Prima di tutto perché
0: degli Hunger Games,
1: esattamente, è una donna bellissima, su questo non si può. Ma ragazzi, che per chi non la conoscesse, andatevi a vedere le interviste, è di una simpatia devastante e ama bere. Quindi top.
0: Okay.
1: 10 ore con lei, beh, passano così. Io vorrei tantissimo uscire con lei a bermi una birra e perché è di una simpatia incredibile. Io sono pazzo di lei, è autoironica, non si prende troppo sul serio, ha sempre la battuta pronta, se ne frega di quello che la gente pensa di lei, dell'apparenza, è eccezionale, ma è una donna incredibile lei.
0: Quindi ti siederesti vicino,
1: sì,
0: a Jennifer Lawrence?
1: 10 ore, poi potrebbe andarmi, cioè voglio dire, Jennifer,
0: cioè,
1: Lawrence
0: tu,
1: e Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence, tua moglie.
1: No, lei può andare.
0: Lasciamo
1: scelga, non so, scelga anche lei qualcuno. Lei è amante di Jake Gyllenhaal, per esempio.
0: Ah,
1: è la sua crush di Hollywood. Può farsi. Le concedo di farsi il viaggio seduto di fianco a lui.
0: Oh, bene.
1: Così ognuno ha il suo.
0: Ok, perfetto, ci piace. Allora, Nick si sarebbe vicino a Jennifer Lawrence.
1: Sì.
0: E se fosse state in me, voi vicino a chi vi siedereste per un volo di 10 ore? Grazie Nico.
1: Sai che Rosy, io accetto sempre il tuo invito molto volentieri.
0: So, ti serve un'aranciata. Anzi,
1: grazie.
0: Tra

L'aranciata l'abbiamo bevuta, il bourbon per sopravvivere ce l'avevamo a disposizione. Se volete raccontarmi la vostra vacanza, il vostro volo da 10 ore, vicino a chi vi siedereste, che verbo difficile, vi siedereste? Sì, penso che si dica. 079 873 80 73. E intanto un pezzone dell'85 firmato da Brian Adams.

0: Allora, c'è chi mi sta scrivendo, ma probabilmente ci ha ascoltato con un po' di ritardo ancora sulla mia disavventura. Saluto Ale, non quella dell'aereo, quella prima del bagno stamattina. Dice: ho sentito la tua disavventura, ricordo quando sono rimasta in ascensore per ben 45 minuti, aiuto, in compagnia di un bancale di birra, hanno dovuto smontare il tetto per farmi uscire. Ecco, questa deve essere veramente terribile, rimaner bloccati in ascensore. L'abbiamo visto soltanto nei film e nella tua storia, Ale, chissà che paura. Mirka, buongiorno, dice: io devo un'amica al mare, vado al bagno, dopo una mezz'ora non torna, allora mandiamo il suo moroso alla ricerca, praticamente maniglia rotta, lei dentro che urlava aiuto, aiuto, poi le faccine che ridono scompisciandosi dal ridere. Ora quando va in bagno si porta sempre il telefono, metti che chiama un qualche ST. Ecco, buongiorno, buongiorno.
1: Tu sei sposato?
0: Sei sposato, ti ricorda Nico, ma lui ha detto solo per sopravvivere a un volo di 10 ore, che è il tema di questa mattina. Al se fossi seduto vicino a qualcuno per un viaggio di 10 ore dove sei incastrato lì, chi terresti vicino a te? Ma potete dirci il nome di uno sportivo, di un personaggio, un intellettuale, non so, di un panda, di chi? Allora, buongiorno, questo messaggio fammi sentire.
2: Buongiorno Rosy.
0: Ah, questo l'abbiamo già sentito. Con la zia Malgi. Ah, la zia Malgi? La zia Malgioglio? Tu, Gigi, sceglieresti Malgioglio per fare un volo di 10 ore? Sono curiosa. Agostino, ciao Rosy, fossi stato io, tratta come ti trattano e baffan. Ecco appunto, andiamo a quel paese, hai ragione. Buongiorno Rosy e Nico, che avventura, dice Elvi. Sì. Volerei, dice Luca, 10 ore con il vostro Ottavio, con le sue 1000 personalità radiofoniche, me la farebbe passare in un batter d'occhio, e tanti personaggi in uno. Che caro che sei, Luca. Adesso gli mandiamo lo scatto, perché è vero, lui merita proprio, sarebbe uno di compagnia, chi lo sa, perché poi non esce mai a fare festa con noi, però è vero che radiofonicamente è uno spettacolo, anche quando apri hai sempre la risposta pronta con Ottavio. Buongiorno, mi dice, chi è Isa? Isa, buongiorno, se dovessi fare un viaggio di 10 ore, desidero sedermi in mezzo alla mia destra un medico patologo forense. Perché? Perché un patologo forense, e alla mia sinistra un criminologo FBI profiler. Non perché ti immagini l'epilogo pessimo del volo in aereo, no, perché lei è appassionata, dice: non smetterei per 10 ore di parlare e di ascoltare.

c'è chi scrive: non tanto qualcuno per 10 ore, ma con delle prelibatezze da mangiare. Sai che i voli così lunghi li frammistano dal servizio cena, il servizio colazione, ecco, con un servizio del genere, ecco, io farei viaggio anche con seduto nessuno da parte a me, che sarebbe anche mica male, così puoi allungare le gambe anche se sei in economy. E visto che abbiamo sfumato Runway firmato da Lady Gaga, presenza iconica all'interno del Diavolo Veste Prada 2, un'altra rapida curiosità legata proprio alla cucina e al Diavolo Veste Prada. Adolfo Stefanelli, chi calè? È colui che ha firmato i dolci ripresi nel film Il Diavolo Veste Prada 2, il pastry chef che ha conquistato Meryl Streep e che però non ha riconosciuto Lady Gaga, ma questo è un dettaglio. Lui è stato scelto dalla produzione del Diavolo Veste Prada per la sua torta vela, un pezzo iconico della sua cucina. Lui ha realizzato i dolci, tutti i dolci, e molto curioso perché da piccolo, si racconta a Vanity Fair, l'intervista di questa mattina, dice: io da quando ero piccolino a Babbo Natale a 4 anni avevo chiesto lo sbattitore elettrico. Perfetto, perfetto, c'è gente che dice: io non ero normale, ma nemmeno lui, non scherzava. Prima pasticceria Stefanelli, che ha aperto nel 2018, dov'è? Nel milanese, sì, a Milano. Aveva 26-27 anni. Il primo anno ha riconosciuto lo chef, è stato difficile, ero pieno di entusiasmo, avevo in testa la fila fuori dal negozio, ma quando ho messo in vendita la mia prima linea di mignon non veniva nessuno, nonostante il latte di qualità, i tuorli giallissimi, non me ne capacitavo, ero disperato. Poi ho capito che Milano è grande, farsi conoscere richiede del tempo, ci ho messo 2 anni, poi c'era il Covid, le persone della zona hanno iniziato a scendere dai palazzi ad assaggiare i miei dolci senza spostarsi verso le insegne più famose, da lì è iniziato il tutto, tornavano sempre più numerosi, quindi gli hanno riconosciuto la qualità, fino alle riprese del sequel diretto da David Frankel con Meryl Streep, ancora una volta nei panni di Miranda, con Anne Hathaway, Amy Blunt e tutta la crew. La produzione ha scelto proprio lui per occuparsi della pasticceria, selezionato tra le eccellenze milanesi, superando nomi come Marchesi, Cova o Ernst Knamm, e adesso il suo nome è volato in cielo, quindi complimenti a lui. È vero, una bella coccola durante un volo di 10 ore potrebbe far sembrare tutto più leggero. Metti però che sei allergico al lattosio e i dolci furré c'hanno la crema pasticcera, poi ti voglio vedere nel volo di 10 ore. Altro tema questo qua.

Come un tuono Rosvillain con Gue Pequeño, era il 2024, era l'album Radio Sakura, beh, e sono già passati 2 anni. Vi ricordo che nel pomeriggio regaleremo i pass per il Sun Valley Festival alle 14:40, chi fosse interessato tenetevi l'orario.

Lo chef pâtissier si chiama Adolfo Stefanelli, che me l'avete chiesto. Certo che chiamare un bimbo Adolfo, cioè, con tutto bello, quando sei un bebè ci sono dei nomi, ci vabbè, da grande magari uno può chiamarsi, beh, anch'io Rosaria, un cucciolo che si chiama Rosaria, poverino, no, Adolfo, Adi, non so, e poi da grande fai il pâtissier, poteva andare peggio, no? Ecco, però va bene, un caro vi chiedo a chi si siano ispirati, perché vabbè. Tornando invece a cose nostre, allora saluto Cuzzi, per esempio, dice: io Cuzzi, che caro, io sceglierei la Rosy senza dubbio, 10 ore con me, non taccio un secondo, no? Beh, sai cosa succede? Come diceva in Fight Club il bel Brad Pitt, ti fanno addormentare con quello che ti iniettano sull'aereo, non lo so, ma fatto sta che io vado in catalessi, si schiacciata dentro come un'acciuga, però dopo pochi minuti di volo mi parte la bioccone, quindi io più o meno mi giro come Sid dell'era glaciale sul sasso, trovata la mia posizione, magari alla fine ti arriva là un braccio o ti aspiro i capelli russando, ma più o meno sono pacata e morigerata. Anzi, sono riuscita, come ho detto, a rileggermi Allende 500 pagine di libro, non ho mosso, non mi sono neanche andata a fare la pipì praticamente. Ecco, e poi c'è il tema, no? Se mangi sbagliato, a parte che anche tutti quei temi lì non me la sento di affrontarli in radio, ma ce ne sarebbe di roba da raccontare, eh? Anche, ecco, cosa fai? Ti siedi in aereo, c'è un volo di 10 ore, io devo, la prima cosa che faccio, mi sgancio le scarpe. Ecco, tu pensa se quello vicino si sgancia le scarpe pure lui e non hai i piedini profumati, cioè già comincia ad avere delle visioni mistiche, dici no, cioè 10 ore così, no. Oppure quello che finisce per avere il posto vicino ai bagni, tra le processioni, gli olezzi, eccetera, eccetera, poi le hostess che devono tofignare, strusare, andare e venire con i loro carrelli, penso che sia un incubo anche lì. Poi quelli che si siedono vicini alla porta, che hanno tutta la procedura di sicurezza, altro tema, non ascolta mai nessuno, almeno quelli vicino alle porte di sicurezza, dico, ascoltate un attimo che se devi darti da fare, no? Niente da fare. Ok, tra l'altro un anno avevo fatto un altro volo di 10 ore in economy e mi avevano messo, la Neos vola soltanto, mi sembra che c'è una, non è neanche una business, e vabbè, allora io ho preso i sedili lunghi davanti alla porta di sicurezza. E però a un certo punto io, col mal di schiena, una L5S1 che mi tormenta da anni, devo allungare le gambe e non riuscivo più a essere comodo, praticamente mi sono messa tipo in posizione parto, sedere all'insù, pancia appoggiata sul sedile con il mio cuscino della giraffa che mi porto a ogni volo, non quello attorno al collo, un cuscinino della giraffa che ho rubato a mio figlio quando era piccolo, e io poi così riuscivo a dormire. Arriva la vostra e dice: no, guardi che non può stare seduta così. E scusi, io non riesco più a star seduta, ho un mal di schiena, non riesco, ho allungato le gambe dovunque, ma poi alla fine non ce la faccio, girati che ti rigiri. Dice: guardi, o mi butta giù dall'aereo o mi lascia star qui col sedere all'aria, perché io non riesco. E niente, ho volato così. Però se ti deve attaccare alla cintura, praticamente tipo attaccato tipo un servelà, schiacciata sul sedile. Va bene, cioè la dignità in quei voli lì a un certo punto la lasci anche un po' da parte. Ma certo che se tipo da parte mi toglie le scarpe e c'hai i piedini che puzzano, allora non va bene, allora non va bene proprio. Cosa farei? Boh.

Saluto Sheila 079 873 8073. Dice: sull'aereo per 10 ore, vicino con chi? Non voglio nessuno, un buon libro e nessuna rottura di palle. Perfetto. E d'altronde il calendario di oggi, filosofico, quello di Nadia, parla proprio del silenzio e dice: il silenzio è il linguaggio di tutte le passioni, dell'amore, dell'ira, della meraviglia, del timore. La bellezza del silenzio è quella di ascoltarsi, cosa che può succedere sicuramente in un volo così. Ora lei dice: ah, io per me stessa tanto metterei le cuffie con Rete 3. È che quando sei in volo la radio non la puoi sentire, questo è un problema. Ecco, mentre Laura, la Rilaura, mi manda uno scatto, dice: io non so con chi volerei per 10 ore, so che ho fatto il mio piccolo viaggio in auto e non mi sono accorta, e mi manda uno scatto del sac de rute, ha fatto il viaggio con il sacco dei rifiuti in auto insieme a lei. Dice: sono arrivata a Minusio adesso, ecco, il mio terzo nome è Squinty, per squinternata. Faccio un appello, si può buttare in un altro comune? Ma sì, dai, tanto è un sacco con la tassa. Ora, se uno fa il turista del sacco, direi di no, però tu l'hai pagato per il tuo comune. Penso che un sacco rosso in mezzo a quelli del Locarnese, che se non erro sono blu o gialli, penso che per una volta non ti diranno nulla, no? Speriamo, poverina, non ti invidio a pensare di rifarti il viaggio dopo una giornata dove la macchina è parcheggiata sotto i 20 gradi al sole, e riprendere l'auto stasera. Praticamente avrai le visioni mistiche a tua volta. Josh, buongiorno, dice: io sono andato a vedere il Diavolo Veste Prada in francese, è stato molto divertente. Quando i personaggi sono a Milano cercano di parlare in italiano in modo molto particolare. Ok, grazie. A Nadia dice: per me è solita voce fuori dal coro, dato che viaggio spesso e volentieri in solitaria, il volo migliore è quello con accanto un posto vuoto. Beh sì, perché non ti senti così oppresso tra un sedile e l'altro, soprattutto quando hai persone che insomma non conosci, e non è tanto divertente. Tato scrive soltanto bratwurst, non so a cosa tu voglia alludere, ma per tornare poi su, tra pochissimo, su Nadia che ci manda un'interpretazione, sentiamo questo messaggio, anzi lo sentiamo tra un disco.

E allora, una serie di messaggi che arrivano con chi volerei da solo, con chi volerei da solo. Rosy, buongiorno, volare, dice Ale, nessun problema. Sempre in business, dopo 2 minuti dormo, con l'accordo della hostess di svegliarmi solo per i pasti, altrimenti non mi ferma più nessuno, adoro dormire in aereo. Saluti, una splendida giornata, buon gustaio Alan. Beh, cara Rosy, so che sei una bellissima donna e mi sei molto simpatica, ma 10 ore in volo li vorrei passare insieme a Julie Arlin e insieme a lei leggere il suo libro, sarebbe bellissimo, ma resta un desiderio, la lanciamo assolutamente.

0: E allora tantissimi messaggi a chi vuole andare con qualcuno, anche con Sterky. Sterky sicuramente ti fa compagnia, penso meglio della radio, anche per 10 ore sono sicura che non ti lascerebbe sentire quella sensazione di solitudine mai. Ma sentiamo, adesso l'ho perso, ecco questo audio messaggio, prego.
1: Ciao Rosy, buongiorno.
0: Ciao Oreste. Oreste. Eccolo.
1: Allora, se gavaria da fare un volo di 10 ore
0: e?
1: Vorrei assentarmi accanto allo psichiatra Vittorio Andreoli, che è mio paesan di Verona d'altronde.
0: Tra l'altro.
1: Così al manco, finalmente, dopo 10 ore che mi ascolta, e saprà dirmi cosa go che non va nella testa. Chi lo sa? Ciao Rosy, un bacino!
0: Non va niente che non va nella tua testa, sei meraviglioso. Sono gli altri che non sono così avanti per comprenderti. È solo questo il problema.

0: Buongiorno Roby.
1: Ma io sinceramente per 10 ore non vorrei avere nessuno vicino. Penso che dopo 10 ore non sopporterei nemmeno me stessa chiusa in un aereo.
2: Già.
1: No, a parte gli scherzi, se dovessi scegliere, penso uno scrittore. E in ogni caso una buona parte di queste 10 ore le passerei a leggere e non ad ascoltare qualcuno.
2: Ecco, siamo d'accordo. È vero che non abbiamo mai molto tempo, non so voi, per riuscire a raccoglierci con noi stessi e poterci dedicare alla lettura di un bel libro, anche rileggendolo, no? Perché poi se prendi del tempo magari cogli altre sfumature. E quindi perché no? Un volo così lungo potrebbe essere l'occasione di prenderci questo tempo che non abbiamo mai. Altrimenti non so, chi legge lo lasci lì sul comodino e lo leggi prima di andare a nanna, magari calcoli una mezz'oretta prima, ti piazzi lì. Io il problema è che come mi piazzo in posizione pseudo quasi orizzontale, niente, parto per la tangente e crollo come un sasso e niente, non riesco a leggere.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: E sono le 10:02, arriva Fabio. Prima di fargli leggere le ultime notizie, anche a lui la domanda famigerata e fatidica.
2: Ho paura.
1: 10 ore di volo in aereo, schiacciato dentro come un kefir.
2: Ah no, come un kefir, non lo so. Se le ho sono andato sia a Los Angeles che a New York, quindi insomma no, 9 e 12 ore se non sbaglio
1: erano. In economy?
2: Sì, ecco. Mai per forza, per forza.
1: Chi ti terresti seduto vicino a te se per caso dovessi fare un volo imposto del genere, se potessi scegliere chi avere al tuo fianco?
2: Vabbè, mia compagna.
1: Ma che dolce.
2: Easy,
1: ma
2: facilissimo.
1: Ma questa è la risposta più bella di nessuno ha scritto la mia compagna. E anche Nico mi ha risposto, vorrebbe Jennifer Lawrence.
2: Ah, vedi, no, io non sono andato così lontano.
1: C'è chi ha osato dire Sterchi. Pensa che ti trastorna.
2: C'è un intrattenimento infinito.
1: Ho detto, Relì dice, solo con Rete 3 in cuffietta non potresti sentirla, ma ti diamo Sterchi volentieri. Così ce lo porti un po', prende dell'aria buona e torna. Aria buona che si può prendere anche oggi nella Svizzera italiana, perché il tempo è un po' ballerino, ma comunque promette sole almeno in una buona parte di questa giornata, anche se in serata sono attesi di nuovo sviluppi di cumuli con rovesci sparsi. La neve è limitata ai 2000 metri, neanche troppo alta. A basse quote le temperature raggiungeranno i 20 gradi, in alta Engadina 10. Domani, venerdì, abbastanza soleggiato, seconda parte della giornata ancora con rovesci sparsi. Le massime domani fino a 22 gradi. Le 10:03.
0: 3 News.
2: In Svizzera a livello mensile la disoccupazione è in lieve calo. Stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, in aprile il tasso di disoccupazione si è attestato al 3% rispetto al 3,1% di marzo. Tuttavia, sull'arco di un anno si osserva un aumento di 0,2 punti. In calo a livello nazionale anche le cifre dei pernottamenti. La guerra in Medio Oriente ha inciso negativamente sul turismo svizzero. Nel mese di marzo i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Infine, nel corso della giornata l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense per mettere fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno affermato i media americani, confermando alcuni dettagli già trapelati sul sito di informazione Axios riguardo all'intesa.
1: E Fabio con Ottavio le ritroviamo tra una mezz'oretta circa?
2: Sì, a dopo.
1: A dopo! Nel cactus, pensa avere il cactus sotto il sedile per 10 ore. Peggio.

Small Jam Quaico, ripreso dal successo di tanti anni fa, un pezzo che era diventato già un tormentone, che parte da New Orleans, era il 1953, che aveva già una versione, poi ripresa dalle Zap Mama, è diventata anche colonna sonora di Mission Impossible. Mission Impossible, capire chi vorremmo in assoluto consacrare come viaggiatore per 10 ore consecutive. Ognuno ha fatto la sua scelta, mi dice Flavio, a cui ho scritto, dico guarda che c'è chi vorrebbe fare il viaggio con te, questo Fabio che dice io mi porterei Flavio Sala, ecco, e in tanti hanno scritto Bussenghi sul questionario, non sapevo che avesse fatto un questionario ticinese medio e che insomma pare sia in testa il Bussenghi simpaticone che ti racconta la sua vita. Beh, me lo

rispolverato da un cassetto dopo 40 anni della sua esistenza, firmato da Elite Fib, uscito in questo 2026. Ancora un po' di tempo in mia compagnia, poi arriveranno i ragazzi del Cactus, un quarto d'oretta per la precisione. Stavamo giusto arrivando addirittura d'arrivo. Saluto Eti che dice: guarda, io sul volo di rientro dai Madagascar, di quello parlavo prima, come secondo, cioè un volo allucinante, più di 10 ore penso, quasi 11, ho deciso, dice Eti, che i prossimi voli saranno al massimo 2 ore, problem solved, non ho più pazienza, ci vorrebbe il teletrasporto. E su questo, guarda, siamo tutti d'accordo con te, perché veramente è un tempo infinito, però questo devi mettere in campo se vuoi raggiungere certe destinazioni del mondo. Chi che dice: non so se farei mai un volo così lungo, ma se dovesse succedere sceglierei un buon libro e le mie sorelle, il top. Guarda che è già bello questo messaggio, eh? Grazie, grazie cara Kika. Io vorrei cambiare giustamente un attimo tema e raccontarvi della terza gravidanza compiuta, avvenuta con splendido successo, della bellissima Cameron Diaz, mamma per la terza volta. Adesso a 53 anni è stato annunciato insieme al marito Benji Madden, più giovane di lei, la nascita del loro terzo figlio, che si chiama Notas Madden. Il nome deriva dal latino nauta, navigante, viaggiatore, tanto per rimanere in tema, e ha questo significato simbolico molto forte, qualcuno che affronta l'ignoto senza paura. Gli auguriamo buon viaggio in questa vita, con il vento sempre in poppa e trovando sempre dei mari tranquilli. Sappiamo che non è proprio sempre così, ma a volte, se al timone della tua nave hai dei buoni comandanti, la mamma e il papà, che magari possono anche, può succedere che non vadano più d'accordo, ma

1994 la data d'uscita. Notorious B.I.G. passato nel mondo dei più, 9 marzo del 1997, classe 1972, tra l'altro nato il 21 maggio, quindi a breve ricorrerà l'anniversario dello storico rapper di Brooklyn assassinato, lo ricorderete, a Los Angeles, aveva 24 album e questo pezzo è stato estratto dall'album di debutto Ready for Die. Pazzesco, eh? Forse aveva già un presentimento. Anyway, un pensiero straordinario a Notorious B.I.G. Ma stavamo parlando di nascite, una nascita per una mamma a 53 anni, terza gravidanza portata a termine perfettamente, una famiglia costruita nel tempo, quella di Cameron Diaz. I figli sono nati Reddix nel 2019, Cardinal nel 2024, adesso c'è Nautas che è nato adesso, è diventata dunque mamma Cameron Diaz per la prima volta a 47 anni, ha sempre raccontato la maternità come una sua scelta molto consapevole, non automatica. Il suo compagno tra l'altro è molto più giovane di lei, quindi forse questo è uno dei motivi per una scelta del genere, sicuramente la carriera, la professione, ma purtroppo sappiamo che per le maternità tardive ci sono sicuramente delle complicanze, va fatto una serie di monitoraggi, ma anche tanto giudizio, soprattutto nella nostra società europea. Io mi ricordo che si parlava, non so, avevo 38 anni, un giorno avevo con il mio allora compagno, che non è più il mio compagno, e si parlava di gravidanze, di maternità, e dice: oh, non vorrei mica avere un figlio a 38 anni, perché una volta si avevano i figli giovanissime. E poi un'amica mia, anche lei è diventata mamma per la terza volta attorno ai 50, dice: beh, guarda, io abito negli Emirati Arabi e guarda che qui fino a 55 anni è nella normalità, perché si fanno tipo 6-7 figli e gli ultimi arrivano attorno ai 50. Beh, l'importante è che tutto vada bene, e io trovo che i giudizi, certo, non apriamo il file, perché poi uno dice: ah, vai all'asilo, tu accompagni tuo figlio all'asilo, hai la tua bella età, quasi 60 anni, e uno ti dice: ah, ciao, tu, questo è tuo nipote? No, è mio figlio. Però a volte penso che più che quello, certo, se poi uno viene a mancare presto, il figlio rimarrà senza i genitori. Ci sono tante tematiche importanti, non voglio sottovalutarle, però ecco, chi esprime giudizio senza conoscere, ecco, dovrebbe contare fino al 5 e morsicarsi un po' la lingua. Saluto Luca Donati, che dice: per me ti ho chiamato nome e cognome stamattina, per me la mamma e il papà non sono al timone della vita dei figli, come hai detto cara Rosy, ma devono essere i guardiani del porto sicuro dove rifugiarsi. È molto bella anche la tua frase, io intendevo dei primi anni di vita, insomma vai un po' guidato, come se io l'ho paragonato a un vascello che naviga, perché Cameron Diaz lo ha chiamato Nautas, quindi un nome che parla di viaggio, di viaggiatori verso l'ignoto. Era solo per quello. Vedi che sei una suocera tegola?

0: sfumiamo Miley Cyrus con Britney Award Walk of Fame 2025, perché sono addirittura saluti. Ancora una notizia un po' gossip che arriva da una serie di testate, tra cui Vanity Fair Italia, e da un blog abbastanza seguito che conferma, un blog, aspettate che lo ritrova, un podcast, scusate, di Andrea Lafranchi, Paolo Giordano, Luca Dondoni, si intitola Pezzi il podcast, che annunciano novità a casa X Factor: Irama che prende il posto di Achille Lauro nella giuria del talent show. Qualche settimana fa è stata annunciata ai social che non sarebbe rientrato nel suo ruolo. Achille Lauro ha detto: la musica è la mia casa, scrivo canzoni da quando sono piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio, insomma, ecco, sì, anche fare altro. Così ha preso il testimone il talentuoso Irama, che tra l'altro tra un mesetto, l'11 giugno, sarà agli Stadi perché presenta live Antologia della vita e della morte, il suo lavoro più complesso, che parla proprio della famiglia con gratitudine, della sua adolescenza come di una giungla da cui voleva uscire il prima possibile, e della musica che anche lui vede come una benedizione. Irama, che si è anche lui raccontato a Vanity Fair recentemente parlando del suo rapporto col dolore, dicendo che il dolore è una costante dell'essere umano, ci conviviamo ogni giorno anche solo per un attimo, a volte sembra quasi che lo cerchiamo come le falene con la luce, senza sapere il perché. Anche quando tutto va bene troviamo qualcosa che non va, chissà perché. E allora vi lascio questa riflessione di Irama, annunciandolo come nuovo giurato X Factor 2026, e così domani, invece di lavorare sulle cose negative, vedremo che cosa c'è da celebrare come cosa bella che avete fatto in questi ultimi giorni, e vi segnalo questo appuntamento. E poi cedo il comando, il testimone di questo studio azzurro, ai ragazzi del Cactus. Eurovision vi aspetta, a domani.
1: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
2: Gabriel, il pacco è moroso!

0: Che cosa sta succedendo?
1: Delusione, disperazione.
2: Signora, ti controllo calmi. Totalmente.
3: Siamo proprio in scacco dei pavoni.
1: Sì. Primo problema.
4: Fanno la cacca di notte.
5: Sono gli escrementi.
2: Siamo in ostaggio.
1: Sono in ostaggio perfino i bambini.
6: Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
7: Uno rischia anche un incidente.
8: Ma certo.
9: Spostati!
10: Ecco, adesso la sigla. Hai visto il paese invaso dei pavoni?
0: Mi ha spaventato questa cosa che è appena successa.
10: Ma l'hai visto?
0: Sì che l'ho visto.
10: Diboli, ha fatto i servizi su Rai 1.
0: Sai che un sacco di gente è andata proprio in visita. Ci sono
10: non
0: sacco...
10: è vero.
0: Sì, sì, sì, è diventato un luogo turistico per vedere tutti i pavonski.
10: Un paese pieno di pavoni. Come si dice pavoni in dialetto?
0: Ditecelo allo 079-873-8073.
10: Il pavun.
0: Questo non ci resta che il cactus, un programma pavun. Gente.
10: Sai qual è il principale problema dei pavoni?
4: Fanno la cacca di notte
0: i pavoni,
10: i pavoni ma...
0: fanno la cacca di notte, possiamo dirla tutti? È come la barzelletta di Pierino, no? Quando ha portato questo plastico di un gabinetto dicendo Chicago di notte, che era la città. No, era la città come i pavoni fanno questa cosa.
10: Il compito era fate un plastico di Chicago di Babè.
0: Esatto.
10: Ti ricordi la sciura che aveva perso Pippo?
0: Pippo! Che era, non era un pavone però.
10: Sì, era un pavone.
0: Era un pavone,
10: era un
0: sempre.
10: Pavone, sempre pavoni, sempre pavoni.
0: Bellissimo.
10: Allora, vediamo se hanno scritto qua. Di riportare il rotolo che avete preso.
0: Ah, cosa è successo?
10: È sparito un rotolo di carta?
0: Di carta igienica, perché
10: no,
0: è un rotolo. Un rotolo di carta vera.
10: Per pulire i tavoli.
0: Ok, sì.
10: Riportatelo se l'avete preso.
0: Se
10: voi
0: l'avete preso, ecco, palesatevi e diteci perché l'avete preso, per piacere.
10: È una.
9: Pippo!
10: Aiuto! Ah,
0: basta!
10: Era una comunicazione interna questa del rotolo. Andiamo subito al casting.
0: Grazie al casting, abbiamo bisogno di voi. Chi cerchiamo today?
10: Qualcuno che guarda video di presse idrauliche.
0: Sei uno di quelli, sì. lo sappiamo.
10: Non vado a cercarli, no, non vado a cercarli.
0: Ti capitano.
10: Quando mi capitano non riesci più a smettere.
0: Bellissimo,
10: video
0: soprattutto
10: di presse idrauliche.
0: Con la plastilina. Con la plastilina sei migliore.
10: Quelli con i buchi sopra che quando scende
0: bello,
10: la pressa schizza su tutto il materiale
0: è
10: da
0: così,
10: sotto.
0: È così, è così.
10: Aspetta che ci scrive Raffaele, lui è del paese dei pavoni, eh?
0: È del paese dei pavoni.
10: È il paese dei pavoni, incredibile.
0: Non è vero.
10: Raff, ti mandiamo, vai inviato fra i pavoni.
0: Mandaci un vocale di un pavone.
10: Di un pavone. È tutto vero? È tutto vero, è stata gonfiata questa notizia. Lui ci ascolta da Punta Marina Terme, credo Ravenna, no?
0: Guarda, io non mi espongo su questa, sulla geografia.
10: Allora, Raffaele, facci sapere dei pavoni. Qualcuno che guarda video di presse idrauliche.
0: Poi
10: qualcuno che vorrebbe in casa un robot umanoide per fargli fare una cosa che odia fare e che ci dica qual è la cosa.
0: Hai
10: un robot umanoide che sa fare solo, può fare solo una cosa.
0: Solo una cosa.
10: Quale
0: tipo,
10: le fai fare?
0: Solo pulire i piatti.
10: Esatto.
0: Solo sparecchiare, solo
10: esatto.
0: Il bucato, solo pulire, soprattutto di notte, la cacca dei gatti e non dei pavoni.
10: Il compito più spiacevole che volete demandare a un robot androide, io gli farei mettere via la spesa, la cosa più difficile.
0: Più difficile. Addirittura è la cosa più difficile,
10: pesante.
0: Mamma mia.
10: Poi un bel giochino che mi è venuto in mente stanotte.
0: Sì?
10: Ci dite il vostro nome senza consonanti e noi indoviniamo come vi chiamate.
0: Hai dormito bene, insomma.
10: Ad esempio, tu saresti?
0: Senza consonanti? Aio.
10: Aio, vedi?
0: Aio.
10: Aio, perché io
0: Aio.
10: Potresti essere Dario, Mario.
0: Aio.
10: Fabio.
0: Nagno.
10: No, con Aio potresti essere Dario,
0: tutto.
10: Mario, Fabio. Questi qua.
0: Grazie.
10: Io sarei uno stato dell'America. Ohio.
0: Ohio.
10: Ohio.
0: Ohio. Quindi se vi ritrovate in una di queste figure.
11: 079 873 8073.

0: quindi. Correggimi se sbaglio, Otto.
1: Se sbaglio.
0: La cacca brutta. Poiché è brutta sempre, però specialmente la sera, no?
2: E specialmente dei pavoni.
0: No, perché la sera uno esce, va in discoteca e dice: ma a me che me ne frega a me della cacca. Invece no, la cacca è brutta poiché brutta, soprattutto la sera.
2: Ho colto la citazione.
0: Quando uno torna a casa.
2: Ho colto la citazione. Raf ci scrive: lui scrive da Punta Marina Terme, il paese invaso dai pavoni. Sono un vostro assiduo ascoltatore. Mai avrei pensato che un giorno la storia dei pavoni avrebbe fatto il giro del mondo. Grazie, i pavoni. Fra l'altro ci scrivono i nomi senza consonanti, noi indovineremo come si chiamano.
0: Sì.
2: Secondo te Oeo?
0: Romeo.
2: Ah, bravo.
0: Era vero?
2: Non lo so, io pensavo Omero, però mi sa che è più probabile il tuo. Romeo, sì. O Otello. Eoa, è arrivata Eoa.
0: Eoa. Ciao, salve, Eoa. Piacere.
3: Sbloccami. Allora, questo è il livello di comicità che ha raggiunto questo programma, giusto?
2: No, cacca. È un gioco.
3: Cioè, poiché questo
0: brutto,
3: è il tema. Entro e parlate di cacca e ve la sghignate tra di voi.
2: No, dai,
3: seria. Così vi ho lasciato.
2: Seria, giusto? Seria. Perché ci hai raggiunto.
3: Cintiglio.
0: Basta.
2: No, voleva sottolineare un evento.
3: Un evento stoico.
2: Da 2025.
3: I bambini nascono. Beh, dillo, non è colpa mia, se i bambini nascono.
0: Cioè, ma
3: ci avete mai riflettuto? È una riflessione che stavo facendo nella mia vita solitaria. Ho detto, ma la Gen Alpha, scusate, non sarà per sempre.
0: Cosa
3: cioè,
0: vuol dire?
3: Prima o poi smetteranno di nascere Gen Alpha.
2: Generazione Alpha dal 2013.
0: Ah, sono gli
3: dal 2010
0: a nascituri.
3: Sì, perché
0: adesso,
3: io
0: adesso immagino
3: 97, 2010 è Gen Z, generazione Z.
0: Sì.
3: Poi c'è la Gen Alpha che è per noi tutti dal 2010 in poi, no? Ma quel poi non è infinito.
2: È finita?
3: È finita!
2: È finita la generazione Alpha.
3: È finita,
2: siete
3: ragazzi.
2: Siete finiti.
3: Siete les jeux sont faits. Cioè, l'alfa è nata, a fine possiamo contarli.
2: E quindi
3: una
2: adesso
3: per una.
2: Chi nasce
3: e indovina l'inventore dei nomi.
2: Beta.
3: Che idea grandissima
0: beta.
3: Ha avuto.
0: Ah, infatti. Non è beta?
2: Sì.
0: Ah, è beta?
3: Sì. Perché c'è io scusate tantissimo, c'è un sociologo adesso che scriverà fuori, però non ci fa quel. Ad un certo punto si sono svegliati e hanno detto dobbiamo dare dei nomi alle generazioni. E hanno iniziato dalla X.
2: È vero.
3: In fondo, cioè, sì. Per mettere come ultima generazione la Z, perché intanto quelli probabilmente ci avevano 80 anni e hanno detto questa è l'ultima generazione che vedo io. No, no,
0: no.
3: Potevi iniziare dall'A, no?
0: Per dire, era più semplice.
3: Quindi,
2: la beta va fino al 2039, poi arriva la generazione gamma, quelli nati
3: quello
2: dal
3: 2040. Quello è il nome che c'aveva. E ci resta un nome.
2: È l'alfabeto greco.
3: Ce ne resta uno.
2: Delta.
3: Ci resta solo il delta. Dopo il delta non
2: no,
3: sappiamo
2: c'è
3: cosa.
2: C'è la Epsilon.
3: Non sappiamo cosa accadrà.
0: Generazione Epsilon suona bene.
2: Chi nasce dal 2070, ma saranno androidi, no?
0: Generazione Epsilon.
3: Potremmo vederli, Fabio.
0: Noi potremmo vederli.
3: Loro possono vedere noi.
2: Cosa serve questa divisione in generazioni? Te lo sei mai chiesto?
3: No.
2: È una domanda seria.
3: Beh, è una domanda così seria che ora devo pensare.
0: Andiamo su Rete 1.
3: È difficilissimo. Cosa serve dividerci in generazioni?
4: Per controllarci meglio.

0: Tu ti ricordi come si bullizzavano quelli degli anni dopo? Il 2000, tipo.
1: Ma che ne sanno i 2000, c'era il brano.
0: Ma pensa avere tipo 13 anni, essere super top perché hai 13 anni e già quell'altro c'ha 12 anni, quindi loser. Ma poi tu sei della generazione alfa e quell'altro è della generazione beta, beta. Ci sono così tanti insulti che verranno creati.
2: Ma è per quello che
0: beta.
2: Dicevo che bisogna, già ci sono tante divisioni, perché bisogna cioè di suddividere in generazioni.
0: Vuoi sentire una cosa bella?
1: Ma sei bravissima. E l'ha fatto toccandosi la gola. Allora,
2: fuori onda le ho chiesto: hai ancora qualcosa da dire su questa storia della generazione? Questa è la riflessione profonda di Sefora.
0: La mia riflessione è che io sono sempre stata contro il dare il nome delle generazioni 40 anni prima, e il Covid è venuto sulla terra per dare ragione a me, a quanto pare, perché io già dicevo: ma scusa, ma cosa vuol dire che se io nasco che c'è l'iPhone è diverso da quello che nasce che c'è la televisione? Non è, devi guardare le esperienze di vita. Ma no, solo la tecnologia influenza la nostra vita. Tac, Covid! E dimmi che io ho avuto la stessa esperienza di un bambino di 6 anni. No, non è possibile.
1: No.
2: Ma non credo che sia divisione per salti tecnologici.
0: Sì, sì.
2: Ma allora, scusa, dalla generazione X nell'80 i millennial.
0: E loro lo sanno.
2: Cosa è successo nell'80?
0: Loro lo sanno. Ah, scusa, pensavo il futuro.
2: Cosa è successo?
0: Dall'80 al 90. Sono quelli che crescendo hanno avuto accesso all'internet.
2: Dal 97 cos'è successo?
0: Sono nati già con l'internet, invece okay. gli Alfi sono nati con l'internet in mano, con l'iPad Kids.
2: Comunque mi dispiace, ma voi sarete i boomer per i gamma.
0: Ma noi saremo in giro i gamma.
1: Va bene.
2: I gamma che vi chiameranno boomer.
1: È una cosa normale,
0: I millennial sono già i boomer.
1: Alla fine ogni generazione è una generazione boomer più.
2: Basta.
0: Saremo quelli che i nostri pronipoti diremo: ma come, ti sei sposato un extraterrestre? Non si poteva fare ai nostri tempi. Un robot?
2: Sai cosa fanno i millennials? Cosa fanno i millennials?
1: Vai.
3: Fanno la cacca di notte.
1: È vero.
0: Ma come lo sai tu?

0: merda.
1: Generazione del cactus. Io sono della generazione dei sconvolti.
2: Grande.
1: Quando si poteva fare un joint in pace.
2: Grande generazione dei sconvolti.
3: Quando c'erano ancora i canapai legali nella Svizzera, insomma. Quella generazione
2: X.
3: Lì.
2: Generazione X, secondo me.
1: Biglietti.
2: Dal 65 all'80.
1: Biglietti.
4: Con Orang Music.
3: Sì, con Orang Music. Lo sapete, da un po' di giorni a questa parte vi regaliamo dei biglietti. Per cosa? Per il Nevermind Festival. Nevermind Festival che ha una lineup di tutto rispetto, ma noi vi regaleremo i biglietti per una serata specifica, quella con i Gotthard, quella con i Dreamshade. Otto?
2: Sì.
3: Del
2: 6 giugno.
3: Bravissimo. Quindi una serata dove noi abbiamo due biglietti da regalarvi, che però saranno disponibili solo per una persona. Quindi un vincitore, vincitrice, vincitore, insomma chi che sia, che riceverà due biglietti a casa. Come può riceverli?
2: Manifestando interesse per questo concerto.
3: Bravo!
2: E dicendoci, visto che siamo in argomento, a quale generazione appartiene.
3: Sai che mi piace?
2: Potete scrivere anche acá. X, Zeta, X, Z, Alfa, Beta.
3: Sì, vogliamo solo quello.
2: Baby Boomers.
3: Baby Boomers, potete scriverci di che generazione siete allo
5: 079 873 8073.
3: Mi raccomando,
2: Beta non credo perché sono nati l'anno scorso.
3: Scriveteci Beta se volete i biglietti per godervi la serata, appunto, Gotthard, Dark Horse Superstar, Dreamshade di sabato 6 giugno al centro urbano di Bellinzona. Ecco, se non potete esserci, non partecipate. Se non vi interessa, non partecipate.
2: Esatto.
3: Quindi, ripetiamo, di che generazione siete allo
5: 079 873 8073.
3: Ti va bene se cambiamo genere e ci ascoltiamo proprio i Dreamshade che si esibiranno quella sera?
2: Come no?
3: Come no?

0: Allora, tantissimi partecipanti per aggiudicarsi i biglietti per il Nevermind Music Fest di sabato 6 giugno con i Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade, appunto, per quella serata. Una persona che ha potuto vincere due biglietti, chi è?
1: Ao io.
0: Ti abbiamo scritto Ao io. Mandaci un vocalino dove esulti, dai.
1: Ricordiamo che è la giornata mondiale dei nomi detti senza le consonanti, eh.

0: Ancora complimenti a AOIO per essersi aggiudicato i biglietti per il Nevermind Music Fest. Ci ha mandato questo vocale.
1: Pippo!
2: Ah, è lui quello.
0: È lui, a quanto pare.
2: È un pavone?
0: Può essere, può essere.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno a tutti quanti, le 11 e un minuto in questo momento. Questo non ci resta che il cactus. Solo su Rete 3, come sempre, un meteo e poi le notizie.
2: Per oggi il tempo sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e nelle ore pomeridiane qualche rovescio. Al nord nuvolosità variabile con ampie schiarite alternate a qualche isolato rovescio. Dal pomeriggio soprattutto sui rilievi, massime di oggi attorno ai 19. Domani in prevalenza soleggiato, nella seconda parte della giornata soprattutto sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci.
3: Pre-news.
4: Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. Secondo i dati della Segreteria di Stato dell'Economia, la quota di chi è alla ricerca di un posto di lavoro ed è registrato negli uffici di collocamento è del 3%. In calo a livello nazionale le cifre dei pernottamenti. La guerra in Medio Oriente ha inciso negativamente sul turismo svizzero. Nel mese di marzo i pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Particolarmente forte è stata anche la contrazione nei grigioni con meno 13,7%. In Ticino invece è in controtendenza con più 3,8%. Infine, nel 2025 in Svizzera si è assistito a un leggero calo delle donazioni di organi. L'anno scorso 185 persone decedute hanno donato, due in meno rispetto all'anno precedente. Tuttavia più persone hanno potuto ricevere un organo grazie a un numero record di quelli importati. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi da Swiss Transplant.

0: quindi senza le consonanti abbiamo appena ascoltato E O E con AI.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Ebbene sì, dopo Barista, anche noi vi regaleremo delle cose bellissime, perché Chicco d'Oro ci ha dato una macchina del caffè e 20 capsule assortite, sì, un box di Power Coffee Energy Shots e in quanti gusti?
3: 3!
0: Mamma mia, ma quanta roba, ragazzi!
3: Quanta roba, purtroppo verrà estratto uno solo, ma potresti essere proprio tu.
0: Proprio tu che stai ascoltando. Quindi, cosa succede in questo momento? Noi abbiamo trovato un'agenda e voi dovete scoprire a chi appartiene. Come? Vi leggeremo ciò che c'è scritto al suo interno. Solitamente sono tre indizi. E voi unite tutti gli indizi e ci dite un nome.
3: Ruberesti mai un'agenda?
0: L'abbiamo trovata. Quindi facciamo così: personaggio reale di fantasia attuale del passato, Ottavio, a te la parola.
3: Allora, è solo un promemoria su questa agenda che dice andare a pesca.
0: Se vi viene in mente qualcuno,
4: 079 8673 8073.
0: Vuoi un caffè?
3: Sì, dai.
0: Sì?
3: Non lungo come ieri.
0: Te lo faccio dopo.
3: No, non lungo come ieri.
0: Te lo faccio dopo. Preparo la macchina.

0: come ieri.
1: Vabbè, dai.
0: Ah, c'è la foto.
1: Vai.
0: È un camion gru deputato alla pulizia delle grondaie o delle canaline. È enorme, c'è un braccio, sarà 20 metri per 2. Enorme il braccio del camion gru. Basta.
1: No, dai, ormai è lungo.
0: Me lo fai troppo lungo.
1: Ma non posso fermarla da solo.
0: Me lo fai troppo lungo.
1: Lasciala andare un attimo, per piacere, scusami. Falle fare il suo lavoro.
0: Ma poi è un loop, non è che sta facendo...
1: No, non è un loop, sta facendo il caffè.
0: Ma
1: guarda.
0: Basta!
1: Ma guarda, adesso sta finendo, dalle un attimo di tempo. Scusami, tu che manchi... voilà, vedi?
0: E per questo mi hai fatto un espresso corto in 6 ore, non lo bevo.
1: No, ma scusami, la tua macchina di caffè non fa questo rumore lunghissimo qua a casa?
0: Se lo fai lungo, sì, se lo fai corto, no.
1: Vabbè, se lo fai medio...
0: Non parliamo più di caffè, volevo commentare un video che so che anche tu hai visto. Siamo all'interno di un tempio buddista. Metto io l'audio.
1: Vai.
0: Tempio buddista di Seul, una tradizione monaca.
1: Sì. Sì,
0: no, si sta svolgendo un rito dei monaci buddisti del tempio di Seul.
1: Sì.
0: A un certo punto entra un nuovo monaco che viene accolto da tutti come nuovo monaco che presterà giuramento.
1: Ah.
0: Anche lui diventerà un monaco buddista. È già vestito da monaco.
1: Sì.
0: L'hai visto, no?
1: Certo.
0: C'ha la tonaca, gli mettono a un certo punto anche il rosario buddista intorno al collo.
1: L'hanno pure rasato per l'occasione.
0: Proprio l'hanno fatto.
1: L'hanno pelato.
0: La chierica, sì. Questo era il giuramento. Qui il monaco superiore.
1: Sì.
0: E qui è lui che giura, senti. Ecco, da oggi è monaco anche Gabi.
1: Accogliamo
0: Gabi tra i nuovi monaci buddisti della Corea del Sud di Seul. Ah, forse non ho detto una cosa.
1: Cosa?
0: Qui stanno andando in processione Gabi davanti a tutti. È un robot.
1: No.
0: È un robot umanoide. Il primo monaco buddista umanoide robot che ha prestato giuramento. Quando medita non capisci se sta meditando o se è spento.
1: O se è in carica.
0: Sì, però è un vero monaco buddista. L'ha fatto bene, no?
1: Sì, l'hanno fatto bene, infatti se cercate la sua immagine online di questo Gabi monaco buddista robotico.
0: Si piega, si inchina, mani giunte.
1: No, ma gli hanno messo, adesso io mi immagino, gli hanno messo dei guanti per simulare le mani, ma non solo. Non solo, cioè la pelata gliel'hanno fatta davvero, nel senso che gli hanno pitturato di colore, insomma, pelle, la capa.
0: Sì, la chierica dei...
1: cioè gliel'hanno pitturata.
0: Ma
1: capito?
0: Tu hai scoperto una roba incredibile.
1: Che si può comprare.
0: Questo robot è su un sito svizzero, il più famoso, sito di elettronica.
1: Quello che digiti sul computer di solito.
0: Hai già detto il nome praticamente.
1: Non è vero.
0: Sì, quello che digiti.
1: E vabbè, cosa vuol dire? Non posso usare dei
0: verbi. Allora, si chiama Unitree G1, questo robot,
1: sì?
0: È identico a quello che hanno monacizzato là. 87.000 franchi.
1: Quindi se avete 87.000 franchi sappiate che lo potete comprare su un noto sito che puoi digitare sul web.
0: Ma è incredibile, arriva in un mese.
1: In un mese,
0: il 13 giugno ce l'hai se lo ordini.
1: Dal 13 al 26 potresti.
0: Fa ridere che 87.019 franchi.
1: Ma quanti chili pesa?
0: Allora,
1: andiamo
0: nel dettaglio del prodotto.
1: Sono curioso.
0: Fra l'altro credo che ti arrivi non addestrato, cioè non sa far niente. Mi dispiace quando
1: arrivano. No, di solito quelli te li mandano con un telecomandino che ti permette di muoverlo e quindi tu puoi fargli fare anche per i fatti tuoi, tu sei lì come un videogioco sul divano e gli fai fare il monaco. Cioè, che secondo me i monaci hanno fatto la scelta giusta. Hanno detto come si può programmare questo.
0: Imitandomi
1: nella maniera più semplice, lo metti lì, lo fai meditare, non devi neanche muoverlo.
0: Ah,
1: cioè,
0: lo metti
1: una statua fondamentalmente.
0: Nella posizione del loto?
1: È a posto, sei a posto. Sono...
0: Ma spendi 87.000
1: comunque
0: franchi.
1: Comunque pesa meno di me e meno di te, 35 kg,
0: Sì, solo.
1: 35 kg.
0: Ma no, non è possibile.
1: Te lo dico io.
0: 35 kg di Unitree, lo compro.
1: E lo compri?
0: Compro. Yeah.

0: Quindi dei monaci hanno preso un robot che, lo diciamo, il robot si chiama Unitrigi 1.
1: Sì, se volete potete ordinarlo anche qua in Svizzera.
0: Si può ordinare.
1: Tempi di consegna un mese e un poco più.
0: Sì, comunque arriva. 87.000 franchi, che non sono pochi.
1: Ma ti arriva a casa da solo o te lo portano?
0: Così arriva già usurato come le macchine praticamente. No, penso che te lo portano perché ti arriva. Ma io l'ho visto un video di unboxing di questi qua.
1: Come sta nella scatola, rannicchiato?
0: È tutto rannicchiato, sì, sembra. È come diventa un trolley praticamente. Perché c'ha le ginocchia sul busto, sì. Le braccia anche tutte girabili. Quindi ovviamente c'ha una come si dice, mobilità molto più ampia rispetto a quella di un essere umano. Certo. E quindi lo puoi impacchettare un po' come ti pare. Ma
1: appena lo accendi si stira un po'. Che ha fatto tutto il viaggio nella scatola.
0: Parliamone bene, perché tu dicevi, scusami, ma devi sempre programmarlo, devi programmarlo. Sni.
1: Cioè, se io voglio che cucini, devo fargli insegnare i movimenti da cucina.
0: Allora, no? Sì, ma no, perché utilizza anche l'intelligenza artificiale.
1: Cioè, osserva me che cucino e impara.
0: Allora, lui riesce a imparare guardando, diciamo, in un certo senso, e ottimizza i suoi movimenti, quindi camminare, saltare, ballare, muoversi, grazie proprio a questo metodo di insegnamento, no? Lui guarda, usa i suoi sensori, le telecamere, il LiDAR, come anche i telefonini, e analizza tutto lo spazio circostanze, vede le cose e le replica in un qualche
1: modo. Ma se io non so cucinare, devo prendere un cuoco che poi lui...
0: No, in realtà, allora, lui di base è progettato per riconoscere tutto l'ambiente, utilizzare gli oggetti, insomma prenderli eccetera eccetera, anche se ovviamente loro l'hanno pensato per robe un po' più complesse di questo. C'è una versione tipo Edu che quindi ti permette di programmarlo davvero, e ovviamente per chiunque lo dovesse comprare, programmarlo è la cosa migliore, perché gli fai fare quello che vuoi tu, se no deve imparare da solo, diventa un po' un casino. C'hanno una piattaforma open source incredibile che ti permette di fare queste cose, ma appunto, vedendo sul web un po' di gente, un po' di influencer che l'hanno comprato, e non è facilissimo, Ottavio.
1: Però appunto, se imita tutto quello che fai, potrebbe essere un problema, no?
0: Potrebbe essere un problema,
1: se
0: sì.
1: Se ti vede in certi momenti e ti imita.
0: Sì, sì. Potrebbe. Comunque, sai che l'hanno messo come ballerino al gala del Capodanno cinese?
1: E ha reso.
0: Hanno fatto, non da solo, ma tutta una schiera di questi qua, ha reso particolarmente. Poi ha fatto anche le arti marziali. Ha mostrato ci sono stati degli sciami di G1, insomma, un sacco di G1, che praticavano Kung Fu e Tai Chi con movimenti pazzeschi. Bravissimo. Cioè, tu li guardi, rimani impressionato, dici, ma è vero o non è vero?
1: Hai visto quello che sta imparando pugilato, si gira l'allenatore e gli tira un calcio, gli robò a lui un calcio in quel posto.
0: Perché?
1: Non lo so perché, avrà osservato qualcuno.

0: se voi poteste appunto portarvi a casa un robot che vi faccia le cose di casa.
1: No,
0: che magari...
1: una cosa sola può fare.
0: È una che non vi piace.
1: Esatto.
0: Insomma, che non,
1: tu hai un robot che fa solo una cosa poi, e tu devi scegliere quale da assegnargli. La cosa che più odi fare tu in casa, sentiamo.
2: Io vorrei un robot per farlo cucinare. Io odio cucinare.
0: È come te.
2: Odio tremendamente. Amo tantissimo mangiare.
1: Sì.
2: Ma odio cucinare. Quindi un robottino che mi fa pollo, tacchino, lasagne, gnocchi, pizza.
0: Ma non è
2: che sia specializzato nelle bistecche, entrecô, fiorentina, cose simili.
1: Ma non c'è già il Bambi, come si chiama?
0: Ah, il Bimbi.
1: No, il Bombi.
0: Bombi.
1: Bombi.
0: Sì, comunque, insomma, ci sono tanti. Si potrebbe utilizzare per tante cose, tipo per lavarsi i denti. Che noia lavarsi
1: vabbè,
0: i denti.
1: Vabbè, c'è un robot, lo usi per lavarti i denti.
0: Ah, beh, vuol dire, se hai potuto comprare un robot da metterti a casa per fare solo una cosa, secondo me ti fai lavare solo i denti, sei a posto.
1: Slava denti. Ho trovato una chicca, attenzione, torniamo indietro di qualche anno.
0: Sì.
1: Su TikTok era diventato famoso un ragazzo britannico che aveva raccolto tipo 1 milione di uova di rana.
0: E le fate schiudere tutte in camera sua.
1: Ti ricordi qualcosa? No, nel giardino.
0: Nel giardino, aiuto!
1: Erano lì che giravano nel giardino, nella piscina. Poi non so quante rane saranno nati. Il suo scopo era avere uno stagno con 10 milioni di rane. 10 milioni di rane. Altro che l'invasione dei pavoni lì a Ravenna.
0: Esatto.
1: 10 milioni di rane. Per fargli invadere tutto il quartiere, ha detto. Avrò il più grande esercito di rane del mondo.
0: Che bravo.
1: Pensa ad andare in guerra con un esercito di rane, bellissimo. Perché l'ho tirata fuori? Perché ho trovato finalmente una frase che ha detto lui.
0: Sì?
1: Quando a capo di questo esercito di rane cercava di stimolarle, di motivarle per la battaglia. Senti.
0: Vai.
3: Mi chiamo Massimo Decimo Girino, comandante degli eserciti del nord. Generale delle legioni Frog, servo leale dell'unico imperatore Rospo Aurelio, padre di un anfibio assassinato, marito di una rana uccisa, e avrò la mia vendetta in questo stagno o nell'altro.

0: Io attualmente sto facendo le pulizie in una casa di due anziani.
1: Sì.
0: E sarei proprio curiosa di vedere se il robottino si rifiuterebbe o no di pulire.
2: No, quello
1: addirittura.
0: Perché il livello è molto alto.
2: Ma no, non si
0: quindi
2: rifiuta.
0: Quindi mi piacerebbe sapere a cosa è tarato. Secondo me prende e scappa su due ruote subito.
2: Ma no, lui scappa. Quello è lo scopo, di fare quello che noi non vogliamo. Non vogliamo, non ci piace, tipo mettere i panni asciutti nell'armadio. Odio.
1: Vedi, anche piegarli panni,
2: perché non necessariamente è un'attività faticosa,
1: no.
2: Difficile. Ad esempio io dicevo, per me torni dalla spesa, la devi pure mettere via, mi crolla il mondo addosso, capisci?
1: E certo,
2: preferirei.
1: Certo. C'è anche chi dice un robot che faccia ordine, mi piace pulire ma sono mega disordinata e se passasse a raccogliere tutto quello che lascio in giro mi risolverebbe un sacco di PS a liberare lo spazio per poter passare poi la spia polve.
2: Attenzione, perché qualche anno fa era fantascienza il robot, l'anno scorso, due anni fa iniziavi a vedere i primi video, adesso è sui siti, attenzione. È sui siti, lo puoi comprare.
1: Certo, però
2: anche
1: sai che
2: da noi
1: ci esiste il robottino pulisci i pavimenti.
2: Sì.
1: Le nuove versioni, vedrai che nei prossimi anni se
2: raccolgono i calzini hanno un braccio.
1: Sì, hanno questo braccio cash, quindi magari per AEIA che ci ha scritto questo messaggio potrebbe essere utile anche quello, ti sposta le cose e pulisce pure, fa pure l'aspirapolvere.
2: Però il mio discorso era, fino a qualche anno fa era fantascienza, oggi è sul sito svizzero a 87.000 franchi. Un giorno lo prendi a 4-5 mila franchi.
1: Ah, certo.
2: Quasi tutti avranno un robottino in casa. Quasi tutti.
3: Allora, io robot gli farei fare la cosa che veramente faccio fatica, che odio di più, alzarmi il mattino. Quindi un robot che si alzi al mattino.
1: Ah, no, che ti tira su.
2: Boh, fa solo quello, però si alza e poi.

0: Vi vogliamo così, bravo!
1: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Dobbiamo ancora scoprirlo. Ci avete mandato un po' di vocali. Sentiamone.
0: Un robot, cosa faccio fare a un robot?
2: Cosa fai fare a un robot?
3: Ce l'ho. San Pei.
2: No, niente. Cosa fai fare a un robot?
0: No, mi è venuto in mente adesso. Hai presente la chiusura salva freschezza del formaggio grattugiato che non si chiude mai?
2: Sì, è difficilissima.
0: Un robot che
2: fa solo quello, bellissimo.
0: 80.000 franchi spesi bene.
2: Per quella roba lì. Allora, l'agenda di oggi, San Pei non era.
3: Oppure... Bear Grylls, quello che dà la pesca, cacciava gli orsi, onnivoro.
0: Mangiava gli orsi?
2: Onnivoro comunque, ricordiamoci. No. Quindi proseguiamo con l'agenda di oggi, vi leggiamo gli indizi, ne abbiamo già letto uno che rileggeremo tra poco, leggeremo anche il secondo per riuscire a trovare chi ha perso la agenda di Today.
0: Dopo andare a pesca ha scritto comprare scarpe numero 52.
2: Se vi viene in mente qualcuno, scrivetecelo a
4: 079 873 8073.
2: Macchina del caffè, box di Power Coffee Energy Shot, 20 capsule, insomma tanta roba. Andare a pesca e
0: comprare scarpe numero 52.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

Carissimi, a me piacerebbe un robot che tolga tutti i torlieri e il casino che lasciano in giro le donne per casa e le butti dalla finestra. Così almeno, visto che devo pulire io, mi risulterà più facile pulire.

0: Ecco, così spontaneamente. Dice, dal nulla, grazie.
1: Ma che cos'era, scusami?
0: Ah, no, lui ci ha messo la didascalia. È un lupo in calore che attira le lupe ululando. Grazie.
1: Va bene, grazie mille. Che trae...
2: Se veniamo dalla Calabria,
0: no,
1: è lui. E cosa lo faccio?
0: Per forza,
1: ormai mi tocca rispondere.
0: È lui.
1: Pronto? Neanche il tempo di rispondere. Buongiorno, Vincenzo, dimmi tutto.
3: Non mi prendo in giro.
1: Cosa?
3: Non mi prendo in giro, guarda che non mi fai fesso. Cosa? Sei Luca Mora.
1: No, ma no, sono Fabio.
3: Vede che non sono nato ieri.
0: Ma sì,
3: l'altro ieri.
0: È Fabio, certifico io.
3: Orazio, non me te l'odere anche tu. Vedi che è proprio un coniglio a Fabio.
0: Ma perché è un coniglio?
3: Perché si fa sostituire da Luca Mora per paura di confrontarsi con me.
1: No, io sono veramente Fabio comunque, Vincenzo. Cioè, non è che...
3: Sì.
1: Cosa?
3: Vabbè, va. Faccio finta che ti credo.
0: Ma no,
3: Fabio! Vedi che mi sono fatto pimp. Quint.
1: Cos'è?
0: Cosa?
3: A twinty. Come minchia si dice quella cosa che ti mandano i soldi?
1: Ah, di twint. Era semplice.
3: L'hai capito alla fine,
1: twint.
3: No? Ma come funziona? Come funziona?
0: Aspetta, ti spiego. Apri l'app, clicchi su inviare, inserisci l'importo e poi il numero di telefono del destinatario gli invii i soldi.
3: È già bello che non mi hai dato proprio dell'imbecille subito. Ma per ricevere come funziona?
0: Ah, per ricevere non devi fare niente, ti arriva la notifica quando ti hanno mandato dei soldi.
3: Allora facciamo una prova. Senti, a Fabio, attuintami 100 franchi che vedo se funziona.
1: No.
3: Signora, non vede che sono al telefono, entri in cucina, se la prende da sola la pasta.
1: Ma io non lo so,
3: gliela sputo io, dopo gliela sputo.
0: Ma no, ma c'è i clienti lì.
3: Attenta a non scivolare, che la settimana scorsa mi è caduto l'olio della motocicletta sul pavimento.
0: Della cucina del ristorante. E non è ancora pulito.
3: Allora, questi 100 franchi sto aspettando.
1: No, Vince, io non te li twinto 100 franchi, non lo faccio.
3: Dai. Non mica sono te io, per vedere se funziona, poi te li
1: riattuinto
3: subito.
1: Sì, sì.
0: A parte, scusa, Vincenzo, basterebbe un franco per vedere se funziona.
3: Sì, che cosa me ne faccio di un franco, Orazio?
0: Allora vedi che volevi tenerli, vedi?
3: Aspetta, che minchia c'è scritto qua, signora? Signora, vedi che il gatto deve stare in cucina! È il nostro sous chef!
1: Aspetta, Vincenzo, avete come sous chef? Un gatto,
3: sì,
1: scusa.
3: Sì, stai zitto che sto provando.
1: No,
3: minchia di
0: costo. Ancora con Twint, dai, basta.
1: Allora, guarda che funziona. Ah, ma vedi che funziona?
0: Cioè?
1: Mi ha appena twintato 10 franchi.
0: Ma chi, Vincenzo?
1: Vincenzo, grazie.
3: Cosa?
1: È gentilissimo.
3: Cosa stai dicendo, Fabio?
1: Guarda, l'hai fatto. Guarda, 8, leggi.
0: Fa vedere, sì.
1: Guarda.
0: 10 franchi, transazioni da Vincenzo della Mensa.
3: Hai twintato 10 franchi. Lo sapevo, mi fate schifo, non dovevo installarla sta minchia di app. Ti rubano solo i soldi senza che tu lo sai, come ti giri di...
1: No.
3: Dico,
1: comunque no, me le hai inviati tu, scusami.
3: Guarda,
1: Vince,
3: che se non lo spacco sto telefono, signora!
0: Lo sente il telefono?
3: Vedi quello che sta accarezzando è Francesco, non il gatto.
0: Ma cioè, aspetta, c'è un gatto come sous chef e un cuoco che sembra un gatto, ma che posto è?
1: Ma perché?
3: Vabbè, se passate oggi per te, Orazio, abbiamo il cordon bleu col formaggio dell'Alpe.
0: Il cordon bleu.
3: Condor bleu.
0: Cordon.
3: Come si chiama?
0: Cordon.
3: Cosa ho detto? Condom!
0: No! Cordon!
1: No,
3: ho detto, dai, cordon bleu.
0: Vabbè,
3: per Fabio, finché non me li riattuinti. È meglio che ti guardi alle spalle.
1: Eppure.
3: Sì. Vai a vedere in giro che se ci metti tanto come per il debito, finisce che in Svizzera ci sarà un'altra valuta in curva.
0: Vabbè, dai, esagerato.
3: Ciao, signora, grazie. Ho capito che fa le fusa, ma non è il gatto? È Francesco, signor, non gli tiri la coda!
0: Ma che coda?
3: Non è la coda!

0: e iniziano ad arrivarci le vostre foto di chi è riuscito a portarsi a casa la macchina del caffè.
1: Sì, però Fabio, a ritwinta ci piace,
0: basta,
1: anche a Vincenzo.
0: Ma basta, me li ha dati.
1: A ritwinta ci piace.
0: Tra l'altro, se vi state per fare il caffè, vi fate il caffè, mandateci l'audio del vostro caffè. Siamo curiosi di sentire se è lungo come il nostro, come la nostra macchinetta, che non abbiamo ancora richiesto.
1: L'audio mentre lo bevete, però, non della macchinetta.
0: Tutte e due. Allora. Tu all'inizio.
1: Flop totale, eh?
0: Tu cosa?
1: Sono l'unico.
0: Sei l'unico che almeno guarda quella roba.
1: Tra quelle che ci ascoltano, nessuno guarda i video di presse idrauliche come me.
0: Nessuno.
1: Ma
0: no.
1: Ti danno gran soddisfazione. Tu li hai già visto almeno uno?
0: No, io li ho già visti. Ma perché per me andavano forte un po' di anni fa.
1: Sì.
0: E erano molto. Però guardavo i video brevi, cioè quei video che duravano due minuti e vedevi 8 cose che venivano,
1: esatto,
0: pressate.
1: Una compilation di vari oggetti pressati. Il rumore più o meno, ecco, questo, vedi?
0: Vedi, sì.
1: Perché poi tu sei lì a vedere questa cosa.
0: E tu ti domandi come?
1: Bravo!
0: Come
1: si romperà?
0: Come esploderà?
1: Perché ci sono quelle che si afflosciano, poi dipende dal materiale, si afflosciano lentamente, quelle che sembra che non ricevano nessuna pressione, poi di colpo esplodono.
0: Sì, vero.
1: Ad esempio, hai già visto i mucchi di banconote?
0: I mucchi,
1: i mazzi di carte, di banconote?
0: Sì.
1: Esplodono.
0: Cioè, no, non li ho visti.
1: La carta, se la pressi tantissimo, esplode.
0: Esplode.
1: È incredibile.
0: Esplode.
1: Poi,
0: quindi se vi danno delle banconote, non siete sicuri, provate a pressarla tantissimo, vedete
1: tantissimo
0: se esplodono.
1: Esplodono.
0: Se esplodono erano vere.
1: Dicevi molto belli quelli in cui la pressa ha dei forellini da cui l'oggetto pressato
0: fuori esce.
1: Risorge.
0: Risorge.
1: Tipo i gommini, hai visto già i gommini come
0: sì.
1: Li pressano? Una poltiglia micidiale.
0: Sì. No, super carino. Sai che però. No, te lo dico dopo.
1: Sì.
0: Dico, ci sono dei video che io mi guardo con molto piacere. Anche se ho smesso un pochettino, ma te li racconto.
1: Di presse?
0: Dopo. No, appunto.
1: No.
0: Esula un po' dalla pressa, però forse dopo la pressa
1: Pressa poco?
0: Pressa poco.

0: Tarantuma tutto piacciono a Michelle.
1: Che è un po' la stessa cosa. Presente,
0: no, fine. I trituratori industriali, sì, il principio è un po' lo stesso, ma triturano tipo uno scooter intero, anche delle auto, le hai mai viste?
1: Sì, sì, sì, mi è capitato di vederli.
0: Rulli dentati che girando in direzioni opposte mi vanno ad attirare verso il basso qualsiasi oggetto con una forza triturante abnorme.
1: Bruta.
0: È bello quando c'è dentro tipo una bombola che non riescono a, non si aggancia subito, no? Perché non ha appigli, essendo.
1: Quindi ci rimbalza un po' finché poi non riesce a.
0: E tu stai lì anche un'ora e mezza, un'ora e quaranta finché non riesci a agganciare la bombola.
1: È la macchina del caffè di.
0: Basta! Ah, ah no, questa è dell'ascoltatrice.
1: Sì, sì, certo, non è mia. Scusami.
0: Ok. A proposito di pressa.
1: Ma non è ancora finito, vuoi sentire?
0: No,
1: tutta?
0: dopo, fammi finire il discorso. Ho trovato questo video, secondo te cosa sta facendo lui?
1: Vai. Ah, lui imita. Lui fa i rumori, il doppiaggio della pressa.
0: Ma anche con una parte del suo corpo pressa.
1: Con le mani.
0: No.
1: Con il.
0: È una parte del corpo che, se la vedi da una determinata angolazione, può sembrare una pressa.
1: Posso dire che da. Ah, con il gomito.
0: No.
1: Con il ginocchio.
0: No. Dai che ce la fai.
1: Aspetta, una. Il mento. Ah, la bocca!
0: No.
1: Non è la bocca? Non pressa con la bocca?
0: No.
1: Con la testa.
0: Te lo dico dopo.
1: Dai, con la testa.
0: Sì, con la testa!
1: Bravo!
0: Lui è pelato e vedi la sua testa che scende dall'alto e pressa vari tipi di oggetti.
1: Bravissimo!
0: Ha molto tempo libero, credo.

0: E da un po' di giorni, settimane da, a questa parte, non è mezzogiorno?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Se non ci arriva un vocale specialone.
2: Sì.
0: Quindi, noi vi diciamo che non è comunque mezzogiorno, se sono le 11.59 qualche secondo. Ma, noi lo anticipiamo grazie ad Abel.
2: È arrivata la barzelletta di Abel.
3: Ciao. Questa battuta me l'ha detto il mio amico Fede.
0: Fede, quindi
3: c'è un cestino. Sapete che cosa dice?
0: No.
3: Mi sono rifiutato. Ciao.
0: Forse quelle di Abel originali
2: sono
0: un po' del tuo amico. Devi insegnare al tuo amico qualche battuta più piccante. Però abbiamo apprezzato lo stesso. Tra l'altro ci è arrivato questo, io lo voglio far sentire tutto. Perché le macchine del caffè tu dovresti stare lì a misurare quanto tempo ci metti. Senti, che se Tabita ci manda questo. Mamma mia, guarda. Ah, ma qui c'è. È il latte questo.
2: Ma
0: il
2: cappuccino non vale.
0: Questo è il latte, questo è il latte. Vale.
2: Il caperuzzito ne è sbalato, eh.
0: Il latte lo lasciamo andare con la sua calma.
2: Ne è sbalato, eh.
0: Questo è tutto il latte, che tra l'altro è interessante come me. Questa faccia. Qui adesso dovrebbe uscire, immagino, il caffè a questo punto. Perché questo è il rumore proprio del caffè di solito, l'acqua che si scalda.
2: Sì, e l'ascoltiamo tutto per un minuto?
0: Sì.
2: Il problema è che qualcuno ha detto a Fabio che è una bella idea questa di far sentire il caffè in radio. E adesso fa un minuto di caffè.
0: Ma perché lo regaliamo?
2: No, è bravo. No,
0: noi regaliamo la macchina del caffè di Chicco d'Oro e quindi dobbiamo anche.
2: Io so fare la mocca.
0: Cappuccino. Sei bravissimo. Ma sei tu, è una mocca vera.

0: Ma lo sapevi che i Rolling Stones usciranno con un nuovo disco?
1: Ho letto qualche cosa.
0: A luglio 2026.
1: Quanti anni hanno?
0: Troppi.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ma finché la buona musica uscirà dalle loro corde, a noi va bene così.
3: Bravo! Bravo!
0: Loro che generazione sono? Sicuramente prima di boomer praticamente, no?
3: Sì,
4: prima di senti come picchiano i Pink Floyd.
3: No,
0: è più o meno.
3: Non è.
0: Allora, lo sentite dal sottofondo. Dobbiamo dirvi il terzo indizio, perché nessuno non è vero! Che
3: fatto
0: burlone,
3: scherzo,
0: che
3: fatto
0: burlone.
3: Scherzo.
0: No, ci siete arrivati con due indizi, non in tanti, due per due indizi. Pensa che roba. E quindi abbiamo dovuto stare a sota.
3: E quell'altro che non è stato estratto, cioè, solo in due ha preso l'altro.
0: Vorrà dire che la prossima volta magari potrebbe andare meglio. Comunque, il primo indizio di oggi era andare a pesca per ca.
3: Perché non lo so, forse in un film lui.
0: Sì.
3: Per cercare di creare un legame col figlio Max lo
0: sì?
3: porta a pescare.
0: Bravissimo!
3: Le famose esperienze che si fanno col papà, le esperienze formative.
0: Poi scarpe numero 52.
3: Porta il 52.
0: Lui porta il 52, dice sempre io c'ho il 52, che comunque non è una scarpa facile da trovare. L'ultimo che non abbiamo dovuto leggere era mangiare le spagnolette.
3: Le arachidi che crescono nel suo giardino, che quando lui mangia lo trasformano in un supereroe.
0: Infatti,
3: Super Pippo.
0: Il personaggio di oggi era
3: Pippo.
0: Era proprio lui. E quindi chi è che si aggiudica il premione di Today?
3: Tu?
0: No, io?
3: No, si chiama Fabio. Un omonimo. Contento, Fabio.
5: Ho vinto.
3: Bellissimo.
0: Grande Fabio, ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in tre gusti offerti da...
3: Chicco d'Oro!
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?
6: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Quando ero ragazzino io in un'uscita di Topolino,
1: sì,
0: c'era il seme per far crescere la piantina delle arachidi di Super
2: Ma
0: King.
2: Dai,
0: no. Ma non sono mai riuscito a volare.
1: Cioè, il seme.
0: Quindi sono bugie che lui vola.
1: Ah, dici non è vero. No, ma è attestato da.
2: Funziona solo con lui.
1: È attestato dai fumetti, dai cartoni. Lui lo fa. C'era anche un altro vocale o
2: sei
1: sbaglio?
2: Sicuro?
1: Non lo so.
3: Se Topolino si fa le topoline, Paperino.
2: No.
1: Ma perché dobbiamo sempre finire lì?
4: Controcorrente, perché? È per tutti, ma non per tutto.
1: Facciamo così. Allora, questo è il momento di tornare alla mia passione di questi ultimi giorni, e cioè la musica, che in realtà è una passione che ho da sempre, ma su una persona in particolare. Perché ha fatto altre cose, non ha fatto solo le canzoni che vi abbiamo fatto sentire ieri, e tra l'altro lei fa parte di un genere musicale che si chiama outsider music.
2: Ah, per il suo genere?
1: Non è solo suo, è di altre persone.
2: Sentivo che stamattina ti ringraziavano.
1: Sì. Facciamo così, voi dovete dirci che canzone è a questo punto. Lei fa solo cover.
2: Ma non lo sa neanche lei che canzone è.
1: Vuoi dire?
2: Lei lo sa.
1: Dai, faccio cantare almeno il ritornello. Ce la può fare, secondo me. Qui comunque il budget era finito, perché non riusciva neanche più a avere delle basi vere.
2: Ma il microfono perché lo tiene lontano?
1: Perché prende delle note altissime. Senti. Vai. Almeno il ritornello, sentiamolo. Dai Ottavio, che canzone è?
2: Non lo so.
1: Come non lo sai? Lo dice?
2: No, non lo so.
1: Come? No, veramente?
2: No.
1: Dai, facciamo così, ce lo dite voi, noi ci riprendiamo.
2: I'm on the fire.
1: Non è I'm on the fire, Ottavio, è una band famosissima, inizia con una vocale, con la A.
2: Ma lei non si capisce niente.
1: Secondo me loro ci sono arrivati.

0: canta la signora Wing? No, sono i Red Hot Chili Peppers. Credo si potesse sentire comunque. E non è che era l'originale, quella che abbiamo appena sentito, che stiamo sentendo del 2000. Però in tanti sono arrivati alla risposta corretta del brano che stava cantando la signorina Wing.
1: Veramente lo sai, è facile.
0: Adesso ti arriva però, sì, no? Adesso lo senti, lo senti, lo senti. Sentiamo le voci di chi è probabilmente più appassionato di te.
1: Ma perché
0: di
1: sta lontanissima dal microfono.
0: Secondo me ci fa un piacere.
1: Se no, ma deve essere a un fonico, un tecnico audio che le fa gli scherzi.
0: Esatto,
1: no?
0: La tiene lontana.
1: Lontanissima.
0: Vogliamo sentire, ve lo metto io, dai. Io voglio mettere uno che secondo me è molto vicino a lei. Antonio, ma sei fortissimo.
1: È anche intonato come lei, perché non si può dire che sia stonato.
0: Ha una sua scala musicale,
1: delle frequenze che non abbiamo mai sentito nella nostra vita. Come si chiama il genere?
0: Outsider music.
1: Praticamente può cantare chiunque, la traduzione.
0: Sì, possiamo dire
2: mitici AC/DC.
1: Yes.
2: Highway to hell.
0: Però ognuno lo fa diversa.
2: Sono quelle parole, sono e basta.
0: Sono quelle.
1: Come molto.
2: Grandi.
1: Grande.
0: Va bene,
1: no,
0: così.
1: Grande la signora Wing.
0: Wing sempre nei nostri cuori.
1: Ma si può fare uno showcase?
0: Della signora Wing.
1: Ma che bello.
0: Ma guarda, lei potrebbe farlo a Natale, senti. Ti faccio sentire anche questo.
1: Casati, Alice.
3: It's a beautiful song about Santa Claus on a helicopter.
0: Cioè, Santa Claus in un elicottero. E lei che rappa e canta.
3: Santa Claus.
0: Secondo me basta così, va bene? Diamo uno stop alla signora Wing.
1: Se la metti in auto, allontana le faine, come si chiama?
0: Bravissimo, secondo me è un allarme.
1: È un antimartore.

0: dalla Corriera?
1: Dalla Corriera, Corea, no.
0: Dalla Corea, la Corea.
1: Domani c'è Mitch. Tu ci sei domani?
0: No, io domani non ci sueno, ma c'è. Ci sarà Ellis a tenervi compagnia insieme a Ottavio e all'ospite misterioso di nome Mitch. Domani dalle
1: stasera, Ellis? La potete vedere?
0: La potete vedere in televisione.
1: Attenzione.
0: Lei andrà a prima ora, quindi ve lo dico così sottovoce.
1: Guardate tutti prima ora.
0: E domani mandate dei vocali dove prendete in giro Ellis per prima ora. Allora ci troviamo domani dalle 10.30 fino alle 12.30. Ciao Ottavio.
1: Ciao.
0: No, perché sennò dopo quelli di...
1: Sai che andrà a parlare male di noi?
0: No.
2: Cactus. A domani.

0: occhi rossi. Cosa hai fatto, Loi? Cosa hai fatto, occhi rossi? Ma... vorresti il collirio, vorresti il collirio. Cosa devo dire? Cosa... non ti senti?
1: No, non
0: ti senti, non senti niente, cioè, io mi sento.
1: Tu senti?
0: Io sento, sì.
1: Allora facciamo così, ti mando la sigla da me intanto,
0: Perfetto. Brava! Anche di fronte
1: adesso,
0: ci sono, che c'era Fabio del Cactus.
1: No, veramente, grazie Fabio. Momento
0: allora,
1: di panico.
0: Ci tiglio sempre. Abbastanza soleggiato per oggi, con sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci ma come? Già. Scusa, ci illudi. Oh sole, ci illudi così, ci trolli.
1: Non è durata
0: tanto. Non è durata tanto, non lo so, magari non va. A basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 20 gradi, in Alta Engadina 10. Per domani al sud abba soleggiato con sviluppo di cumuli seguito ancora una volta da rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Va così, questi sono giorni così. Un po' di sole la mattina, poi il pomeriggio no. Domani le minime a 10 gradi, le massime sui 22. Basta, non voglio più leggere il resto.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Mentre per il traffico sul portale A2, cioè sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 3 km a partire da Vassen in direzione del Ticino. E ora uno sguardo alle news con Fabio.
2: 3 news.
3: Stamattina il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia. Si conosce qualcosa in più sul funzionario FedPol accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa arrestato negli scorsi giorni. Stando a SRF, l'uomo aveva accesso a informazioni d'inchiesta anche internazionali. I quotidiani Tamedia aggiungono oggi che anche la moglie è finita in manette e che entrambi in passato lavoravano per la polizia cantonale basilese. Infine dall'estero, nel corso della giornata l'Iran dovrebbe rispondere alla proposta statunitense per mettere fine al conflitto e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno affermato i media americani, confermando alcuni dettagli già trapelati sul sito di informazione Axios riguardo all'intesa.
2: Rete 3 Sport.
4: Buongiorno da Omar Bergomi. Sarà Arsenal contro Paris Saint-Germain la finale 2026 di Champions League. Ai Gunners, vittoriosi martedì sull'Atletico Madrid, si è aggiunto ieri sera il PSG campione in carica, che nel ritorno della semifinale con il Bayern si è accontentato dell'1-1 per staccare il biglietto per Budapest, dopo che all'andata si era imposto 5-4. Questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa e Conference League. Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo-Braga in Europa League, con quest'ultima sfida in diretta su RSI La 2, e Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano in Conference. Nell'hockey è oggi in programma un'altra amichevole premondiale per la Svizzera. Alle 15 gli uomini di Cadieux giocheranno contro la Finlandia in una partita che potrete seguire su RSI La 2. Sempre per l'hockey, l'Adler Mannheim è la quinta squadra scelta per la Coppa Spengler di quest'anno, che si va ad aggiungere ovviamente al Davos, al Langnau, al Frolunda e agli US Collegiate Selects. Infine, nel tennis, sono ben 3 le svizzere impegnate oggi nel torneo WTA 1000 di Roma. In primis Simona Waltert, che dovrà terminare il suo incontro sospeso ieri per pioggia con l'ucraina Yulia Starodubzeva, e valido ancora per il primo turno. Mentre già impegnate nel secondo turno sono Victoria Golubic contro l'australiana Maya Joint e Belinda Bencic contro la canadese Bianca Andreescu.

0: siamo tutti un po' ancora soggetti alle regole istintive, sicuramente, come dice Elodie, che ci lega al nostro DNA di esseri umani, al tribalismo. Cioè siamo tutti un po' parte di una tribù, no? Tu di che tribù sei?
1: La tribù degli indiani cucù.
0: Come i bambini picchi. Bellissimo.
1: No, non è vero, faccio parte della tribù della deriva.
0: Grazie. Giusto.
1: Sì, dovevamo farglielo dire la sigla.
0: I derivati.
1: I derivati.
0: Non lo dico spesso, però ogni tanto ne vado anche abbastanza fiero. Ho un ottavo di sangue Cheyenne nelle vene, però è una cosa bella della quale vado fiero. Comunque la tribù dei derivati.
1: Ho solo capito che c'hai del sangue nelle vene. A posto.
0: Finito. Oggi ma va bene così. Va bene, altrimenti non sarei qui. Buon appetito, amici e amiche, derivati e derivate, oggi in diretta con Lyle Paltrax fino alle 14, come al solito. Questi sono i nostri orari, la nostra piccola cella in diretta entro la quale siamo confinati con voi. Con voi. Siamo noi qui con voi e noi voi qui con noi.
1: Ma anche.
0: Anche.
1: Ma
0: sì,
1: se volete.
0: Non c'era vi quella bellissima nessuno. Battuta. Di quel film dove c'era insomma quel supereroe che poi in realtà supereroe non era, che era abbastanza cattivello, diciamo, e si ritrova chiuso in galera con un sacco di super cattivi che lo riconoscono e gli dicono sostanzialmente adesso te la faremo pagare, no? E lui, cercano di aggredirlo in mensa, e lui prende un vassoio e col vassoio di metallo, Rorschach si chiamava lui, nel film Watchmen, molto bello, fa un disastro e urlando lo portano via due guardie che fanno a malapena, cioè a malapena riescono a trattenerlo, e lui urla a tutti i carcerati che fa: non avete ancora capito, non sono io che sono chiuso qui con voi, ma siete voi che siete chiusi qui dentro con me. E la trovo una di quelle battute, una di quelle frasi per far capire bene da che parte spunta il sole. Io non la potrei mai dire perché non ho la, diciamo, anche la capacità di Rorschach e quelle cose, però non so perché mi è venuta in mente questa cosa, perché l'hai detto tu una cosa che ma comunque siamo qui anche oggi.
1: Tutto a posto.
0: Un po' anche l'avete ormai intuito, è una parte del nostro DNA straparlare. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, se vi va di mandarci semplicemente anche dei saluti, come spesso fate all'inizio della trasmissione, ma anche durante tutta la trasmissione, oppure idee, spunti di riflessione, quello che vi pare, foto anche di quello che state mangiando.
1: Spunti o spuntini?
0: Ci vengono proprio, oggi sei on fire, come le nostre fatine dei dischi che ci fanno iniziare la trasmissione con un regalino, una chicca. Proprio l'altro giorno mi sono ascoltato la versione di una persona che la canta molto bene, una versione solo voce piano di Bohemian Rhapsody. Non ci ascoltiamo quella, ma ci ascoltiamo un altro brano molto bello dei Queen, The Invisible Man, grazie alle nostre fatine. I'm the Invisible Man.

0: Ricordatevi che io non sto ascoltando voi, siete voi che siete dentro nelle mie casse, nella mia cabina, capito? Oh, ciao.
1: Alla deriva.

0: Ma tu sei un po' maledetto?
1: Un po' tutti lo siamo, no? Abbiamo tutti un po' una nostra mini anatema che ci portiamo dentro.
0: Mi piace quando dici anatema, perché per me è subito l'anatema che uccide, mi parte subito.
1: Cioè, il tuo bagaglio culturale, come giusto che sia,
0: è molto millennial da un lato.
1: Sì, tanto. Sono
0: nata, cresciuta e svezzata Harry Potter e Wingardium Leviosa.
1: È quello, se ti dovessi dire il mio bagaglio culturale, ti parlo di Fratelli Lumière. Ti parlo dell'invenzione della fotografia, della ruota, di quelle cose lì, cose delle quali sono stato testimone. Tu invece sei un'altra generazione. Allora, oggi abbiamo un paio di temi, però siamo veramente molto scialli. Come
0: sì,
1: sempre.
0: Oggi
1: dice no perché normalmente vi impegnate. No, fai, che cosa stai dicendo?
0: Ascolta, a farlo bene, la sciallanza
1: sì.
0: È un impegno.
1: È un impegno.
0: Cioè, la responsabilità è un impegno.
1: Non la vedo più così rilassante. No, volevo...
0: Cioè, tu non ti rilassi più a rilassarti?
1: Sì, pensa arrivare a quel livello lì. Cioè, se ti trovi impegnativo il doverti rilassare. No, leggevo l'altro giorno un articolo interessante che parlava di tutta una serie di cose relative a Skyguide, no? Sai, l'agenzia che si occupa del traffico, il controllo del traffico aereo presso l'aeroporto di Zurigo, nella fattispecie di quello che attraverso il quale devono passare tutti i ragazzi e le persone che si vogliono formare come controllori di volo. È una professione durissima, perché è una delle più stressanti al mondo, non c'è nessun margine di errore. E leggevo che tra le varie cose, poi i vari protocolli che ci sono, tantissimi, bisogna una vita super regolata, bisogna dormire il giusto, non si può mai sgarrare, non una birra fuori ora, eccetera eccetera. E dicevano che addirittura quando poi prendi le vacanze c'è un controllo, una volta che rientri ti chiedono di rendere conto di come ti sei rilassato, cioè vogliono essere sicuri che arrivi rilassato, cioè, devi essere assolutamente, devi poterti riprendere,
0: cioè, praticamente tu devi scrivere un resoconto,
1: esatto,
0: di come ti sei rilassato.
1: Mi sono rilassato tantissimo, poi ho preso un sacco di sole, poi giuro che mi sono rilassato. Bello, però l'ho trovata bella questa cosa, poi del resto in fin dei conti anche in linea con quello che poi...
0: Ma non ho capito, se nel mentre non so c'hai una discussione a casa,
1: no, allora no, appunto
0: il cane ti è scappato,
1: c'è un controllo ferreo su queste cose. Se per esempio hai problemi in famiglia, hai litigato tutta la notte col tuo compagno o la tua compagna, non puoi andare al lavoro. Se non stai bene, ovviamente, come spesso accade, a maggior ragione lì, anche solo mezza linea di febbre, non puoi andare. Devi essere in perfette condizioni, trovo che sia un requisito abbastanza indispensabile per quel tipo di lavoro.
0: Che auspicabile.
1: Sì,
0: perché...
1: sì, assolutamente desiderabile. No, invece ieri ero in stazione a Lugano, che è una delle fermate che faccio per tornare, andare dal lavoro, e ho visto questa cosa sotto la pioggia battente, alla quale ero sfuggito per poco, riuscendo a rintanarmi sotto la tettoia che c'è lì a Lugano in stazione. Ho visto questa meravigliosa coppia di anziani svizzero-tedeschi e mi sono detto: vorrei essere sempre pronto come sono loro. Erano perfetti.
0: Cioè, la giacca, degli scout,
1: sì,
0: sempre pronti.
1: La giacca tecnica perfetta a prova di tornado. Lo zaino che sicuramente contiene riserve di cibo e attrezzi per il survival, un surviving kit che ti permette di sopravvivere almeno 3 giorni a un'apocalisse zombie. Le scarpe tecniche ma comode, allo stesso modo. Cappellino, ho detto. Io vorrei poter essere così in generale, sempre pronto a qualsiasi emergenza. Poi non lo sono. Però detto che bello, mi piace che questi signori anziani svizzero-tedeschi che non conosco mi stanno cercando di trasmettermi una cosa, di insegnarmi qualcosa. Poi giustamente, come diceva la Sivu di là, quando le ho raccontato questa mia visione, dice sì, poi se arriva un bus in ritardo di 2 minuti muoiono. Non è vero.
0: Ecco, ma infatti ti pongo questa
1: si
0: domanda.
1: Si adattano. Beh. Quando vengono nella Svizzera italiana, che sanno che è come venire nel Bronx degli anni 70, sanno già che si devono adattare un po', insomma.
0: Ma adesso ti pongo un quesito, così dopo ci ascoltiamo un paio di brani e ci rifletti.
1: Sì, vai.
0: Preferiresti essere sempre pronto, ma incapace di reagire agli imprevisti che ti si pongono?
1: Come?
0: O essere sempre impreparato, mai gli oggetti giusti, piove, non hai l'ombrello, cammini lungo, c'è ma preparato a qualsiasi cosa ti si parla
1: davanti. Dovessi scegliere, perché io non dico neanche che sono la prima, io sono impreparato e non riesco neanche a reagire adeguatamente alle situazioni.
0: Cioè, non
1: per dirti da dove parto. Esatto, per dirti da dove parto. L'asticella non è bassa, è proprio sotto nell'ultimo giro dell'inferno. Cioè, per cui
0: addirittura tu per l'asticella hai fatto un buco per
1: brava,
0: terra e l'hai inserita,
1: l'ho inserita lì sperando che poi nasca e cresca una rigogliosa pianta di asticelle da andare a prendere quando ne ho bisogno. Però per il momento sono messo. Per cui se dovessi scegliere la seconda che hai detto tu. Vai, vai, vai, vai con la musica.
2: You're pulling out the same strings.

0: Ma guarda te che caso, poi non è un caso, perché forse proprio in questo periodo erano aperte le iscrizioni per il test per riuscire a fare la formazione, che peraltro è molto, molto selettiva, molto dura, per poter lavorare a SkyGuide. Qualcuno ci scrive tutto il giorno che sono preso male perché ho ricevuto stamattina l'email che ho fallito il secondo esame di accesso per la formazione di controllo aereo per SkyGuide. No, amico! Allora hai tutta la nostra solidarietà, il nostro conforto, per quanto possibile, per quanto ti possa servire. Ci preferivo avere la mail che mi dicevano che passavo. Me ne faccio, guardate quello che me ne faccio delle vostre, della vostra vicinanza, della vostra comprensione. No, scherzo, è stato molto carino questo scambio di messaggi. Si può rifare dopo 2 anni, non si può rifarlo subito, e il problema è che c'è un limite di età per iscriversi, per chiedere di poter partecipare, a 28 anni, per cui se ne hai già 28 in questo momento diventerà un po' un problema. Ma l'ha presa però con molta filosofia.
1: Poi proviamo anche a guardarla
0: da un altro
1: punto di vista. Okay. Ogni tanto certi no. È perché non era la strada giusta.
0: Bello,
1: e più in avanti poi
0: bello,
1: ci sono.
0: Mi piace. No, è vero.
1: Il rifiuto è un reindirizzo.
0: È una forma di
1: cambiare indirizzo.
0: Di imporre
1: un nuovo successo.
0: Imporre una direzione, esatto, che tu magari non avevi contemplato, considerato, però è sicuramente un altro modo per prendere un'altra direzione. Grazie per i vostri messaggi. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Siamo praticamente.
1: Ci siamo quasi.
0: Vai, schiaccia adesso, che adesso arriviamo giusti alla fine della sigla.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì, così arriviamo giusti alla fine.
1: Mi fido di te.
0: Vai.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: A meno che non vediamo lo stesso orologio, sì, è lo stesso.
1: È lo stesso. Che sono le 13.
0: Adesso possiamo dire che sono le 13.
1: Sì, ti ho contagiato, con questo.
0: No, non mi hai contagiato per niente.
1: No, sei stato tu questa volta.
0: Perché io sono convinto che se non dovessi darti un pochino di corda, poi tu potresti collassare in preda a delle convulsioni. Però no, sono le 13. È bello anche dare l'orario preciso, giusto ogni tanto.
1: Precisi come i
0: esattamente.
1: Precisi svizzeri.
0: Buon appetito e buona digestione ancora una volta da parte della Reda di Alla Deriva.

0: bello essere alla deriva, così non c'è una rotta precisa, mai. Poi un po' contro.
1: Ci siamo noi un po' rotti senza rotta.
0: Bello. Non è che devi fare una battuta sempre col doppio senso, però mi piace.
1: Ma non è una battuta. Le battute,
0: rotti, rotta.
1: Le battute le lasciamo nell'armadio a Batman. Capire? Battute. Vabbè.
0: Adesso vengo lì. Vengo lì e ti do un pizzicotto.
1: È la carenza di zuccheri dovuta a questo momento della giornata, al pranzo.
0: Mi dici?
1: Eh sì,
0: io ormai
1: ma perché poi,
0: un po' il callo.
1: E poi ci mandano.
0: Non mi fanno quasi più neanche nel caldo né freddo le foto di cibi sopraffini, di manicaretti luculliani preparati con cura, amore, perizia infinita, da voi che siete tutti degli chef, io non lo so, ma non è normale, ma è possibile che il nostro pubblico è composto da persone, no, dice no, io non riesco, faccio la pasta col tonno, vabbè sono buoni, no la pasta no, non esiste, devono sempre essere cose, no guarda il mio sauté, il mio gratin di, ma va bene, bravi, complimenti, comunque è una dimostrazione di amore nei confronti della vita, per cui sapete che noi Barta ci ha mandato la foto di un making of di una insalata di patate. E io so perché l'ho assaggiata, che lui queste cose le fa, fa anche un'insalata di lenticchie, Bart, che tu ti devi solo levare davanti, cioè tu cominci a mangiare quella roba lì, vedi che c'è una ciotola, vorresti una ciotola tutta per te, solo di quella roba lì. Grazie. In più ci ha detto anche, ci ha mandato una foto divertentissima di un orologio gigante come quelli che campeggiano a volte, non sempre, sulle strutture delle stazioni ferroviarie in Svizzera. Infatti siamo talmente precisi nella Svizzera interna che non abbiamo neanche le lancette dell'orologio, c'è questo orologio gigante senza probabilmente remanutenzione.
1: È un orologio interno,
0: brava,
1: cioè noi
0: è la stessa cosa come ho detto
1: io, lancette, siamo tutti quanti coordinati,
0: sappiamo
1: a
0: già
1: ritmo, sappiamo, esatto. Già.
0: E poi Elio ha rievocato un pensiero, un ricordo ancestrale, un po' come mi ricordo quando era stata data la notizia sui giornali di tutto il mondo della scoperta del daguerrotipo, no? Che poi ha portato la fotografia. Lui dice: forse Luca si ricorda quando si reggevano i bambini piccolissimi con le bretelle. Se tu vedi le foto di un po' di tempo fa, c'era questo aggeggio, questo attrezzo, mettevi praticamente un'imbracatura come quella dei cani e i bambini e poi avevi delle bretelle lunghissime quando imparavano a camminare per essere sicuro che non, uno, che non si allontanassero troppo e che non si facessero male, cioè era veramente una roba, sì, era come avere il tuo figlio al guinzaglio. E adesso non ci sono più, grazie al cielo non l'ho mai più viste, però c'è stato un periodo storico, non so perché.
1: Aspetta, ma non le vediamo più in giro perché alla fine non erano utili? Cioè,
0: sai,
1: qual è
0: il
1: motivo per il quale ci si è resi conto che forse non era il caso di portare a spasso il figlio?
0: Non erano forse così utili o così pratiche come si poteva pensare? Ogni tanto ti dici, ma ci sono delle cose, e poi hai la risposta dopo qualche anno che è sì, dici, ma questa roba qui non è indispensabile, è il frutto di una raffinatissima e azzeccata campagna di marketing. Perché ci sono degli oggetti che oggettivamente dici.
1: Oggettivamente
0: beh, esatto, mi è piaciuta.
1: Ho visto
0: gli occhi, ti si sono illuminati. Pam! Così. Senti che bella, ancora una volta le nostre.
1: Ci scrivono: ci sono ancora, fidati, ne ho visti in giro.
0: No, veramente.
1: Quindi la tua teoria non tiene.
0: Ma pochissime rispetto a una volta. Una volta c'erano in giro branchi, tu portavi al parco il cane e il bambino al guinzaglio.
1: Magari che succedevano un po'
0: con le ciotole, con i nomi,
1: quelle scene alla carica dei 101 che si incrociavano.
0: Esatto.
1: E le mamme diventavano amiche così.
0: Sì, le coppie nascevano così.
1: Papà al parco,
0: le coppie fedifraghe che nascevano così. Pensa che cosa romantica.
1: Cioè, beh, romantico soprattutto perché tu pensi alle coppie fedifraghe. Io invece penso alle amicizie tra genitori.
0: Sì, che bello. Sei ingenua. È bello però questo tuo aspetto. Senti invece che super classicone delle fatine dei dischi che ci regalano Narcotic Liquido.

0: vedi che alla fine poi tu butti lì una cosa così a caso.
1: Hai sollevato tutti i ricordi, li hai evocati.
0: Dobbiamo dire ancora una volta grazie a un nostro ascoltatore che ci ha segnalato questa cosa che gli è tornata in mente, ricordandosi del passato, le bretelle per bambini, il guinzaglio per bambini.
1: È bellissima perché io ero convintissima che le bretelle fossero solo il capo d'abbigliamento. Ovviamente.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Quando ho letto inizialmente
0: sembrano
1: il messaggio,
0: delle bretelle, sì, però assomigliano tanto a delle bretelle, è un'imbragatura.
1: Però quando ho letto il messaggio all'inizio, cioè cercavo di figurarmi come potesse essere con le bretelle, che poi rischi, cioè comunque
0: sì,
1: sono clippate.
0: Ci sono altri tipi di bretelle harness che però adesso non siamo qui per discutere, anche se a volte abbiamo toccato tangenzialmente l'argomento BDSM, ma non in questo momento, non oggi, magari nel futuro. Non neghiamoci nulla.
1: No, perché?
0: Perché basta parlarne in modo giusto. Però qualcuno dice le famose bretelle usate negli anni 80, a metà degli anni 80, sai che non me le ricordo, ci sono passato, forse ero già troppo grande per le bretelle. Avevo già cominciavo a fare un altro tipo di giochi, molto utili per le camminate in montagna. Si camminava con sicurezza, per eventuali ostacoli si poteva alzare letteralmente il bambino come con un braccio di una gru, potevi usarlo, fare leva, delle robe. Beh, sicuramente in quei frangenti era anche molto utile da quel punto di vista.
1: E io continuo a cercare di capire se perché avendo il cane, portandolo col guinzaglio, ogni tanto succede che insomma ti incassi in svariati oggetti,
0: soprattutto quei guinzagli lunghi, elastici. Cioè il cane passa attraverso non so, un cespuglio, si incastra dentro,
1: anche pari pareti, magari stai camminando un attimo distratto, il cane passa,
0: è quello, non dovresti distrarti con tuo figlio guinzaglio.
1: No, ma questo mi dico, ma succedeva anche con
0: penso proprio
1: bretelle.
0: Di sì, io non ho mai visto nessuno in real time che le utilizzasse.
1: Tra l'altro ci è arrivata anche una foto bellissima di appunto viene mandata da un'ascoltatrice che dice: mio padre con mio figlio il guinzaglio, cioè quindi
0: no,
1: fa vedere la fotografia,
0: bellissimo.
1: E poi scrive 18 anni fa questo,
0: sì,
1: e mio figlio quest'estate porterà i nonni in vacanza, quindi c'è proprio questo bellissimo.
0: Ma che bella cosa, questa foto tra l'altro è meravigliosa, è veramente bellissima, questo bambino con una mantellina sotto la pioggia col nonno protetto dall'ombrello e il guinzaglio che va. Però è un gesto d'amore, no? Nel senso, non è un gesto di
1: no, è una
0: mancanza
1: forma
0: di rispetto,
1: è una
0: forma di
1: protezione.
0: Sì, sì. È bella questa cosa, grazie per avercelo detto, Lari. È una bella cosa. Poi quando c'è ancora la possibilità di godersi, insomma, la compagnia dei nonni, è sempre una bella cosa. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questa è La Deriva.
1: Bellissimo il titolo perché va quasi un po' in correlazione. Release me da queste bretelle.
0: Rilasciami oppure no? Non lo so.
1: Non lo so.
0: Non lo

0: domenica. Vediamo se si riesce a sentire questo che sto passando adesso. Beh, questo è il tema dei Rohirrim, del Signore degli Anelli, perché l'ho scelto, l'ho selezionato, perché a parte che è una trilogia che io adoro guardare, chi la detesta non la può sopportare, non riesce a sopportare di
1: piantarsi. Sai cos'è che io adesso mi rendo conto che forse è il caso che guardi la trilogia del Signore degli Anelli.
0: Devi anche già guardarti Guerre Stellari, tu per i prossimi due mesi non puoi uscire di casa. Hai già tutte le...
1: Se mi cercate sono chiusa in casa a guardare la
0: almeno
1: TV.
0: Sappiamo dove sei. No, io dico, vabbè, dalle bretelle per i bambini, le briglie dei cavalli, dei Rohirrim, degli Orlingas valorosi delle terre di Rohan. Il passo non è brevissimo, però insomma più o meno... Perché lo dico? Perché l'altro giorno ho trovato un'altra di quelle cose divertenti. Non so se te ogni tanto capita, uno delle mie cose preferite per quanto riguarda il doom scrolling è le varie curiosità legate ai film, no? E ho trovato questa curiosità. Gran parte del film, della trilogia del Signore degli Anelli, sono state girate in Nuova Zelanda, che ha dei paesaggi incredibili, è un luogo ancora molto selvaggio, con dei panorami che Peter Jackson trovava particolarmente adatti per restituire quello che viene descritto proprio nei libri di Tolkien. E effettivamente uno va a vedere il film, dice sì, poi leggi il libro, ti puoi immaginare tranquillamente la terra di mezzo così com'è. Tante complessità nel realizzare quei film, fra le tante la possibilità di assemblare una compagnia di cavalieri numerosa a sufficienza per dare l'impressione che fosse un esercito di lancieri potente, insomma tante persone. E nelle scene principali dove si vede all'inizio, proprio le prime volte che si incontrano i lancieri con Eomer, si vedono questi cavalieri barbuti, vestiti con le lance, sembrano una specie di variante dei vichinghi. Ebbene, quasi tutti erano donne. Erano quasi tutte donne. E c'è un filmato dove si vede queste donne che vengono truccate per ore, gli mettono la barba e tutto. Perché?
1: Esatto, perché non avevano uomini
0: Peter
1: con la barba.
0: Jackson aveva aveva fatto un annuncio, ha chiesto in Nuova Zelanda se ci fossero dei cavalieri competenti, gente che andava a cavallo tutti i santi giorni, che potesse partecipare a delle riprese dove ci voleva gente che, perché
1: insomma delle persone che fossero in grado di cavalcare
0: di cavalcare
1: cavallo.
0: Ma cavalcare andando anche veloce su terreni, insomma, che avessero una buona confidenza col cavallo. E trovarne 300 non era evidente. Gli attori devono imparare, alcuni, Viggo Mortensen sapeva già andare molto bene a cavallo perché lui per anni ha fatto film dove se la cavava molto bene e aveva sempre imparato. Tra l'altro una delle varie cose che avevo letto rispetto al primo attore che era stato contattato, che poi è stato cassato dopo poche settimane, era che si rifiutava di prendere lezioni di equitazione. Non è una bellissima cosa.
1: Ok, cioè devi fare... soprattutto considerando
0: il tipo del personaggio che
1: personaggio,
0: devi interpretare,
1: ma poi anche in retrospettiva, poi tutto il successo che.
0: Ma caspita.
1: È stato. Cioè, tu ti immagini, no, rifiuto delle lezioni di cavallo. Forse avrei dovuto dire.
0: Era anche una questione di aspetto fisico, risultava forse un po' troppo giovane d'aspetto, e infatti alla fine gli hanno preferito Viggo.
1: Se posso dirti, capire, il cavallo comunque è un animale bello imponente.
0: Sì, sì, sì.
1: Posso anche capire che magari qualcuno abbia un certo timore.
0: Timore, però sai, se sei un attore è il tuo lavoro. Beh, e queste donne insomma rispondono in tantissime, e in parte anche la cavalcata, la carica finale nel Ritorno del Re, in gran parte sono stati ricostruiti con la CGI, dunque con la computer grafica, ma una gran parte anche di quei cavalieri che si vedono correre all'impazzata lungo le pianure lì sono tutte donne. Donne truccate. Dice, ah, questa immagine dei cavalieri lancieri di Rohan, questa maschilità, no? Questa mascolinità molto testosteronica. Sono
1: e invece
0: donne.
1: Sono donne.
0: Che fa il paio anche con la bella parabola, tra l'altro, di un altro personaggio incredibile che è Eowyn, questa donna che si maschera da cavaliere perché non vuole che suo zio le dica non puoi venire con noi alla carica, lei invece se ne frega, si mette l'elmo, nessuno la riconosce e alla fine è lei che conficca una spada in mezzo agli occhi al re stregone di Angmar.
1: È la Mulan del Signore
0: Quando lui le dice tu non puoi uccidermi, nessun uomo può. Lei si toglie l'elmo e gli fa I am no man, io non sono un uomo. Bellissimo.
1: Bam! Bam!
0: Bam! Take this.

0: Nel mentre ci sono arrivate delle foto sì, di colonne, perché effettivamente non abbiamo più parlato, ma sulla 2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Vassen in direzione del Ticino e i tempi d'attesa stimati sono circa di 40 minuti, mentre sulla A13 un'oretta fa è stato chiuso una galleria, invece poco fa è stata riaperta la galleria di Rofla. Non ci vedo più.
1: sei dovuto strizzare gli occhi e avvicinare. Ma è l'età,
0: Però adesso l'età. Tra l'altro segnalo anche che l'entrata autostradale di Goshen è chiusa in direzione della galleria. Quindi insomma, ecco, c'è un attimo da attendere.
1: Sì, grazie anche a Domenico che per lavoro lui deve guidare tutto il giorno, ci ha mandato un video appunto proprio un chilometro prima di Vassen, ci diceva c'era già il traffico rallentato, bloccato sull'autostrada. Ecco, per questo e tante altre cose ovviamente lo sapete, il nostro numero di WhatsApp è sempre quello 079 873 8073, se volete scriverci ogni giorno per qualsiasi tipo di cosa, anche per comunicazioni di servizio come questa che possono essere utili a tutti. Poi c'è un nostro ascoltatore Enzo che ha sentito prima il nuovo degli Stones che abbiamo cominciato ad ascoltare qualche giorno fa, l'abbiamo ascoltato anche prima, e lui dice a 80 anni sono ancora in giro e suonano, per me nulla di speciale, sempre i soliti. Cioè lui dice io trovo una continuità nella loro...
0: Cioè tu mi hai appena fatto un regalo bellissimo.
1: Perché?
0: È perché io evidentemente vivo sotto un sasso e mi ero persa questa uscita.
1: Sì, è uscita l'altro giorno, ma è appena uscita.
0: Sono proprio di sasso.
1: Sei sorpresa.
0: No, sono proprio di sasso.
1: Hai dovuto ripetermela anche un paio di volte. Proprio di sasso.
0: Non ce l'hai fatta.
1: Peccato che non ho un oggetto contundente, no, sennò te l'avrei lanciato.
0: Non hai un sasso da lanciare.
1: Brava, esatto. E poi nascondere la mano. Lanciare il sasso, poi lanciare la mano e nascondere la pietra è più difficile. E lui dice io ho 75 anni, li adoro, però per lui che li ha sentiti e seguiti per tutta la vita sono sempre più o meno quelli, no? È una cosa bella, affascinante, e dice che per quanto riguarda il conteggio delle opere prodotte, dunque dei brani scritti tra cose anche originali, rivaleggiano con uno dei grandi, considerato uno dei grandissimi, dei grandi geni della musica, che era Mozart, che ha composto più di 700 opere, e loro sono lì, si dice o si vocifera che entrambi abbiano composto un numero equivalente o pressoché equivalente di opere, per cui voglio dire, e ancora sono lì, poi dovranno partire per un tour, per cui vabbè. Invece adesso c'era nei cinema il film, il biopic dedicato a il re del pop, the king of pop, Michael Jackson, che ci ascoltiamo con Wanna Be Starting Something, bellissimo brano del 1983.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Io spero che non siate vittime di questa narcosi che ogni tanto coglie chi dopo un lauto pranzo pasto viene preso dal coccolone, la famosa coccolone della pennica. Spero di no, perché insomma c'è ancora pomeriggio, certo. Ancora. Però c'è l'antidoto, il nostro antidoto naturale, che è Sterchi, che è una forma di vitamina naturale, cioè una cosa che come se ti prendessero a calci nell'indietro per ridarti l'energia sufficiente a poter continuare.
1: Però possiamo argomentare un secondo sul fatto che allora, controverso, ma il coccolone del giovedì è secondo me il coccolone più bello della settimana.
0: Sì, sì.
1: Perché quel coccolone concordo. Per il quale
0: concordo.
1: Lo superi.
0: Sì.
1: Magari le cose pesanti della settimana te le sei già lasciate alle spalle.
0: Sì, sì.
1: E dentro di te c'è la consapevolezza che scavallato
0: quello
1: magari o è l'aperitivo con gli amici
0: domani è veramente finalmente venerdì. È vero sì, è un pochino più semplice il coccolone, cioè, lunedì è un'altra storia.
1: Potremmo fare una classifica del coccolone della settimana, dal migliore al peggiore.
0: Dovremmo farlo?
1: No
0: non oggi.
1: Potremmo ma c'è il coccolone, quindi
0: esatto. Tra l'altro mi fa piacere vedere che il nostro stile, soprattutto il tuo stile di umorismo, fa scuola nel nostro pubblico, perché un nostro ascoltatore dice: ah, ho sentito anch'io che gli Stone escono con un nuovo pezzo, ma da dove escono? Dalla casa anziani. Comunque, dalle battutacce a parte, siamo molto felici di questo ritorno.
1: Sì, io sinceramente ti dirò, dato che sono stata cresciuta a pane e sassi.
0: Sì, veramente?
1: Sì, per il mio papà, che
0: era un grande fan.
1: Ciao, papi. Lui è super fan, tant'è che in seconda media ci venne chiesto di fare un'analisi di un brano musicale a nostra scelta. Vi parlo dell'epoca pionieristica, ancora in cui internet non veniva utilizzato per le ricerche di scuola, nemmeno ChatGPT. Quindi trascrivendo
0: per cui
1: la
0: era
1: mano,
0: proprio un lavoro di ricerca, come si faceva una volta,
1: come si faceva tanto tempo fa,
0: con la penna.
1: Scelsi una canzone degli Stones.
0: Ma che bello, cosa?
1: Sympathy for the Devil.
0: Oh,
1: e feci tutta l'analisi del perché,
0: pezzone pazzesco, bello.
1: Quindi
0: invece sai che cosa mi rifilava mio padre in auto? Aveva ancora quei vecchi mangiacassette con quei nastri, con quel formato stranissimo, che non erano le cassette di oggi, ma erano quei cassettoni grossi che tra l'altro
1: tipo un VHS,
0: no, un pochino più piccolo, e poi vado a cercarla.
1: Allora, io devo essere onesta, le mie prime memorie sono le cassette,
0: sì, quelle
1: di cui tu mi stai parlando,
0: prima,
1: mi sa che non
0: le mai viste, quelle che si incidevano col cesello sulla pietra.
1: Io alcune in forma che andasse in carrozza, pensa te.
0: Però aveva questo sistema proprietario che poi è stato abbandonato subito perché l'aveva acquistato grazie al fatto che era già installato nell'auto e c'erano dentro tutta una serie di cassette e qualcuno l'ha comprato anche lui. Mio padre era un grosso fan di Iannacci,
1: vabbè.
0: Grandissimo, niente da dire, e Johnny Cash. E io in auto ascoltavo tantissimo sempre Johnny Cash, per cui diciamo che il mio svezzamento, e vabbè, i grandi della classica, da Vivaldi a Rimsky-Korsakov a Beethoven, Mozart, eccetera. C'era questa specie di estremo, no? Dei due lati, dei due ventagli, dalla produzione popolare folk, non so, quasi cabarettistica di Iannacci, peraltro di qualità eccelsa e sopraffina.
1: I Super 8,
0: cioè, e forse erano quelli.
1: C'è scritto Domenico per te.
0: Erano quelli, erano pazzeschi, sono spariti ormai dalla circolazione, ma io sono cresciuto. È interessante vedere perché spesse volte poi i genitori danno l'imprinting musicale ai figli. Ma magari ce lo volete dire negli ultimi minuti voi.
1: Bellissima questa cosa, perché giusto ieri ne parlavo con Rosy, ormai quando ci scambiamo di turni ci incrociamo, e parlavamo proprio del fatto di come le canzoni ci modellano.
0: Sì.
1: E per me la canzone di mia mamma è stata Show Me Love di Robin S.
0: Ah, che bella!
1: E questa canzone qua, io periodicamente arriva un brano che porta lo stesso titolo, perché è un titolo che ritorna.
0: Sì.
1: E ogni volta mi sorprendo come mi affeziono a quelle canzoni che portano lo stesso titolo o che hanno lo stesso suono.
0: C'è un carico emotivo potente.
1: Importantissimo. Sì. E poi quando parte lei.
0: Sì. Invece io appunto
1: lacrima.
0: Quando poi sento, risento ogni volta, poi quando l'ho vista sentita anche suonata nel film dedicato a Johnny Cash, Walk the Line, quando sento Ring of Fire, io ogni volta mi viene in mente quei momenti dove andavo in auto con mio papà dietro. Sì, che poi aveva questa sua sonorità molto country, molto bella, è vero. Se mai fatecelo sapere, qual è stato per voi l'imprinting musicale da parte della vostra famiglia, se c'è stato.
1: O la canzone che vi ricordate della vostra infanzia.
0: 079 873 8073.

0: No, io da parte dei miei niente. Sono cresciuto con i Pooh e poi sono passato Simon & Garfunkel e poi qualsiasi musica va bene in base al mio umore.
1: Sei partito comunque con, per quanto riguarda Simon & Garfunkel, ma anche per i Pooh, per quanto riguarda la musica italiana, diciamo dei nomoni grossi.
2: Vedo Simon & Garfunkel in diversi,
1: tanto, tantissimo, in tantissimo.
2: Con...
1: Non so se è una questione anagrafica per cui tutto il nostro pubblico bene o male è cresciuto in quegli anni lì, ma resta il fatto che Simon & Garfunkel magari oggi se ne parla un po' meno, però rimangono delle pietre miliari assolute, eterne nella storia della musica, un po' insieme agli altri grandissimi. I Beatles, nessuno ha detto i Beatles, strana questa cosa, forse magari i Beatles sono arrivati qualche anno prima, Simon e Garfunkel hanno forse ereditato un po', no? Quel tipo di pubblico lì.
2: Per i miei viaggi in macchina per le vacanze erano sempre accompagnate in particolare dall'album Born in the USA di che ricordi?
1: Che bello. Poi mi ricordo anche invece noi avevamo un amico di famiglia che ogni tanto ci accompagnava qua e là a destra a sinistra in auto e lui era un patito dei Doors. Io mi ricordo Riders on the Storm quando è partito per la prima volta in auto, ha detto cos'è sta roba qui meravigliosa.
2: Vorrei fare una battuta bruttissima.
1: Vai.
2: Quante Doors aveva la macchina? Era una 5 Doors?
1: Era una 2 porte. Allora, fierissima di questa cultura, ci dice Sara, lei dice sono stata svezzata con i Pink Floyd e Simon & Garfunkel. Beh, alla faccia degli ascolti, bellissimo, sì, pianissimo. È bello vedere come quella generazione lì abbia poi trasmesso l'amore per la musica alla generazione dei nostri ascoltatori, passando attraverso dei super classici e musica di qualità assoluta.
2: È un passaggio di testimone.
1: Sì. Bello, grazie per i vostri messaggi. Magari torneremo su questo tema perché sono curioso di vedere un po'.
2: Voglio andare un po' a spulciare le librerie.
1: Sì, è affascinante vedere
2: degli ascoltatori.
1: Come ti si forma il gusto. Secondo me è importante da quel punto di vista lì.
2: Adesso però dobbiamo passare il gusto a uno che è di gusto.
1: Ne ha tantissimo. Lo nasconde bene però. Lui fa sempre finta di essere un burino, un trucidone. Lo è anche, ma il suo gusto è ineccepibile.
2: Tu domani sarai qua?
1: Domani sono qui, tu no?
2: Io no.
1: Ci mancherai tantissimo.
2: E non vediamo l'ora di trovarti. Gli Stereophonics però saranno
1: questa...
2: Maybe tomorrow ci saranno anche loro.
1: In versione radio edit, quella normale. Gli Stereophonics ci piacciono sempre. Maybe tomorrow, noi ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti da Lyle Paltrax. Ciao.

0: Gli Stereophonics, Maybe Tomorrow, era il 2003.
1: Radio Televisione.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. 14:01. Voglio ringraziare Simona Foglia oggi. Ciao Simona, ormai
2: ciao.
0: Sei il mio bersaglio preferito a quest'ora.
2: Sturkey.
0: Buongiorno.
2: Cosa
0: buongiorno
2: vuoi?
0: Anche a te.
2: Per cosa vuoi ringraziarmi? Cosa ho fatto?
0: Beh, per averti, per prima di tutto per esserti vestito con dei centrini del 1860.
2: Devi smettere.
0: Bellissimi.
2: Devi smetterla di parlare del mio dress.
0: Di un'altra. Beh, io mi metto i pullover da pompiere. Comunque, ti ringrazio perché lei è una donna piena di risorse. No, lo dico veramente, lo sentite anche in diretta in Chip Chip, figurati, fa un programma che si chiama Chip Chip.
2: Certo.
0: E riesce a creare un mondo attorno a questo
2: Chip di Merry.
0: Esatto, a questi due versi che fanno gli uccellini.
2: Chiaro.
0: Questo è il periodo tuo, tra l'altro, la primavera, i Chip Chip.
2: Sì.
0: Si sentono dappertutto.
2: Non
0: già,
2: è.
0: Già alle 4 di mattina.
2: Una trasmissione di ornitologia.
0: No, però mi ha regalato un profumo e questo io devo pensare che sia anche un modo
2: è un
0: per
2: segnale.
0: Dirmi, esatto, un modo per dirmi qualcosa che si chiama. No, non lo posso dire perché sennò faccio pubblicità. È un profumo
2: all'orchidea.
0: All'orchidea romantica.
2: Allora, se ti avessi regalato un collutorio, posso capire. Però no, è un profumino perché tu dicevi che era buono.
0: Vero, vero. Lei ogni tanto spruzzava perché qua sappiamo di caprio. Io e Paltrex e Ottavio.
2: No, dipende
0: sappiamo.
2: Cosa mangi. Quando apri la tua schiscetta con dentro i porri.
0: 3 kg di aglio. Però poi ho letto il testo che c'è su questo profumo, su questo piccolo dispenser, e dice: la sensualità sofisticata dell'orchidea è mirabilmente racchiusa in questo profumo. Hai
2: meraviglioso,
0: capito?
2: Certo.
0: Dalle note aromatiche femminili e intense
2: si abbina.
0: Che parlano di una donna raffinata, seducente, capace di osare.
2: Beh, se tu fossi una donna o nel tuo lato femminile, io ti vedo
0: ragazzi,
2: così.
0: Anzi, mi sento già
2: seducente.
0: Una donna raffinata, seducente, capace di osare come Simona Foglia.
2: Certo.
0: Grazie.
2: Ripeto di avertelo regalato.
0: Ma chi è che ha scritto ste minghiate? Ma io non lo. Ma veramente, ragazzi.
2: Nulla
0: ma,
2: che non avresti scritto tu.
0: Allora, io avrei fatto di peggio. Cioè, se guardate i prodotti, soprattutto quelli che vengono confezionati in Italia, perché lì ci sono i più grandi pensatori, poi della nostra lingua.
2: Certo.
0: Trovate dei racconti.
2: Sì,
0: magari,
2: dei poemi.
0: Cioè, tu compri una piadina, poi leggi l'involucro e c'è scritto che è un'esperienza onirica.
2: Il mondo del marketing adesso va sulle emozioni proprio.
0: Ridicoli,
2: chiaro.
0: Ridicoli. Previsioni fino a stasera, un po' come me d'altronde. Abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e nelle ore pomeridiane qualche rovescio sparso sui rilievi. Possibili raffiche in prossimità dei rovesci. Massima attorno a 19 gradi. Domani, venerdì, in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi, sviluppo di nuvole, seguito da locali rovesci. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime fino a 23 gradi. Facciamoci seri perché dobbiamo aggiornare l'attualità adesso.
1: 3 news.
2: Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni con meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza con più 3,8%. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna, in cui c'erano stati alcuni disordini. La donna si è rivolta quindi a Strasburgo ritenendo violata la sua libertà di riunione e associazione. La Corte le ha dato ragione.
1: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sturkey.
0: Oh, sensualità sofisticata. Senti, senti, senti l'orchidea mirabilmente racchiusa in questo studio radio. Senti, oh, senti Simo, senti che profumo.
2: Così sì, non che ti vede, ah, meraviglia. Ti vedo con occhi diversi.
0: Madonna, è troppo femminile, troppo raffinato.

L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.

0: quasi venerdì, è quasi.
1: Dai che è quasi venerdì.
0: Bingo!
1: Bingo!
0: Sì! 14:10, ma sì, iniziamo a 14:30 e finiamo alle 15, va bene così. Grazie a tutti, grazie per questi applausi autoinflitti.
1: Grande Sterchi! Dai che venerdì!
0: Sì, quasi anche di giovedì. Buongiorno. Allora, mi fanno ridere i messaggi che leggiamo su certi prodotti. Il marketing ogni tanto, secondo me, scivola via un po', no? Gli scappa un po' il piede sul pedale. La sensualità sofisticata. Un programma, questo è un programma dalla sensualità sofisticata, che è mirabilmente racchiusa proprio in questa trasmissione di un'ora, meno di un'ora, aromi, note aromatiche femminili.

l'involucro, la, la confezione. E anche lì mi sono detto, ma si può scrivere tutta una serie di cose di questo tipo? Allora, diceva, la crema da giorno extra nutriente della marca bla bla bla bla bla rigenera la pelle. Ma come rigenera la pelle? Dai, ti prego, ma mica mi ricrea la pelle come nei film di fantascienza. Rigenera la pelle che con l'età diventa più sottile e secca, idratandola e restituendole elasticità. Oh, vabbè, ma allora, scusa, un miracolo, e lo vendono a 5,50, a 5,95 franchi. Azione, la formula nutriente con camellia oil e active hydro complex. Cos'è? Ma dai, migliora l'idratazione, rassoda la pelle, cura durevolmente. Risultato, la pelle perfettamente curata non appare più tesa e risulta intensamente nutrita. Per una pelle perfettamente curata e rivitalizzata, tollerabilità cutanea confermata dermatologicamente. Evitare il contorno occhi. Ma come evitare il contorno occhi? Cioè, io la pelle, scusa, ma mi devo mettere la crema sulla faccia, tra l'altro. Ma scusa. E poi è proprio lì che si annidano le rughe quando cominci ad avere una certa età. Madonna mia. Ma quindi, vabbè. Torniamo al 77, dai. Quando abbiamo la pelle levigata, perfettamente tesa, dei bebè, per alcuni. Per altri, vabbè, ciao. C'era Cerrone che spopolava nei dance floor di quegli anni con questa supernatura.

0: si urla, si bercia, ma non solo, Cerrone, Supernature. Mamma mia, che bello.
1: Che venerdì.
2: Cose interessantissime.
0: Praticamente tutto quello che dico in questo programma di Mitomani. Allora, parlavamo dei prodotti, delle pubblicità, degli effetti marketing, delle scritte di marketing che ogni tanto sono, che spesso sono molto efficaci, perché chi sei tu, DJ Sterky, per giudicare? Beh, faccio radio e comunicazione da un po' di anni, ma comunque spesso e volentieri funzionano, perché i prodotti vengono venduti con quelle frasi ad effetto, no? Anche immagine ad effetto e tutto il resto. Quindi psycho marketing o il marketing generale, quello anche delle pubblicità, funziona, ovvio. A volte si scivola un po' in là e si creano delle frasi che sono ridicole, come quello, come quella del profumo che mi ha regalato la Simo, che lei non l'aveva neanche letta, tra l'altro, sta cosa qui delle note aromatiche femminili e intense che parlano di una donna raffinata, seducente, capace di osare. Se tu usi questo profumo da 5 franchi e 95 centesimi diventi una donna sofisticata, hai studiato, ti danno la laurea in psicomarketing, tra l'altro. E quindi poi c'era la crema di bellezza, no? Per idratare il viso di quelli che sono sopra i 40 anni che cerca. Poi ne ho vista un'altra della mia compagna che mi dice che c'era scritto complesso, non riesco neanche più a parlare italiano oggi, complesso adattogeno. Cos'è il complesso? Scrivono cose che tu dici, ah beh, allora, ah no, beh, tu non le puoi capire perché sono scienziati quelli che fanno le creme. È vero, ci sono dei laboratori, con tutto rispetto lo dico, è il marketing che poi traduce tutto in una roba pompatissima che dici, beh, non può che funzionare. Poi ti metti la crema e non sei, cioè, e non cambia niente, resti, almeno per quanto mi riguarda, adesso quel catorcio che sono e con quelle rughe che restano lì, cioè non è che, poi chi se ne frega, voglio dire, è bello, adesso non sono la Rosi. Questi sono i discorsi della li lascio a lei, no? Però, ecco, voglio dire, magari ti dici, ok, idrato un po' la pelle, almeno non sembra proprio un morto che cammina, uno zombie, cioè non è che voglio non invecchiare, ci mancherebbe, però, no, cioè, ci sono delle frasi come complesso adattogeno. Cercate le vostre creme anche per le mani, guardate che fate quelle risate, attenzione, ci vuole un po' di riverbero. Riattiva la capacità bioenergetica cellulare, difendendo da stress e invecchiamento cutaneo. Hai capito? Riattiva la capacità bioenergetica cellulare quella crema. Ma vada via, ma per favore, ma per chi ci prendete? Dai! Grazie alle spore di Bacillus clausi. In un altro contesto ho trovato questo spray rigenerante per mobili, cioè un detergente pulitore per mobili, ma rigenera i mobili, cioè un mobile è sbeccato, è rotto, gli manca un pezzo, con lo spray lo ricostruisci. No, dai, senti, ma non vogliono dire quello. Un'altra scritta bellissima: grazie a ceramidi e alla vitamina B5 e sotto la doccia prova l'olio lavante. Ma che figata, ragazzi, cosa si inventano sti qua? Sapete che ci sono dei prodotti che contengono acqua vulcanica? No, sto scherzando, ragazzi, ma sono fantastici. Dai, ascoltiamoci un po' di rumore

0: Yourself, pezzo dell'anno scorso dei Molotovs, ma botta di energia che ci sta alle 2 di pomeriggio, quasi 2 e mezza, dai, che è quasi venerdì. E c'è anche Agostino con noi.
1: Ciao Sterchi, dai che venerdì, magari.
0: Magari, sì. Grazie alle fatine dei dischi per questo pezzo rock and roll. Allora, c'è, a proposito di pubblicità e di scritte che ci sono sui prodotti che ci fanno ridere perché sono esagerate, c'è chi mi manda la confezione di un arrosto di tacchino con scritto senza nitriti, prodotto senza nitriti, te credo, è arrosto di tacchino, non di cavallo, dice lui, ha fatto la battuta, però è vero, ci sta, in effetti fa ridere. Dante, se è un mito, e dice, no, non dice lui, sulla confezione è scritto arrosto di tacchino con sale iodiato, senza glutine e derivati del latte. Ma scusa, ma è arrosto di tacchino, che derivati del latte ci vuoi mettere? No, serio, sono molto ignorante su tutto, mi preparo superficialmente su tutto, ma io i derivati del latte nell'arrosto di tacchino, a parte che sono vegetariano da 20 anni, però dico, non li capisco. C'è qualche esperto o esperta in qualche laboratorio che me lo può spiegare dove stanno i derivati del latte nell'arrosto di tacchino? Beh, nella preparazione, perché è un arrosto, quindi è lavorato, c'è il sugo, c'è una roba, forse ecco in quello. Il burro forse, forse è quello. Vedi che se tu ci ragioni da solo, Sterchi, non ci rompi. Attenzione, attenzione, fermi tutti, perché mi dicono, aspetta, devo fermare qua, faccio pausa. Ecco, che bello, ho usato l'effetto pausa per la prima volta. Bellinzona Sud, direzione nord, c'è un'auto in fiamme sullo svincolo di Bellinzona Sud, appunto in direzione nord, ok? Quindi dove c'è il muraglione, dove tra l'altro dietro quel muraglione ci sarà la festa delle fragole anche questa, anche domani e dopodomani, ecco, proprio lì a Camorino c'è un'auto in fiamme. Grazie per la fotografia. L'autostrada è chiusa, mi dice anche Roby, che mi dice poco prima dell'uscita di Bellinzona Sud in autostrada c'è un veicolo in fiamme, ripeto, la direzione è quella nord. E l'autostrada è stata chiusa, mi dice anche Carlo, fammi vedere, sì, all'altezza della Galleria del Ceneri, grazie, grazie mille. Cioè la Galleria del Ceneri in direzione nord è chiusa a causa di un veicolo in fiamme all'uscita di Bellinzona Sud, cioè evitano di farvi fare tutto il Ceneri, ok? Per qualche minuto, immagino, tempo di far arrivare i pompieri e sgomberare la strada, perché l'auto è proprio vicino al muraglione, quello nuovo di cemento armato, che proprio è lì sullo svincolo, quindi in realtà c'è spazio per passare, ma vogliono evitare ingorghi e casini, suppongo. Ecco, allora, fammi vedere qua, sì, hanno messo il semaforo rosso al Ceneri, perfetto. E l'acido glicolico, mi dice qualcuno, e qualcuno mi segnala i minerali oceanici, e questo è quello che ho detto anch'io. Attenzione, ah no, io avevo detto l'acqua vulcanica sui prodotti che non sanno più come inventarsi, cosa inventarsi per venderti dei prodotti di bellezza. C'è una cosa che mi ero segnato anch'io, ah sì sì, è una cosa che vedi nelle pubblicità, le ampolle rimpolpanti, ragazzi. Con l'acido ialuronico, che è praticamente il nuovo aloe vera. Prima c'era l'aloe vera per qualsiasi cosa, adesso è l'acido ialuronico che praticamente fa i miracoli. Non sappiamo neanche cos'è, dov'è che si. E poi è tutto dentro le ampolle rimpolpanti, ragazzi. Le ampolle rimpolpanti. Senti come suona bene. Cioè, non puoi non credere all'effetto rimpolpante di un'ampolla. Cioè, l'ampolla, cosa c'è di più tenero, di carino, di simpatico di un'ampolla, antico anche, quindi una saggezza ancestrale, no? In più ha l'effetto che rimpolpa. Tu che hai bisogno di stirarti un po' le rughe, di dare un po' di carne al viso, che ormai è invecchiato, sei anche un po' smagrito, ti metti questa crema che te lo rimpolpa. Ragazzi, ma siamo veramente una barzelletta.

0: Era 2007 ed erano i Metro Stars, i ticinesi Metro Stars, qui con Bassi Maestro e Babaman. To the top.
1: Dai che è quasi venerdì, siamo tutti sì, sintonizzati su Rete 3.
0: Donna mia, ma che opera d'arte umana proprio che sei. Ehi, ma c'è Madonna adesso. La regina è tornata con un sacco di acido ialuronico in faccia, tra l'altro vedo, eh. E quante ampolle rimpolpanti vedo, eh. Brava Madonna. Sta Madonna quanto è forte. Sembra di aver detto una cosa quasi un po'...

0: sei sempre così, sei sempre così fashion, Madonna. Ehi, singolo ufficiale del nuovo album Confession 2 in arrivo il 3 luglio 2026. Lo stavamo veramente aspettando, ma adesso cambiamo completamente genere musicale. Tenetevi pronti perché arriva una cassa doppia, chitarre distorte, voci growling, quindi siamo completamente su un altro pianeta, ma è così Rete 3. E il pubblico di Rete 3, che ci segue da tanti anni, lo sa molto bene.
1: Dai, che venerdì.
0: Ecco qua, facciamo partire. Atmosfere cupe. Cos'è questa roba? Ecco, finalmente un po' di sano black metal. E con noi c'è un ospite. Senti che bello. No, facciamo sentire un po' pochino, dai. Esiste anche questa musica, eh. Potrebbe disturbare qualcuno, i più sensibili, però ragazzi, eh. Questo è pig, siamo sul Pig Squeal Dark. E venerdì. Bene, so, ormai ho fatto mille interviste. Venerdì prossimo?
2: Sabato?
0: Perché mi ha scritto venerdì? È l'intelligenza artificiale, non fa neanche il suo lavoro. Sabato 9 maggio, allo studio Foce di Lugano, torna uno degli appuntamenti più attesi da tutti, in particolare dagli amici della scena heavy ticinese, metal. La Vultures Night, arrivata alla quarta edizione, ne parliamo con Matteo Valenti. Ciao Matteo!
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parte dell'organizzazione, no Matteo?
2: Sì, organizziamo noi.
0: Nonché bassista di una delle band che suonerà.
2: Sì, perché giusto stanno passando adesso.
0: Esatto, che sono questi qui. Come si chiamano questi qui?
2: Consumed by Vultures.
0: Come si chiamano? Aspetta.
2: Consumati dagli avvoltoi.
0: Consumati dagli avvoltoi. Che tra l'altro è una morte veramente ecologica.
2: Sì, da lì arriva.
0: Eh sì, certo, c'era l'usanza forse nei paesi nordici.
2: Tibetani.
0: Tibetani? Ok, di lasciare i cadaveri a disposizione di avvoltoi. Esatto. Scusate questa immagine un po' macabra, ma è tradizione,
2: sì, ciclo, o comunque, della vita.
0: Il ciclo della vita. Chiudiamo qua l'argomento. È molto ecologica come cosa, invece di bruciare o mettersi in una bara, in una marcia. No, dai, che bella cosa. Questi sono un po' gli argomenti della vostra band, tra l'altro.
2: Sì.
0: La morte,
2: non
0: le cose dark, la vita cupa, scura, le leggende nordiche.
2: Sì, più che altro parliamo un po' di anche quello che succede magari nel mondo, ma in modo figurato, non per forza, diciamo, esplicito. Siamo abbastanza tranquilli.
0: Si è sgonfiato, hai sentito? No, perché non puoi andare oltre i due minuti a fare tutti questi versi.
2: No, vieni cancellato da Spotify.
0: Allora, la Vultures Night arriva alla quarta edizione. Che tipo di serata è diventata nel corso degli anni? E cosa rappresenta oggi per la scena ticinese? Vai, libero.
2: Siamo partiti appunto con l'idea di fare una serata per la scena underground ticinese del metal.
0: Che più underground di così?
2: Sì.
0: Stiamo proprio parlando di sottoterra, esatto. No? Ve lo dico con ironia, no? Stavamo parlando
2: sì,
0: di.
2: Sì. in realtà è un po' di metal e anche hard rock, heavy metal, non per forza, credo che saremo la band più estrema che c'è sabato sera.
0: Sì.
2: E l'idea era un po' quella di aiutare la scena ticinese che non ha più posti per suonare. Non ci sono più festival metal, non ci sono più locali che fanno passare metal regolarmente. Adesso qualcosina un po' si sta svegliando. Ai tempi c'era Peter Pan a Bellinzona che faceva
0: il mitico Peter Pan
2: metal, e adesso non c'è più. E grazie alla città di Lugano, che ringraziamo, c'è questa possibilità di avere lo studio Foce
0: e demolirlo per poi ricostruirlo.
2: Sì, esatto. Allora, sta andando bene, cioè siamo comunque
0: la quarta
2: edizione.
0: La scena metal continua a esistere, sì, no, lo diciamo anche noi di Rete 3, anche se di metal non ne passiamo praticamente quasi mai, però ogni tanto qualcosa esce anche, beh, non queste cose così ovviamente, però vogliamo anche sapere altre cose, ricordiamo anche i dettagli. Sabato 9 maggio allo studio Foce di Lugano, porte aperte alle 19:30. Raccontaci un po' chi avete invitato in questa edizione?
2: Allora,
0: il cartellone,
2: ci sono gli Eternauts, che sono una band strumentale, fanno una specie di stoner sludge, molto bravi. Poi i Soulline, che quest'anno compiono i 25 anni di attività della band.
0: Me li ricordo, li ho intervistati a Palco i Giovani, sì, veramente parecchio tempo fa.
2: 25 anni, 2001 si sono formati.
0: Sì, mitici.
2: Poi ci siamo noi, Consumed by Vultures, e gli Snakes in My Head, che fanno un heavy metal.
0: Vogliamo sentirlo? È questo qua.
2: Sì, sono loro.
0: Ah, ecco, vedi che diciamo sono un pochino meno abrasivi,
2: sì, sì,
0: però sempre fighi sono, eh.
2: Ma e poi appunto la cosa interessante è che da sempre abbiamo fatto questa cosa dell'offerta libera per l'entrata, quindi non c'è un biglietto da pagare obbligatoriamente. E poi
0: ecco, il fatto che l'incasso venga diviso in parti uguali tra le quattro band,
2: quattro, sì,
0: è quasi una presa di posizione ideale, cioè
2: sì,
0: collaboriamo,
2: noi,
0: in solidarietà,
2: esatto,
0: aiutiamo,
2: sì,
0: la scena.
2: Sì, abbiamo fatto band che erano al primo concerto di ragazzini anche più giovani, 20 anni, 17 anni, e hanno fatto il primo concerto e sono stati, diciamo, retribuiti tanto quanto band che magari sono sulla
0: che
2: scena
0: bello.
2: Da 20 anni. E noi come organizzazione non teniamo niente, perché lo facciamo proprio per piacere,
0: per pura passione, ma si sente, si
2: per
0: vede,
2: per spingere un po' anche,
0: ma certo,
2: band emergenti, sì,
0: si vede anche dei tatuaggi che hai addosso ovviamente, fatta, tu sei bassista,
2: sì, esatto,
0: dei Consumed by Vultures, che non è solo una band ma anche un collettivo che organizza eventi, quindi
2: sì, diciamo che usiamo i membri della band per fare queste cose, sì.
0: Tutte band ticinesi, quanto è importante oggi continuare a investire sulla scena locale, anche in un contesto musicale sempre più globale?
2: Bah, io credo che sia molto importante, perché magari non lo sappiamo, ma in Ticino c'è una band che potrebbero essere i nuovi, non so, Metallica.
0: Magari.
2: Lo sai, no? Se siamo talmente tanto bombardati da musica ovunque, è veloce, che magari ogni tanto fermarsi un attimo e ascoltare quello che abbiamo in giro è una cosa buona, e magari si va a scoprire qualcosa che non sapevi, oppure addirittura scopri che il figlio del tuo vicino suona in una band estrema metal
0: in cantina, nel bunker.
2: Quindi, siamo una realtà piccola, sì, sì, e se non ci aiutiamo un po' tutti a vicenda anche ascoltando e partecipando a questi eventi è un po' peccato.
0: Bene, allora ragazzi, tirate fuori il vostro metal profondo e godetevi la serata Vultures Night, la quarta edizione. Sabato questo, lo studio Foce di Lugano, l'entrata ad offerta libera, quattro band ticinesi sul palco. Grazie a Matteo Valenti per essere venuto a presentarla di persona e buona serata.
2: Grazie a te.
0: Ciao ciao ciao ciao.

Sono i Dede, era il 92 qui a Dai che venerdì, fra pochissimo, lo sapete amiche e amici, fra pochissimo avremo dei regali fantastici, dei pass per il Sun Valley, anche oggi, fra poco. Prima però ascoltiamo questo pezzo di Mariana Ferreira Froes.

0: biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Sun Valley Festival.
2: Esatto, ma come detto noi andiamo oltre i biglietti. Se ami sentire i bassi nello stomaco e la folla che salta tutta insieme, il Sun Valley Festival è il posto giusto, e lo stiamo dicendo da qualche giorno perché regaliamo i biglietti. 14 giorni, 9 ore, 9 minuti e 15 secondi all'arrivo di questa edizione. Dal 22 al 24 maggio sul palco passano generazioni e stili diversi. Andrea Cerrato, che ascolteremo oggi, Molella, Ludwig, Babalos, è questo qui, Babalos è questo qui, Bello, bello, Molella che ha fatto ballare mezza Europa, soprattutto negli anni 90, Ludwig con il suo Courmayeur, Danny e i suoi fratelli, rock italiano energico e super live, quindi ci sono tanti generi musicali diversi, ma tutti belli giovani, freschi, allegri, che ti danno energia, che ti trasmettono energia, pure il violino sulla psytrance, senti qua. DJ set fino a tardi con nomi come Etbaro e DJ Gollum. In mezzo spettacoli, luci, natura, soprattutto in Valle di Blegno, e quella sensazione di essere completamente dentro la festa, nel campeggio anche, no? E qui a Dai che venerdì, più o meno a quest'ora, regaliamo tutto questo. Due pass festival più due pass camping a un solo vincitore o una vincitrice. Per tentare la fortuna, manda un emoji su WhatsApp o Telegram, quello di Rete 3, allo 079 873 80 73. Per provarci, mandami l'icona della montagna. Oggi è l'emoji della montagna, d'altronde siamo in mezzo alle Alpi, quindi avanti con l'emoji della montagna, mandatelo a Rete 3 che magari vincerete voi, perché poi io faccio un'estrazione proprio a caso, vado random, faccio passare i messaggini, ne arrivano sempre decine e decine e poi a caso bam, ci vado e vado sul primo che trovo, e quello o quella ragazza potrà andare al Sun Valley Festival. Andrea Cerrato, sarà venerdì 22 maggio.

0: Andrea Cerrato, Vite Compilation, quindi vedete che c'è veramente di tutto al Sun Valley Festival come musica, anche questo, anche il folk col violino un po' nordico, un po' come l'Irish folk, ma non solo, ci sono tanti generi, sempre Babalo sentato come sottofondo. Abbiamo un vincitore e si tratta di Samuele di Scareglia, dal Luganese. Ciao Samuele, vai così Samuele, sulle mano Samuele, complimenti. E abbiamo ancora, domani è venerdì, eh sì certo è venerdì, allora abbiamo gli ultimi due pass per i 3 giorni del Sun Valley, per i concerti, e 2 pass per il camping. Ci sono DJ set anche nel camping, insomma non ci si ferma mai, è una bella manifestazione. Mi manda l'emoji di una bambina che impenna con un'auto giocattolo, con una Jeep giocattolo rosa, meraviglioso. Ciao Samu, sono molto contento per te, domani gli ultimi biglietti, poi comunque pass, anzi ne avremo altri in questa trasmissione, arriveranno anche quelli del treno Sound and Fun, qui presenteremo anche Nixer, il DJ che abbiamo scelto per il treno Sound and Fun. Ne parliamo la prossima settimana, cari. Con questo vi saluto, ciao.
1: Avete ascoltato?
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: fatto un dono, io ho regalato questo profumino a DJ Sterky, sì, perché lo bramava, sentiva questo buon profumo quasi di bucato. E niente, mi è sfuggita di mano la situazione.
1: Sembra una fatina scorreggiona di profumi.
0: Esatto.
1: Spruzza, se ne va e lascia in giro questo. Tu ti distrai un attimo e ti dici.
0: Ed è tutta colpa mia.
1: Radio. Ma tu l'hai fatto con le migliori intenzioni.
0: Ma vero che tu lo sai?
1: Ma certo.
0: Ero buona io. Sono una bella persona.
1: Lo so, ma nessuno dubita di ciò.
0: E invece ho creato il male, ho creato. Però profumato. Come le previsioni del tempo, che sono profumate anche queste, oggi e domani in tutto il paese, c'è poco da dire, abbastanza soleggiato, domani temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, ma le massime fino a 23 gradi. Ed ora l'attualità.
2: 3 news.
1: Calo della disoccupazione in Svizzera nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia informa che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di marzo. E nel mese di marzo rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni con meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza con più 3,8%. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione. La donna era stata multata di 200 franchi per aver predisposto un servizio d'ordine ritenuto insufficiente in occasione di una manifestazione a Ginevra nel 2019 per la giornata della donna, in cui c'erano stati alcuni disordini. La donna si è poi rivolta a Strasburgo ritenendo violata la sua libertà di riunione e associazione. La Corte le ha dato ragione.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

Come state, amici? Siete un po' bollitini? Avete avuto magari una settimana intensa? Beh, io sì, mi sento un po' bollitina, però poi in vostra presenza e con l'onore che ho di trascorrere queste due ore insieme svolazzanti, mi ricarico anche abbastanza in fretta. Sul menu di oggi abbiamo le nostre belle rubriche. Uno non basta, da leccarsi i baffi, ma non voglio anticipare niente. Poi ci sarà il momento chill, ci sarà il nostro momento Never Ending Music quando accenderemo le luci per il nostro palco d'onore. Poi è giovedì

proprio petto, modello stile molto molto bella di camoscio, in prima venile solo per te. Simo, mi dici dove sei? Salutami la nonna, salutami la zia.

0: Ma svuotare la lavastoviglie con sto ritmo, questa musica troppo bello.
1: È troppo bello, e troppo bello anche rendervi felici, e sono sicura che lo sarete molto tra pochissimo, ancora di più, ecco, grazie al gruppo scelto per Uno Non Basta, che ci porterà in una dimensione.
0: Dico,

0: altro Uno Non Basta, una rubrica musicale in collaborazione con la Fatina Madre dei Dischi che ci permette di entrare ancora più in profondità, ancora più nell'atmosfera dei gruppi, degli artisti che scegliamo con cura ogni giorno dal lunedì al venerdì qui a Chip Chip.
1: Una non basta.
0: Uno non basta, infatti oggi due classiconi senza tempo, perché i protagonisti sono gli Scorpions, una band che ha attraversato decenni, mode, muri che cadono e cuori che si spezzano. Partiamo dal super classico Still Loving You 1984, una delle ballad rock più amate di sempre, una canzone d'amore disperata, intensa, quasi sofferta, che Klaus Meine canta come se fosse una confessione. Curiosità, per anni gli Scorpions non volevano nemmeno pubblicarla perché la consideravano troppo emotiva, invece è diventato un inno planetario, soprattutto in Francia, dove ancora oggi è amatissima, e qui in Svizzera. Facciamo un salto al 1991, anno simbolo, e arriviamo a Wind of Change. Qui non parliamo solo di musica ma di storia. Il fischio iniziale è riconoscibile dopo una sola nota e racconta un mondo che cambia davvero. Scritta dopo un concerto a Mosca, è diventata la colonna sonora della fine della Guerra Fredda e della caduta del muro di Berlino, vento di cambiamento letteralmente. E proprio grazie a oltre 100 votanti nel nostro Music Poll dedicato ai classiconi del 1991, gli Scorpions con Wind of Change sono al top della classifica. Secondo posto Queen, terzo Guns N' Roses. E allora approfitto per ricordarvi che potete partecipare anche voi al Music Poll a Rete3, rsi.ch/musicpoll con due L finali, e quindi lì potrete votare le canzoni che vi piacciono di più. Attenzione, tra tutti coloro che votano, estrarremo due vincitori a settimana in palio bellissime radioline DAB. E allora si parte con gli Scorpions oggi, protagonisti di Uno Non Basta, Still Loving You, Wind of Change, enjoy!

Super classico, amatissimo da chi l'ha votato in Music Poll rsi.ch/musicpoll. Ci arrivate anche dal motore di ricerca. La prima ricerca vi trasporterà esattamente al link giusto per partecipare, quindi far parte anche voi delle scelte musicali in base un po' ai vostri gusti. Noi consideriamo anche di accentuare determinate canzoni oppure toglierle se proprio non vi piacciono, quindi è importante partecipare. In palio ci sono anche delle bellissime radioline DAB. Tra pochissimo si va al cinema con Alessandro Bertoglio.

0: piace Cosmo con questa sua Ogni giorno, ogni notte?
1: Cosmo?
0: Ti è piaciuto Cosmo?
1: Chi è?
0: Classe 1982, magari l'hai conosciuto perché era il frontman dei Drink to Me.
1: No, io nel 82 ero in vacanza a luglio quando l'Italia ha vinto i mondiali.
0: Allora, mi sei un po' a corto di indie.
1: Per me Cosmo è una cosa molto più grande.
0: Sì, molto più grande. Cioè, facciamoci un viaggio al cinema.
2: Chip Chip Cinema.
0: Abbiamo tante belle uscite oggi, quindi...
1: Eh sì, siamo alla vigilia di Cannes e cominciano a uscire i film per poi lasciare un po' di spazio a quelli che probabilmente usciranno nei prossimi giorni, che insomma saranno molto importanti.
0: Molto caldi.
1: Cominciamo da un film che è stato presentato l'anno scorso a Venezia in un programma speciale. C'erano quattro documentari musicali che sono stati presentati uno dietro l'altro gli ultimi giorni della Mostra di Venezia, e questo, che si intitola Piero Pelù, Rumore Bianco, è poi stato portato anche a Castellinari alla presenza di Piero Pelù lo scorso novembre, e è un film decisamente particolare che poi finalmente arriva anche nelle nostre sale. Non so se vuoi ascoltare il trailer o se ne parliamo subito. No, dimmi tu, sei tu che comandi.
0: Entriamo un attimo nel vivo, quindi ascoltiamo il trailer.
3: Ero in studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie, e da lì niente è stato più lo stesso.
4: Io non sopporto lo star system. Non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker. Uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista. Né più né meno.
0: Questo è il Pelù che conosciamo anche attraverso i testi delle sue canzoni, libri che ha scritto, sempre fedele a se stesso, come non mai.
1: Esatto, allora questo non è un biopic, lo diciamo subito, ma è un documentario che racconta un momento, gli ultimi due anni e mezzo, della vita di Piero Pelù. E inizia proprio con l'incidente che gli è capitato in sala di registrazione. Praticamente da quel momento lui ha un acufene fisso.
0: Sì.
1: E il film comincia proprio con le visite mediche per cercare di trovare una soluzione a questo problema, perché lui fa il musicista, sta scrivendo il disco solista nuovo che poi sarà pubblicato, ha in ballo altri progetti, tra cui la reunion con il resto dell'Litfiba che sono nel film per il tour e il rilancio di 17 Re.
0: Sì.
1: E praticamente racconta questa sua situazione, questo suo disagio, queste sue difficoltà, che seconda parte del film lo portano anche a un po' di introspezione, a cercare di capire che cos'è stata e che cosa può essere la sua vita. E lo fa, qui mi permetto di fare una piccola battutina, un piccolo appunto, cercando la solitudine nel deserto, partecipando alle riunioni dei gitani a Saint-Marie-de-la-Mer in Camargue, con sempre uno con la telecamera dietro, ma questo
0: sì,
1: è un dettaglio.
0: Ecco, volevo vedere dove arrivavi. Sì,
1: è quella solitudine un po' fatta, però
0: moderatamente solitudine, ecco, diciamo, però sì,
1: è molto introspettivo, diciamo, e viene fuori proprio il Pelù che raccontavi tu prima, quello
0: sì,
1: che lo abbiamo visto anche il primo maggio,
0: non ha Pelù sulla lingua
1: al concertone, quello che ti dice le cose in faccia, perché può permetterselo ed è giusto che qualcuno lo faccia.
0: Può permetterselo perché in effetti non è mai non ha mai accettato dei compromessi.
1: Esatto.
0: Forse se lui fosse diventato, e le qualità ce le aveva sicuramente, quella che lui definisce una rock star e non soltanto un rocker, avrebbe potuto magari vendere molto di più, ma non ha mai venduto se stesso, su questo possiamo essere certi.
1: Assolutamente d'accordo. E quindi chi ama Piero Pelù e chi non lo conosce ha la possibilità di andarsi a vedere questo film, che secondo me è molto meritevole.
0: Racconta bene. Intanto ce l'ascoltiamo, 17 Re.

0: Aspetta.
1: Ma io sto aspettando. Sei tu che non aspetti.
2: Non piangere.

0: Questa è un'aggiunta, eh.
1: Tu hai parlato sopra questo finale che lui ci impone, ma in maniera certo, molto piacevole, di ascoltare fino alla fine.
0: Certo, 40 anni, 17 re.
1: Allora, una settimana in cui la musica entra spesso in scena tra rock, pop e grandi spettacoli dal vivo, perché c'è un altro personaggio del quale si parla al cinema, giusto?
0: Billie Eilish, che si è inventata una cosa, un progetto innovativo e interessante. Allora, lei ha fatto un tour, Hit Me Hard and Soft, e ci ha fatto un film in tre dimensioni. Tra l'altro lei è anche sul palco sia durante il concerto che durante i soundcheck e tutto, con la cinepresa speciale in 3D.
1: Sì.
0: E il film è costruito proprio su questa esperienza immersiva fra il prima, il durante e il dopo lo spettacolo. La cosa interessante è che il co-regista, e chiamarlo co-regista mi fa ridere tantissimo, è James Cameron.
1: Il co-regista fa ridere effettivamente nel caso di Cameron.
0: E niente, è veramente un progetto curioso e interessante, sia per chi ama la musica di Billie Eilish numero uno, ma poi anche per chi vuole capire un certo tipo di meccanismi dello spettacolo,
1: sì,
0: e di come far risaltare quello che tu vuoi raccontare attraverso un concerto, perché c'è proprio tutta una costruzione
1: certo
0: intorno.
1: Poi appunto, se Cameron si è interessato a una roba del genere, vuol dire proprio ma lei cattura veramente,
0: sì. Non abbiamo messo il trailer, però a un certo punto lui le dice: oh ragazza, guarda che è il tuo film, mica il mio,
1: Ma sei sicuro che non vuoi sentire anche solo un pezzettino del trailer?
0: Vabbè, allora dillo.
1: Scusa,
0: no?
1: Vado.
2: It's your show, it's your creative vision. This is gonna blow people's minds.
3: We're gonna put a 3D camera in the cube with you.
4: Awesome.
3: And we'll probably be able to move that to different positions.
4: So how does that even work? Just out of curiosity.
0: Mi piace come dice awesome.
1: Awesome. Allora, un'esperienza cinematografica immersiva, il tour mondiale di Billie Eilish, che diventa questo film. E poi abbiamo anche un film che si intitola Pecore sotto copertura, di tutt'altra dimensione si parla qua.
0: Sì, sì, sì. Qua ci vuole subito il trailer e poi ne parliamo velocemente.
1: Vado.
5: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
6: No, Giorgio non può essere morto.
7: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
8: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
7: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
8: Ha provato a guardare dentro?
7: Si può fare.
5: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
1: Un film per tutta la famiglia.
0: Per tutta la famiglia, una giallo, perché in realtà è un giallo, anche se è divertente, anche se è curioso, perché a fianco di Hugh Jackman, che vederlo fare il pastore a me fa abbastanza ridere già l'idea,
1: sì,
0: a fianco di Emma Thompson ci sono delle pecore che sono animate,
1: sì,
0: digitalmente, e sono le vere protagoniste di questo poliziesco, perché a un certo punto George, Hugh Jackman, che aveva la particolare abitudine di leggere libri gialli alle sue pecore pensando che loro non ascoltassero e non capissero,
1: e invece ricorda un po' la trama di Galline in fuga,
0: sì,
1: si ride, si scherza, ma in effetti insomma c'è una storia un po' drammatica.
0: Io ho detto un film sorprendente, perché questo film vi sorprenderà, perché pare una storiellina carina, stupidina, ma invece arriva fino al 6,75 del BERT Index.
1: BERT Index altino, insomma, per un film comunque con animazione e via di seguito.
0: Sì, sì.
1: Beh, abbiamo nominato Billie Eilish, la nostra fatina madre dei dischi, ha provveduto e ce l'ascoltiamo.
0: Brava, in 3D, mi raccomando.
1: Io chiaro, la vedo.
9: Honey, what's your hurry?

0: Che tempo fa lassù in Germania?
1: Siamo in autostrada. Stiamo venendo da te.
2: No, no!
3: Eccoli.
1: Helmut mi ha tradita.
2: Confesso,
1: Ho una studentessa. Non ci torno più, quello è finita, papà.
2: No, no, lo facciamo oggi?
1: Senti, lo so che non sei all'altezza. Che ci posso fare? Non ho nessun altro.
4: Come va?
0: Ti sei invecchiato di 10 anni.
5: Stavo tanto bene.
2: Secondo te, la mamma e il papà faranno la pace?
5: Mi chiedevo...
1: Che cosa, papà?
5: Ma non ci pensi mai a Helmut.
6: E qui siamo alla mia famiglia italiana.
7: Sì, allora è un film molto divertente, molto curioso, molto delicato, molto particolare. Gianni Di Gregorio, magari non tutti lo conoscono, lui è un ragazzino di 77 anni che da una quindicina d'anni fa dei film.
6: Mi piace questa definizione.
7: Sì, sì, sì, lui si muove lentissimo, avete sentito, parla piuttosto piano, però ha una verve e una fantasia incredibile. Lui è diventato famoso col suo primo film, Pranzo di Ferragosto, dove tutta una serie di vicine di casa anziane andavano da lui a mangiare a Ferragosto, e ha continuato a fare film. Questo è il sesto, più o meno, con questo personaggio del nonnino buono, del personaggio calmo e tranquillo, qual è il protagonista di questo film, che all'improvviso viene, la sua esistenza viene completamente stravolta, perché era abituato alle chiacchiere con gli amici, a fare la passeggiatina al mattino per tenersi in forma,
6: e viene sconvolto da queste
7: Sofia
6: nuove dinamiche.
7: Torna. Si porta dietro i figli, si piazza a casa sua perché ha litigato con Helmut, e lì comincia il disastro, senza contare poi che una delle amiche con la quale interagiva comincia a fargli un po' di avance, quindi lui sbarella completamente.
6: Quindi un disastro però raccontato in maniera leggera e divertente.
7: Gentile, educata, simpatica, e mi piace dire che è un film che ti fa bene,
6: no?
7: Che ti fa uscire con il sorriso.
6: Ci hai convinto.
7: C'è una curiosità questo film.
6: Dimmi.
7: È un film italiano, ovviamente. Si intitola La mia famiglia italiana qui.
6: Sì.
7: Quando è uscito a Venezia lo scorso anno le giornate degli autori e nella distribuzione cinematografica italiana aveva un altro titolo.
6: E perché?
7: Come ti muovi, sbagli.
6: Ah,
7: si intitola.
6: Ma è proprio un'altra cosa.
7: È completamente un'altra cosa. Io mi chiedo, va bene se lo distribuisci in Germania,
6: appunto,
7: in Francia,
6: ma è un film italiano,
7: ma famiglia italiana va bene,
6: ma Venezia,
7: ma Lugano, come ti muovi sbagli,
6: perché?
7: Lo capisci?
6: Certo che lo capisci,
7: per
6: che
7: cui misteri della distribuzione,
6: indaga,
7: del cinema.
6: Indaga, sono curiosa. Non possiamo comunque non citare anche Mortal Kombat 2.
7: No, è un videogioco degli fino agli anni 80, anni 90, era già diventato una coppia di film alla fine degli anni 90, adesso nel 5 anni fa hanno fatto il reboot, si chiama, la ripartenza di questa serie, e ovviamente, visto che il film ha avuto abbastanza successo fra gli adolescenti e tutto, che lo hanno ampiamente ripagato, si sono detti perché non fare il sequel.
6: Certo.
7: Eccoci, eccolo.
6: E allora buon cinema, di proposte ce ne sono tante, e noi tra poco, dalla settimana prossima, avremo un'altra atmosfera, ci sentiamo da Cannes.
7: Quindi più che Chip Chip è Can Can.
6: L'hai detto tu. E non mi dissocio.
7: Ciao.

0: E voilà, Lady Gaga, Doechii, Runaway, dalla colonna sonora dei Diavolo Veste Prada 2. Le grandi passioni di questo programma: il cinema, la musica, la letteratura, non mancano quasi mai all'interno del nostro nido. E poi ci piace un sacco ballare, ci piace ascoltare la musica ad alto volume. Questo ci serve per arrivare svolazzanti e leggeri fino alle 17. E allora direi di andare avanti con i ritmi danzerecci.
1: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi.
0: E allora muovi, anzi allora danse.

0: torneremo tutti a casa.
1: No, è troppo presto.
0: Mamma, infatti siamo soltanto alla prima parte di Chip Chip. Sono le 16, un buon fine pomeriggio a tutti voi.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: È il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo, alle condizioni del traffico e poi l'attualità con Herbert Cioffi. Le previsioni per domani, che è venerdì, in prevalenza soleggiato nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi, sviluppo di cumuli in seguito rovesci, temperatura minima compresa tra 6 e 10 gradi, le massime fino a 23 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Ci sono rallentamenti tra Gravesano e Manno, così come tra Agno e Ponte Tresa.
2: 3 News.
4: È stato amichevole e costruttivo l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato statunitense Rubio e Papa Leone XIV. L'incontro ha mostrato, citiamo, la solidarietà delle relazioni tra Stati Uniti e la Santa Sede, oltre all'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Ricordiamo che questo incontro arriva in un momento delicato, dopo le critiche scagliate nelle scorse settimane dal presidente Trump nei confronti del pontefice. Per il prossimo inverno in Svizzera il blocco dello stretto di Hormuz e la guerra in Iran potrebbero rappresentare un rischio dell'approvvigionamento energetico. Per la Commissione federale dell'energia elettrica, nel caso più estremo il conflitto potrebbe avere conseguenze sulla stabilità delle forniture elettriche in Europa, Svizzera inclusa. In particolare c'è l'incertezza sull'evoluzione del prezzo dell'elettricità. Sono stabili le condizioni del paziente affetto da hantavirus ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. Lo indica l'ospedale stesso, ricordando che la persona si trova in cura da lunedì. Intanto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che finora sulla nave da crociera colpita dal focolaio sono stati segnalati 8 casi, tra cui 3 decessi. Nel mese di marzo il turismo svizzero ha una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati di 3,2 milioni, in calo di circa il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. Per la Svizzera Turismo nel 2026 non si assisterà a un crollo dei pernottamenti, ma a un calo del 2 o 3%.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: Dermot Kennedy, veramente molto sentita questa canzone. D'altra parte si intitola Funeral, quindi altro che non sentirla. Domenica, allora facciamo un rapido controllo calendario. Domenica prossima è la festa della mamma, giusto? Segniamocelo davvero, perché ogni anno magari diciamo tanto me lo ricordo e poi ci ritroviamo sabato sera a scrivere un messaggio con tre cuori e una rosa copiati male. Sto parlando per esperienze personali, pensate. Allora facciamolo adesso con calma, un pensiero, una telefonata, un passo alla volta, per poi arrivare magari anche ad andare a trovare la mamma domenica, perché alle mamme, anche se vi dicono e vi diranno ma figurati tesoro, gioia, cucciolo, è una festa come un'altra, interessa soprattutto una cosa: avervi accanto. Il resto viene dopo, i fiori, i regali, pure i dolci, non sono necessari, forse parlo per me. Ma io credo che non sia una festa da rimandare all'ultimo secondo. È una di quelle da vivere, e visto che ci siamo, ascoltiamo Ehi Mama.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Niente, sto bene.
2: Rebe, mamma!

0: il momento di chillarcela un po'. Normalmente nella prima parte di Chip Chip, nella prima parte del nido, però quando abbiamo le nostre rubriche, appunto quando c'è il cinema o parole a manovella, posticipiamo nella seconda parte
1: Chip Chip Chill,
0: e che comunque è sempre un buon momento per rilassarci un po' e pensare a noi, calmare un po' il pensiero.

Maxwell. Siamo nel 1996 e il brano si chiama Ascension, Don't Ever Wonder. È il singolo che porta Maxwell nelle radio di tutto il mondo e che lo rende uno dei nomi chiave del neo soul, insieme ad Angelo, a Erykah Badu, per dire. Maxwell arriva da Brooklyn, ma il suo suono guarda dritto alla grande tradizione soul, Marvin Gaye, Prince, la sensualità senza bisogno, insomma, di urlare troppo. Ascension è costruita su un groove molto caldo, niente effetti speciali, solo una bellissima

0: dobbiamo chiuderla, però non possiamo andare avanti tutta la puntata così.
1: Io ma io pensa a me che devo tradurre e non è facile.
0: maestro venga in aiuto.
1: Nel perdono c'è la forza di un re. Nel perdono, sì, lei si metta a fare una mia canzone. Forza,
0: ok, metto il piano forte.
1: E metta il piano, allora, forza.
0: Andiamo.
1: Fausta Scroscio, ai rumori strani quando in bagno.
0: Ecco.
1: Axel Bruttoni, il cugino meno fortunato di Belloni.
0: Salutiamo Axel Belloni.
1: Nicoletta Schiavottella, ai gusti strani. Germano Barbapapà, assume ogni forma.
0: Grande Germano.
1: Gilberto Lana, pare abbia bisogno di debilarsi. Giampaola Castrato, avvolta da un mistero.

0: E se ti dicessi che questa canzone è registrata in presa diretta? Cioè, è un live. E infatti la folla alla fine a sottolineare la bravura.
1: Tu sei pronto per fare qualcosa.
0: Sì, tu devi... per mandare un sottofondo questo.
1: Tu sei pronto.
0: Sì, sì. Pronto?
1: Sì, rimaniamo in Svizzera, sì. E parliamo della sprone del Rodano. Adesso se sai cos'è la sprone del Rodano, beh, vado fuori di testa.
0: No, non lo so, grazie a Dio.
1: Non lo sapevo nemmeno io, è un pesce, è un pesciolino. È un pesciolino, un piccolo pesciolino che potrebbe scomparire definitivamente. È stata trovata una femmina di Asprone del Rodano e c'è stata grande attenzione perché questa primavera è l'ultima volta che si è riprodotta, perché sono pochi dico, ma l'ultima volta in cui mi sono riprodotto io hanno fatto
0: ma non fa testo,
1: tu dici?
0: Sì.
1: C'è grande attenzione, l'ho vista, è piccolina, secondo me tu potresti perdere la testa per la tua sensibilità. Sì, per la tua sensibilità che hai per gli animali.
0: No, bisogna vedere se è una specie infestante, perché sai che ci sono un sacco di pesci che non c'entravano niente fino a 20-30 anni fa.
1: Vero? Il gambero killer, quello rosso della Louisiana, che hanno buttato nei laghi. È stato un disastro.
0: Ci sono dei pesci nei laghi, in questi laghi qua, nei nostri laghi.
1: Mamma mia!
0: Sta facendo dei casini. Uno su tutti è il siluro d'Europa.
1: Siluro che mangia tutto, mangia quello che c'è. Spazzatura,
0: sì, tutto.
1: Vecchie palette, abiti.
0: Sì, sì. Arriva a 2 metri, 2 metri e mezzo di lunghezza, che non è poco.
1: Mamma che
0: e
1: paura.
0: Qualche centinaio di chili. È bello da pescare, ma non è bello da vedere.
1: La sprone del Rodano invece è molto bellino e potrebbe scomparire. Quindi insomma noi ci occuperemo
0: Probabilmente è anche vittima di questi pesciacci.
1: Certo,
0: tipo
1: pensa lei che ha dovuto chichigliare con lì tutti che guardavano perché l'ultima volta
0: forza
1: vai vai vai vai, vai.

0: Va bene, il problema sai qual è? Tornando al pesciolino che sta cercando di riproducere,
1: di riprodursi,
0: il problema è che è vittima appunto di altri pesci che si mangiano le sue uova.
1: Anche per esempio
0: c'è il barbo, ma
1: cosa ne sai del barbo?
0: Il barbo va lì con i suoi baffetti e cerca di rubare le uova alla povera mamma pesciolina che si chiama lì del rotano.
1: Si chiama la sprone del
0: rotano.
1: Bello, visto una fotografia mi piaceva. Senti, complimenti vanno alla bella attrice Ilenia Pastorelli che ha ufficialmente dichiarato: mi piacciono i brutti ed è difficile trovarne.
0: Ma tesoro mio! Ma tu sei bello!
1: Accogliami!
0: Non puoi diventare brutto!
1: No! Ti sbagli!
0: Tu sei bello!
1: Io ti ringrazio e ti sbagli!
0: No, tu sei bello e il problema è che quando vuoi diventare brutto non riesci!
1: No, non è vero!
0: Perché
1: no.
0: Comunque mantiene una
1: pensa
0: certa eleganza.
1: Pensa, io sono brutto e non riesco a diventare bello! Esattamente il contrario!
0: No, è che tu ti senti brutto, lei cerca quelli brutti che non hanno problemi.
1: Comunque Ilenia, se mi senti, grazie. Ilenia Pastorelli è un'attrice brava, bella.
0: Come quelle che lanciamo alla sera parlando dei nostri film.
1: No. Poi senti, è uscito l'elenco degli ex amori di George Clooney.
0: Ah.
1: Ti faccio qualche nome: Gennaro, Paolo, Roberto. E adesso mi devi rispondere.
0: La Canalis,
1: però ben organizzata come roba. Prima ci sono questi, sono tutti idraulici tra l'altro. Rispondimi a questa domanda seria, questa te la volevo chiedere veramente.
0: Vai.
1: Però io ho visto una foto dei Rolling Stones oggi. Ti faccio due domande.
0: Sì.
1: Secondo te loro chichigliano, cioè beccano ancora le fans?
0: Ma secondo me sono disinteressati ormai.
1: Metti che
0: dai 82 anni o sei proprio lanciato.
1: Signore, io non penso che una fan dei Rolling Stones.
0: Che brutto.
1: Pensiero.
0: Con tutti i torti. Beh, sì,
1: Chi è il più bello? Lui no.
0: Mick Jagger
1: è il più bello. secondo te Mick Jagger, cioè, può avere a richieste di amicizia adesso butto lì un rage da trentenni?
0: Secondo me, caro fratello,
1: non mi fare male.
0: No. Secondo me hanno diverse scelte,
1: no.
0: Hanno il semaforo ancora,
1: dai.
0: Però sono disinteressati.
1: Con le luci
0: loro.
1: Fulminate,
0: sì. No, hanno il semaforo anche loro, poi dal camerino, perché qualcuno ancora si offre.
1: Ma
0: sia da una parte che dall'altra, sai.
1: Ma quindi al mondo la sprone, Ilenia, Clune, siamo solo noi.
0: E non chichigliare, esatto.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen, sabato alle 10.30.

0: No.
1: Sì, è così.
0: Ma non dice così.
1: Dice così, la vuoi.
2: È un birbante Boy George.
1: Ho letto delle dichiarazioni ultime.
2: Tipo?
1: E ce l'ha col San Marino Song Contest, perché dice che è un escamotage per andare a Eurovision.
2: Ma è vero.
0: Che è vero, non lo farei una baia.
2: No, io dico birichino per altre cose.
1: Ha sempre stato birichino.
2: Ha lasciato uno attaccato con le manette a letto per una settimana.
1: Ma veramente?
2: È stato arrestato per questo.
1: Ma che, hanno arrestato chi dei due?
2: Lui.
1: Veramente?
2: L'altro era fermo.
1: Ma veramente?
2: Poi quando si è liberato l'ha denunciato e si è fatto un po' di gabbio. Ma lui ha detto, cosa ho fatto?
1: Ho lasciato uno attaccato, era un giochino, lui era consenziente.
2: Gli portavo anche l'acqua.
1: Mamma mia, in una ciotola però. Sì. Senti, parliamo invece di una cosa, un brutto vizio, quello di spoilerare
2: che brutto.
1: La fine dei film, o insomma come va a finire una cosa.
2: No.
1: Sai che io non sapevo
2: è terribile.
1: Che in alcuni stati del mondo è un reato. Cioè, perseguibile con una denuncia.
2: Questo non lo sapevo.
1: Nemmeno io. Però chiederei prima un'appropriata sigla.
2: Cosa faresti? Che spoilerano.
1: Che dicono le fine delle cose che non si devono dire.
2: Personacce.
1: Sì.

0: molto bene. Ti porto in Giappone, dove sì, si rischia il carcere.
1: Ma pensa.
0: La magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno di spoilerare, dall'inglese to spoil, che significa? Che significa rivelazione anticipata.
1: Ah, vabbè.
0: Spoiler. Spoiler. Ti ricordo spoiler come quello.
1: Sì, come quello che tirava fuori il cugino di Antonio,
0: dalla Porsche ieri.
1: A mano.
0: Il tribunale di Tokyo ha condannato il 39enne Wataru. Vabbè, Wataru, adesso non scendiamo. Che è amministratore di un portale specializzato in anticipazioni. Lui diceva la fine dei film.
1: Vabbè, ma grazie.
0: Però è una cosa che io non pensavo che dai.
1: È brutta roba.
0: È brutto. Gli hanno comminato una pena di circa 6.000 franchi. Ed è entrato alla ribalta della cronaca cinematografica perché lui diceva, non so.
1: No, io pensavo fosse da denuncia diretta, no? Tipo, mia cugina mi ha spoilerato il film.
0: E la fai arrestare. Cioè, in Giappone, manette.
1: No, non è
0: io così. Non l'ho mai fatta questa cosa, sempre paura.
1: Sì?
0: Non direi la fine del film, non devi dire.
1: No, ma che brutto.
0: No, cioè io mi hanno guardato male quando ho letto l'altro giorno come finisce Il Diavolo Veste Prada 2. Non lo voglio, non si dice, non si dice. Una volta però io in onda.
1: Poi ci sono i finali prevedibili,
0: Tu ti è mai capitato di dire un finale?
1: È capitato, raramente, ma è capitato.
0: Io per errore l'ho fatto in onda qui a Rete 3. Mi hanno

0: sono dei video con questa canzone anche recenti, pur avendo 26 anni questa canzone, anche recenti di giovani che quando riparte la canzone è, cioè, esplodono proprio, è bellissimo, è una grande energia.
1: Anche sono un genio musicale,
0: mantiene la forza originale di One More Time, era il 2000, da Punk. Salutiamo Stefania che è insegnante di inglese e dice to spoil in inglese è rovinare, guastare. Lo
1: come
0: dice.
1: Mi piacciono le insegnanti di inglese.
0: Sì.
1: Stefania,
0: ma è quello di tedesco?
1: Di tedesco?
0: La svetta. E poi incidenti internazionali sono dietro.
1: Perché
0: là.
1: Dite? Anche a me non dispiace tedesco. Adesso
0: poi dalla Svizzera tedesca sai che si offendono facilmente.
1: No,
0: eh?
1: Ma non è se vero, li amiamo, giro. Anzi, salutiamoli. Salutiamoli tutti. Ciao ragazzi, ciao. Scusa, pensaci tu. Allora, io invece gli ascoltatori, i cialtroni, li vesto.
0: Sì.
1: Li vesto intimo, gli metto su una mutanda con scritto non c'è più bello, uno slippino bianco.
0: Allora io metto su la canottiera, sai?
1: O non c'è più bello.
0: Anch'io, sì.
1: E allora io li calzo.
0: Una tu e una io?
1: Una sola. Perché in un periodo di ristrettezza di un solo calzino.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ci metti tutti i due i piedi dentro.
1: Ci metti tutti i due piedi e saltelli a piede singolo. Come si fa per vincere questa meraviglia griffata cialtrone? Fallo tu che non l'hai mai fatto. Manda un vocale allo 079 873 8073. Però devi sfare una frase.
0: Sì, cosa vuol dire sfare una frase? Vuol dire che Herbert annuncia una frase della quale manca l'ultima parola, che è anticipata da una sillaba, sì. Ma voi dovete sbagliarla quella parola utilizzando quella sillaba.
1: Te ne faccio una sola.
0: Vai, dai.
1: Mi prude la te?
0: La tempia.
1: La tempia.
0: Beh, è delicato.
1: Troppo giusta.
0: No. Beh, la testa sarebbe
1: la televisione
0: giusto.
1: Sarebbe
0: sì,
1: più
0: ecco,
1: giusto.
0: Sì, sì.
1: Ecco, una roba del genere. Vado con l'ufficiale?
0: Vai.
1: Allora, sulla pasta col pepe ci va il ca?

0: grazie.
1: Ormai
0: grazie.
1: Non è più Drop the Pressure, ma è te lo dico quando torno da Brescia. Milo era il 2004, ragazzi.
0: Allora, la frase in questione per vincere è: sulla pasta col pepe ci va il ca. Insegnanti d'inglese, a me, grazie per tutti i messaggi personali che mi sono arrivati.
1: È vero,
0: andiamo a sentire.
1: Sta dicendo una balla.
0: E adesso me ne occupo io delle ragazze.
1: Incredibile.
0: Allora, andiamo a sentire le frasi sfatte.
2: Sulla pasta col pepe ci va il cappero.
1: Il cappero.
0: Va bene, ce lo accetto come consiglio.
3: È facile, ci va il carburante.
1: Il carburante.
0: Buono.
1: In questo momento è costoso, eh?
4: Vero. Sulla pasta con il pepe ci va il camaleonte.
1: Il povero camaleonte.
0: Cambia colore, diventa color cacio. Oh, sì, lo capisco.
5: Il K Finzi.
0: Non lo voglio sapere.
1: Spiegazione di Herbert Cioffi di quello che ha detto il signore.
0: Il K Finzi è un piccolissimo animaletto che è sulla corteccia delle palme.
1: Mi piace.
0: Sì. Andiamo a sentire.
4: La capoeira.
0: Che è una danza.
1: È un'arte marziale brasiliana.
0: Un'arte marziale.
1: Calci girati
2: sulla pasta col pepe ci va il camoscio.
1: Il camoscio.
0: Pesantello, eh.
1: Come ha detto camoscio.
0: Camoscio, mamma mia.
6: Con il pepe ci va il calcestruzzo.
0: Un po' pesante, però.
1: C'è gente che lo digerisce.
4: Sulla pasta col pepe
1: col pepe ci va
4: il capezzolo.
1: signore, abbiamo un vincitore, si chiama
0: Zufolo.
1: Salutiamo Zufolo.

0: ci hanno dato dei maschi listi.
1: Ma perché? Ma non ho capito perché.
0: Non abbiamo specificato innanzitutto il proprietario del capezzolo da mettere sulla pasta.
1: Ma va bene uno qualsiasi. Anzi, è meglio il maschile, viene tagliato via sulla pasta.
0: E basta.
1: Andiamo avanti. Cultura, ragazzi. Oggi il 7 di maggio riavvolgiamo il nastro a quel 1977 quando gli Eagles erano al numero uno con Hotel California.
0: Che canzone, che meravigliosa. È? Tra l'altro è una metafora, pare.
1: Vero.
0: Perché poi è un casino, ognuno dice la sua. Sì. Pare sia una metafora del rutilante mondo della droga.
1: Sì, cioè l'hotel.
0: Pare sì.
1: Sì, è un casino.
0: Vabbè.
1: Gli Eagles, io so due canzoni, Hotel California e I Can Tell You Why.
0: Bella.
1: Bella, bella.

0: Bella, eh?
1: Beh, facciamo l'altra. Facciamo l'altra invece, Hotel California. No, come? No, non la facciamo.
0: Facciamo è Hotel California.
1: Ma è altissima.
0: L'ho spostata. Non serve fare la manovra.
1: No, una manovra a settimana basta.
0: Sì, anche troppo, secondo me. Troppo. Al massimo uno al mese, poi diventa complicato. Quindi, tra poco, meteo e viabilità con Hotel California degli Eagles. Senti, Wish Patty.

0: man is true. You man is seen in a row. Whoa, you live an asshole. But skin is seen in a row. Say one minute true. You be the scummy new. Sam, one minute true. Skin it one me too.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Ho paura io,
3: Ma niente, tanto.
2: Che poi chiama quella da Losanna, lo sai.
3: Devi
2: stare attento.
3: Sono le 18:02.
2: Pronti per reinterpretare la canzone degli Eagles, cioè Hotel California.
3: Ho distratto.
2: In chiave meteo e viabilità.
4: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Ma che l'ho alzata un pelino così e pensiamo sì, no, di fare la manovra. La manovra è complicata.
3: Troppo.
2: Pronto?
3: Sì.

no? And surprise it from the back.

0: bravo.
1: But I smoke and smoke. So here I am.

0: tu che hai condotto ormai We Are The Champions, potresti dire la tua su questa canzone meravigliosa, Johnny Mary, del grande Robert Palmer. Puoi dire la tua?
1: È molto bella, è una...
0: No, volevo sentire di più io.
1: Ma sbagli. Pronto,
2: pronto,
1: Pina.
2: Pronto, sì, sono io.
1: Pina, come sta?
2: Bene.
1: Mi dia un bacio.
2: Come mai così ruffiana?
1: Ma perché avevo bisogno di lei in questo momento?
2: Hai bisogno di conforto?
1: Sì.
2: Se vieni qua ti faccio un massaggio alla schiena.
1: Oh, come ne ho bisogno. Lei, Pina, ha insegnato inglese per caso?
2: Certo, io
1: certo,
2: insegno inglese, losannese.
1: Sì, certo.
2: Anche losannese, certo. No,
1: però mi sembra quello.
2: Ho il bachelor.
1: Ma che bachelor?
2: In inglese. Perché hai detto? Andiamo.
1: Quando è che fai? Sì, è vero.
3: Ho insegnato francese fino all'altro ieri.
1: Ma se sei analfabeta?
3: Beh, non è serve che leggere.
1: Ah, non serve che leggere.
3: Non serve che leggere.
1: Serve che parlare.
2: Antonio, vai a fare qualcos'altro, per cortesia, che poi non si capisce.
1: Pina, io stavo per raccontare che a Lugano è questo ladro seriale degli abitacoli. Non sapevo ci fosse la serialità dell'abitacolo. Cioè, uno abituato a rubare nelle macchine. Valore, carte di credito, robe. La sua specialità era questo, cittadino svizzero, domiciliato tra l'altro qui nelle nostre parti del Luganese.
2: Lo sappiamo, è stato da noi a fare il corso.
1: Il corso
2: per aprire le automobili.
1: Ma
2: è un corso curato dal cantone.
1: Sì, certo.
2: Beh, devono insegnare, ci sono diversi poi sottocorsi da fare.
1: È ovvio.
2: È vero, Antonio.
3: È vero, c'è il corso di piede di porco. Che insegniamo come aprire la bordiera col piede di porco, che non è facile, che uno dice proprio il piede
1: di porco. Beh, lo infili, no?
3: E fai leva, bello lui, ma non la devi rovinare, la macchina.
1: Se la lasci.
3: Ma abbastanza, non c'è un punto in cui devi forzare. Non
1: si potrebbero dire per radio ste cose?
2: È vero, sei uno scemo che poi la gente lo fa e noi non prendiamo i soldi dal gandone per fare il corso. C'è anche il corso di circonvenzione delle persone.
1: Cioè,
2: dobbiamo insomma fare ai semafori quando si ferma, perché vediamo che hanno il braccio fuori dal finestrino con l'orologio d'oro. Noi dobbiamo dirci delle cose per distrarlo e poi rubarci l'orologio.
1: Ma anche questo non andrebbe detto.
2: Questo è risaputo che si fa così, no? Allora bisogna avvicinarci quando c'è il semaforo rosso. E dobbiamo dire cose in losanese stretto che insegniamo noi,
1: tipo
2: Antonio, tipo estorno lo tubo.

0: Ma lei non deve ridere.
1: Lo sto ridendo, stavo prendendo fiato.
0: Cosa vuol dire questo?
1: Allora, cosa ci sono i porci qua? Che qua teniamo i bambini.
0: Ma è questa frase?
1: Quest'anno la puerca quest'anno che guattano la piscina, è tipico lo sannese questo.
0: E questo distrae?
1: E questo distrae, e Antonio in 3 secondi ti sfida all'orologio. Hai capito?
0: L'ho capito, sì, vorrei quasi provare per sentire le frasi.
1: E poi c'è anche il corso di quando ti beccano, quello che devi dire alla gente.
0: Cioè?
1: Praticamente devi fare questa cosa qua, di prendere un bel respiro. T'hanno beccato con le mani nella marmellata.
0: Sì.
1: Devi fare un bel respiro.
0: Sì.
1: No, signora gente, non sono stata io, è stato Antonio.
2: Ecco perché ogni volta che finisco in galera io, non mi posso
0: una canzone.

son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Caffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, grazie.

0: aggiungi qualcosa. Se hai coraggio.
1: È una canzone che...
0: Che?
1: Che? Che rappresenta in pieno l'abilità di cantastorie di De André.
0: Bravo!
1: Vedi? Io non so se lo sai.
0: Guarda chi c'è!
1: Chi è? Non vedo nessuno.
0: No, girati, guarda. Signore e signori, per The Charlton of the Day, la sigla di The Charlton of the Day, Mark Knopfler! Grande Mark!
2: Oh, riffo.
0: Cos'è successo?
2: Io riformo la bocca. Un problema.
0: Hai un problema, cosa hai fatto? No, ecco perché hai detto stop al progetto dei Dire Straits.
2: Oh, yeah, quattro esotici.
0: Hai perso gli incisivi.
2: Sì, però moncone devono mettermi il resto.
0: Ma sei passato senza chitarra e questo mi fa male.
2: Sono qui, devo mettere il pelo moncone.
0: Ma qua c'è uno studio dentistico qui?
2: Sì, domani mattina.
0: Domani mattina?
2: Domani mattina
0: dormi qua in studio e poi domani mattina vai?
2: Dormo sotto un ponte qua, che è l'unico posto che potevo concedermi
0: ponte
2: dopo.
0: Ponte coi denti, sai come funziona? Senti, cantaci la sigla di The Charlton of the Day.
2: Sì, vai.
0: Vai.
2: The Charlton of, the Charlton of, the Charlton of the Day. The Charlton of, the Charlton of. The Charlton.

Lie the children of the bay. La la la la la la la la the children of the Malvivente sfida la polizia su Facebook. Provate a prendermi. Catturato.

0: chiamilo.
1: Bravo, bravo.
0: Bella,
1: le prof d'inglese tutte innamorate di te.
0: Io ho un periodo che a
1: che stai cuccando con le prof d'inglese, vero?
0: Sì, sì, sì. Senti, vorrei invece parlare di, nell'angolo, le rubriche scientifiche del Club dei Cialtroni, che hanno un seguito mondiale.
1: Sì, sì, noi cercateci online.
0: Noi siamo famosi. Sapete che può il cibo che mangiamo condizionare i nostri odori?
1: Sì.
0: In generale, eh sì, in
1: no,
0: questo periodo sai che al Ciringhito tra poco noi attiveremo
1: l'ascella alert.
0: L'ascella alert che suona, anche l'ascella vuole la sua parte d'estate, cioè se mangiate delle cose
1: tipo la cipolla bianca che
0: fa,
1: è peggio della cipolla rossa, eh?
0: Eh sì, non me lo dire. Pensa che io una volta ho mangiato un calzone di cipolla in Puglia e sono entrato in un appartamento ed è saltato il salvavita Beghelli da parte. Faresti prima una sigla musicale?
1: Sì, sui cibi che possono
0: condizionare. Lo puoi fare?
1: Ma certo.
0: Vediamo cosa tiri fuori dal cilindro.

0: come fai a saperli?
1: Anche il dimetilsolfone.
0: Ma bravo!
1: Sembra un'offesa. Il dimetilsolfone.
0: Tu li hai mai mangiati degli spaghetti al dimetilsolfone?
1: No, ma con gli asparagi ci mangi il risotto e poi quando vai a fare la pipì ti rendi conto di aver avuto a che fare con la chimica.
0: Hai detto giusto, l'acido asparagusico.
1: Asparagusico.
0: Asparagusico sì. Decompone e si ricompone, esce lo zolfo.
1: Sì.
0: Ma non è soltanto lui, altri cibi sono il caffè, i cavoletti di Bruxelles. Mamma, i cavoletti di Bruxelles, io non riesco a mangiarli.
1: Anch'io.
0: Non mi piacciono.
1: No.
0: Hai detto bene, le cipolle, l'aglio.
1: L'aglio. L'aglio fa i disastri. L'aglio lo mangi così e poi vai sul bus e la gente ti vuole buttare giù.
0: È terribile.
1: Se...
0: Però l'aglio è buono. Per esempio,
1: l'aglio d'aglio è una roba agghiacciante.
0: L'aglio è agghiacciante.
1: Se, ti taglia.
0: Ti taglia, è vero. Ah, posso aggiungere anche i cavolfiori?
1: Ti zaffa.
0: Il cavolfiore.
1: Quando lo cucini, però. Il cavolfiore
0: quando lo cucini sa di gabinetto quello di toi.
1: C'è sempre la vicina di casa che lo fa nelle scale.
0: Ma è terribile.
1: Aiuto, oggi è giornata cavolfiore.
0: Ho detto bene che questa cosa non riguarda soltanto la pipì, ma riguarda anche ascelle e robe del genere.
1: Sì, l'hai detto.
0: Come si può evitare questo? Niente, è un fenomeno transitorio, è un segno positivo, tra l'altro, perché vuol dire
1: che funzionano i reni.
0: Che la verdura funziona bene, che è buona la verdura, sai?
1: Che ha fatto il suo lavoro. Quindi stasera aglio, cavolfiore con asparagi e cipolla rossa.
0: Può essere invalidante se sai che devi incontrare qualcuna?
1: Decisamente.
0: Sì.
1: E lì bisogna stare a te.
0: È il motivo per cui ti trattieni la pipì per ore e ore e ore.
1: Non solo, ma devi stare anche attento.
0: Lascia stare.
1: Dai, non puoi presentarti
0: non
1: con
0: puoi,
1: la zaffata di aglio.
0: No, però
1: è il
0: l'aglio,
1: primo appuntamento.
0: Dai, però l'aglio lo puoi mandare a rimangiare in coppia.
1: Tutte e due?
0: Tutte e due.
1: Ah,
0: tagliamo.
1: Hai capito?
0: Sì, dai, si
1: può funziona?
0: Fare. Sì, in due sì, secondo me è una cosa fattibile.
1: Secondo me c'è la disaffezione a un certo punto.

0: proposito di lacrime, visto l'argomento di questa canzone, c'è gente che riesce a far a odorare anche le lacrime.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Però cioè, le lacrime sanno di buono.
0: Scherza.
1: Di sale sanno le lacrime.
0: Ci hai creduto.
1: È come tu mi fai credere tutto.
0: È come il sale, nel lago, alla foce del Cassarate.
1: Perché è Lugano Marittima.
0: Lugano Marittima.
1: E tu mi hai fatto credere, io ci credevo, se sì, fosse sì, un punto salato.
0: Sì, perché c'era un omino ogni mattina, tipo geriatria, che rovesciava dei sacchi di sale per salare l'acqua.
1: Sì, certo.
0: E rendere plausibile il Lugano Marittima.
1: Herbert
0: Cioffi ci ha creduto.
1: Ho creduto. Volevo dire, per chiudere il discorso, i cibi influenzano i nostri odori, forse d'estate bisogna starci un po' attenti. Volevo dire che però gli odori prescindono dai cibi. Una volta ho chiuso una relazione davvero.
0: Ma anche lo stress, secondo me.
1: Lo stress. Una relazione con una ragazza che, tra l'altro, recentemente, ovviamente, ho ricercato. Beh, sai che si abbassa la soglia sempre di più. Perché quando mi avvicinavo aveva odore di lavandino non sifonato.
0: Mamma mia, sì. Fogna. Scusa, il lavandino non si fona.
1: Hai ragione.
0: Sa di fogna. Di fossa biologica.
1: Sì, di fogna. Cioè, ma non mi arrivava sempre, arrivava ogni tanto buff.
0: Ah, sì, buff.
1: Buff, quel buff.
0: E era lo stomaco che lavorava
1: ti
0: un po' male.
1: Ti chiedo una cosa, secondo te.
0: La flora intestinale era in disbiosi, secondo me.
1: Secondo te. Noi ce ne accorgiamo di noi?
0: Purtroppo no. Sai che la conchetta non basta.
1: Non basta, ce lo devo dire un altro.
0: Perché ti senti l'odore della mano.
1: Allora, ragazzi, vi dico una cosa seria.
0: Sì, ecco.
1: Voi ci ascoltate tutti i giorni, se ve ne accorgete, ditecelo.

0: E vabbè, siamo senza idee, allora facciamo tutti la canzone di Gauthier, Somebody I Used to Know, ed è facile, no?
1: Ma sì, dai.
0: Somebody that I used to know. Vabbè, Teddy Swims, quella nuova era Mr. Know It All.

0: Che film stasera?
1: Stasera sì.
0: Grande film.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: Fidatevi di me, un film americano del 2024, 82 minuti.
0: No, non si chiama Fidatevi di me.
1: Fidatevi di me, il consiglio che vi do. Antonio Carogna, Terry.
0: Premio Oscar, Antonio.
1: Sì,
0: è presente
1: sì,
0: a Cannes,
1: sì.
0: Me l'ha detto Alessandro Bertoglio.
1: L'ha conosciuto.
0: Antonio Carogna. Antonio Carogna.
1: Terry Schiavo, Giulia Pariglia, James Kwan.
0: Quella della salsa, no?
1: Della salsa. Kimberly Sustins. E
0: Sei me contro te.
1: No. Non riesco a pronunciarlo.
0: Non lo dico.
1: Lo dico invece. Merli Kulisk.
0: Che
1: è difficile.
0: La Kulisk non è facile da pronunciare.
1: La regia di Giovanni Bardecchia con una grande interpretazione di questo film che parla di questi due figli.
0: Anche Bardecchia è premio Oscar.
1: Si concedono una breve vacanza in un posto particolare dove a un certo punto accade qualcosa di incredibile. Sentiamo.

0: sembra la sigla di un telefilm degli anni Ottanta.
1: Poi i titoli.
0: Le palme. I semafori. E noi che ce ne andiamo! Perché in arrivo c'è Julie Meletta.
1: Eccola!
0: Per Caffè Soirée.
1: Oh oui!
0: Fino alle 21 da Herbert Cioffi.
1: E dai Criso!
0: A domani! Ciao ciao! Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: È già lì in pole position Luca che dice Julie che arriva sulle note di Careless Whisper. Lo sai perché io lo uso anche come suono mio così completamente slegato da tutto. Buonasera!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 19 e un minuto. Siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta fino alle 21. E fino a questa sera, al calar del sole, dissoluzione della nuvolosità, che cosa avevo fatto? Ecco qua. Della nuvolosità cumuliforme e nella notte cieli generalmente sereni. Per domani, come comincia il nostro fine settimana? Allora, abbastanza soleggiato e nella seconda parte della giornata, soprattutto sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da locali rovesci. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi e le massime fino a 23.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E in Ticino rimangono gli ultimi rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e tra Magliaso e Ponte Tresa. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
3: Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca è stato rilasciato Yahya Pokerse, il curdo rimpatriato ieri a Istanbul con la moglie e il figlio minorenne dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia è sotto procedura penale in Turchia per alcune vignette pubblicate online contro il presidente Erdogan, ha spiegato il suo legale ticinese Immacolata Iglio Rezzonico, che ha anche riferito che l'interrogatorio dell'uomo nelle scorse ore è avvenuto senza la presenza di un legale. La cronaca regionale: stamattina il governo ticinese ha deciso di affidare ad una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato l'anno scorso dai sindacati VPOD e OCST era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. Il Consiglio di Stato vuole avere basi solide su cui ragionare per rafforzare il buon funzionamento della polizia e il clima di lavoro all'interno del corpo. Infine, il blocco dello stretto di Hormuz e la guerra in Iran potrebbero rappresentare un rischio per l'approvvigionamento energetico svizzero nel prossimo inverno. Per la Commissione federale dell'energia elettrica, nel caso più estremo del conflitto, ecco, si potrebbe avere conseguenze sulla stabilità delle forniture elettriche in Europa, Svizzera inclusa. In particolare c'è incertezza sull'evoluzione del prezzo di elettricità e gas.
1: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dai rinnovi in casa Andrea Piotta del 21enne difensore Aris Efliger sino al 2030, più opzione del 18enne attaccante Matej Pekar fino al 2031 e del 20enne portiere Nassim Jaffri fino al 2027. Capitolo nazionale, la Svizzera era impegnata contro la Finlandia nell'Euro Hockey Tour, amichevole vinta ai rigori 5-4 dopo aver condotto le danze durante tutto l'incontro, rossocrociati però sempre ripresi di Rochette, Doppietta, Turkauf e Degli, le reti della formazione di Cadieu, che ha potuto schierare gli NHLers Josi, Niederreiter, Maier e Ischer. Nel calcio, questa sera spazio al ritorno delle semifinali di Europa Conference League, Aston Villa, Nottingham Forest e Friburgo Braga, quest'ultima in diretta televisiva sulla 2, e Crystal Palace, Shakhtar Donetsk e Strasburgo, Rayo Vallecano. Infine nel tennis, Simona Waltert si è qualificata per il secondo turno del Master 1000 di Roma, dove affronterà la statunitense Baptiste, battendo in 2-7 l'australiana Joint, Victoria Golubic nel terzo turno se la vedrà con la russa Andreeva.

0: E anche questa sera, piccolo spoiler, piccola anticipazione, abbiamo una super scaletta musicale. Sì, infatti cominciamo così, con la nuova dei Foo Fighters, dal loro nuovo album Your Favorite Toy, Window. E voilà, buonasera, buonasera, buonasera.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: La nostra serata su Rete 3, insieme a voi, con grande piacere, come ogni volta. Poi mi state già scrivendo, leggo, oggi ho sentito parlare della serie spin-off di Stranger Things, spero per te che tu non l'abbia vista. Aspetta, stai forse parlando dello spin-off, quello Tales from 85, cioè favole dall'85, che però adesso, se non sbaglio, non è neanche una serie, cioè sì, è una serie ma animata, non è un film, giusto? No, non l'ho vista, anche perché non sono fan dei cartoni. Adesso ci saranno tutti gli appassionati che stanno male, perché io ho chiamato la serie animata dei cartoni, ecco, in questo modo dispregiativo. No, non l'ho vista, però ecco, semmai spiegami perché non dobbiamo guardarla a questo punto. Ma ti dirò un'altra cosa, questa sera ho recuperato un'altra di quelle storie super inquietanti che piacciono a noi, che raccontiamo poi quando il sole comincia un po' a calare e c'è l'ambientazione giusta, ed è una storia ambientata proprio appunto cioè potrebbe essere un episodio di Stranger Things, perché è ambientata negli anni 80 in una cittadina, con i bambini che vanno in giro con le BMX, ecco, quella cosa lì. State con noi e cominciamo con Dasha Austin, Boots Stop Working. Di nuovo buonasera a tutti voi, siete su Rete 3.

0: E quindi qual è il problema con lo spin-off di Stranger Things?
1: Che allora, a parte che
0: non ho capito,
1: animata, a quanto pare il livello di animazione era bello, era alto. Il problema è che è stata pensata come una serie per bambini,
0: okay,
1: ma anche bambini con qualche problema, a quanto pare, perché nel senso sono battute semplicissime, ripetute 20 volte in 10 secondi.
0: Ok.
1: E poi aggiungono un personaggio completamente a caso, completamente rotto, nel senso che è un miscuglio tra Einstein, MacGyver e la ragazzina punk rock alternativa degli anni 80.

Ziggy Riccardo con questa Boom Meditation. Il tempo fugge qui a Reggae Yard e quindi ci rimane solo il tempo di ascoltare ancora un nuovo singolo firmato da Meta and the Cornerstones in compagnia di un artista che, a proposito di concerti live nella Svizzera italiana, sarà sul palco del Boschetto di Parcocciani il 18 luglio prossimo. Sto parlando di Tarus Riley. Questa è Just for the Soil, mentre noi ci risentiamo tra una settimana con il nostro consueto carico di good vibes. Da Tom Seed, peace.

play. Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Elly Scavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Rete 3 presenta Cult. Piccola enciclopedia delle passioni.
1: Sto facendo la rassegna dei paesi dove si può andare in esilio, diminuiscono anche la Francia. È a rischio. Stavo pensando all'Australia.
2: Adesso non vorrei dire, ma capita qualche volta che il tuo paese ti deluda, no? Capita di pensare che forse sarebbe meglio andarsene, emigrare, ma poi pensi, dove vai? Tutti i paesi hanno i loro problemi e mica puoi inventarti una nazione tu da solo, no?
3: Il primo maggio del 1968 viene proclamata l'indipendenza dell'Isola delle Rose.
2: Ecco, qualcuno a farsi la sua di nazione, in effetti ci ha provato e anche in modo piuttosto eclatante. Tra questi visionari c'è Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, che in una tranquilla estate dell'Italia degli anni 60 ha dato forma al suo sogno, alla sua visione del futuro della nazione, costruendosi la sua. E non è un modo di dire, una piattaforma galleggiante di 400 metri quadri saldamente ancorata al fondale del mare Adriatico, 11 chilometri al largo di Rimini, sulla riviera romagnola. Quel primo maggio, festa dei lavoratori, Rosa terminò lavori durati 2 anni e dichiarò l'indipendenza della sua micronazione, l'Isola delle Rose.
4: Chiam nascigas ideo. Cai chiam la protagonisto de citiu historio comencis prilabori la sian.
2: Giorgio Rosa decise che sulla sua isola si sarebbe parlato Esperanto, la lingua universale potenzialmente comprensibile da tutti i popoli, e che quella palafitta fatta dei tubi di metallo si sarebbe presto elevata fino a 4 piani. Così, mentre Giorgio Rosa brindava con gli amici sull'Isola delle Rose, sulla terraferma i turisti, italiani ma anche moltissimi stranieri, tedeschi soprattutto, ballavano nei locali e mettevano le monetine nei jukebox per ascoltare canzoni come Azzurro di Celentano, La bambola di Patti Pravo, Balla l'India di Lucio Battisti, Little Tony, Gianni Morandi, Le Orme, i Primitives.

0: Ecco, nonostante queste distrazioni musicali, tutti quanti si accorsero presto della presenza della nuova nazione fondata dall'ingegner Rosa. I turisti si incuriosirono e non ci volle molto prima che gli operatori iniziassero a organizzare battelli che andavano e tornavano dall'isola. Rosa progettava di iniziare a battere moneta e aveva già una sua linea di francobolli che vendeva ai turisti che venivano a trovarlo. Tra l'altro, oggi se ne trovate uno, non avrete in mano una piccola fortuna, ma un 50 franchi, li vale. Il valore simbolico è ben più alto.
1: I mezzi navali di polizia, carabinieri e guardia di finanza salpano dai porti di Venezia e Ancona diretti verso Rimini. Lo Stato italiano ha deciso che qualunque cosa debba sorgere in quel nuovo Stato è meglio sopprimerla sul nascere.
0: Il problema per l'ingegner Rosa e per l'Isola delle Rose fu che non solo i turisti si accorsero appunto dell'esistenza dell'isola. Le autorità italiane, ad esempio, non la presero tanto bene e così, pochi mesi dopo la sua nascita, in un freddo giorno del febbraio 1969, il corpo sommozzatori della Marina di La Spezia preparò una carica da mezza tonnellata di tritolo, la piazzò sotto la piattaforma e la fece brillare. Così, in un attimo, l'Isola delle Rose non esisteva più. L'idea bislacca, o forse geniale, dipende da come la pensate, era venuta a Giorgio Rosa poco dopo il suo matrimonio, un paio d'anni prima di quel fatale 1968. E cos'era dunque questa Isola delle Rose? Beh, i rotocalchi dell'epoca la descrissero come un paradiso fiscale, sull'esempio di San Marino, oppure un postribolo dedito alla prostituzione, perfino come un avamposto di una presunta invasione sovietica che poteva contare sulla difesa da parte dei sottomarini russi. Ecco, a noi piace pensare che fosse semplicemente una visione del futuro, per quanto ingenua, per quanto forse sbagliata. Forse era semplicemente un tentativo di essere davvero liberi.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radiogiornale.
1: Saetta con monito serale da Washington all'Unione Europea, accordo commerciale entro luglio o i dazi saliranno. Lo scorso inverno la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero, la prossima stagione fredda potrebbe esserci e o potrebbe essere più problematica. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per la verifica sul malessere nel corpo. Sport, calcio in Europa League, Freiburg in Conference League, Crystal Palace, prime finaliste dei due tornei per la prima volta nella loro storia. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, ultimo appuntamento di questo giovedì, ormai concluso, un 7 maggio 2026, terminato con, come detto, una cosiddetta saetta da Washington diretta all'Unione Europea. Nella disputa sui dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza per l'attuazione dell'accordo commerciale qualora l'UE non adempisse alla propria parte dell'accordo entro il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, le tariffe purtroppo aumenterebbero immediatamente a un livello molto più elevato, ha annunciato Trump, o meglio, lo ha scritto sul social Truth. In serata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, al contrario, buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio. Passiamo adesso all'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia. Ci sono incognite legate alla guerra in Iran. Gli aspetti salienti del rapporto con Anna Valenti.
2: Grundsätzlich sind wir hinsichtlich des nächsten Winters optimistisch.
3: In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve.
4: Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
2: Das ist die große Frage.
3: Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia funzionerebbe davvero. Il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro.
4: Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
3: In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti, tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
1: E nella giornata da poco conclusa si è parlato del calo della disoccupazione nel nostro paese nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia ha informato che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di marzo e nel mese in questione rallenta anche il turismo svizzero. Una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente, i pernottamenti sono stati 3,2 milioni in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore ha perso il lavoro dopo l'ultimo impiego anziché il paese di residenza a essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. In Svizzera però la legge non entrerebbe immediatamente in vigore, anzi, secondo un'analisi della CIA, invece, consegnata alla Casa Bianca, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3-4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Questo è un paio di notizie in breve. Per ritornare in Ticino, dove il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. John Robbiani.
0: C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi.
5: Le critiche che avevo rivolto all'epoca erano da una parte di natura metodologica, altre riguardavano la presentazione del risultato, perché è chiaro che fa più notizia, fa più clamore dire che c'è il 15% di persone scontente, invece che dire che c'è l'85% di persone tendentemente soddisfatte.
0: Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro.
5: È chiaro che vi è un intento di verifica anche di quanto detto finora. Ai tempi mi ricordo di aver dichiarato che l'idea di un audit nostro era prematura, poi ci siamo confrontati meglio col risultato di quell'audit. Non siamo impermeabili alla critica, ci mancherebbe altro, e che in prospettiva futura abbiamo alla fine ritenuto opportuno procedere in questa direzione.
1: Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca, è stato rilasciato Yahya Polkerje, il curdo rimpatriato mercoledì a Istanbul con moglie e figlio minorenne, dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia, è sotto procedura penale in Turchia per alcuni post online contro il presidente Erdogan. A Istanbul l'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un legale. In seguito è stato rilasciato sotto sorveglianza. Cosa comporta ciò? Ce lo dice l'avvocata di Polkerje Immacolata, Ilio Rezzonico.
6: Posso immaginare che sia, siccome c'è pendente comunque un processo nei suoi confronti, che lui non si possa allontanare, che deve essere sempre a disposizione delle autorità e che quindi ci sarà comunque questo processo. Il procedimento penale nei confronti del signor Polkerje è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali e a Erdogan, e questo è purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
1: Regno Unito, vasta tornata locale per il rinnovo di amministrazione varie tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra. Seggi chiusi a inizio dello spoglio per una serie di votazioni destinate a avere riflessi anche sulla politica nazionale. Questo in un clima di pessimismo tra le file del partito laburista del premier Keir Starmer, in crisi di consensi fra scandali e fallimenti di governo, a fronte dell'ascesa di altre forze come Reform UK, compagine della destra anti-immigrazione guidata dal trumpiano pro-Brexit Nigel Farage, o come i Verdi, schierati sia a sinistra del Labour sotto la leadership dell'emergente ecopopulista Zach Polanski. È invece durato 45 minuti l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie, e sulla necessità di lavorare per la pace. Questo lo si legge nella nota della Santa Sede, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. La crisi nel Golfo Persico adesso, che non conosce ancora soluzione per gli Stati Uniti, i negoziati, le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche. Piero Grabeck, a che punto siamo?
7: Sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra. Quale priorità? Basta attacchi, basta bombardamenti e poi in seguito si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina, ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio, e per nulla ovvio ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
1: Intanto gli esperti dell'Unione Europea informano che, sebbene al momento non ci siano carenze di carburante nell'UE, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse risolversi. E dalla Commissione Europea si apprende che anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà comunque la Commissione con un pacchetto di linee guida in adozione nella giornata a venire. La pagina sportiva adesso con David Conti.
8: Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4 6-1 contro la canadese Andreescu, prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì ormai 8 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno serene. In giornata in tutta la Confederazione soleggiato o abbastanza. In serata, soprattutto sui rilievi, nuvole e rovesci. Temperature stamane 6-10 gradi, massime fino a 23. Un'occhiata all'evoluzione: sabato abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci, da domenica al sud in Romandia precipitazioni, altrove dapprima ancora schiarite, poi nuvoloso con rovesci o temporali, lunedì nuvolosità variabile e pioggia, martedì probabilmente ancora variabile con precipitazioni. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
9: Radio Televisione Svizzera.

0: sera, girls. Dai,
1: diciamolo.
0: Cosa c'è di più bello bello nel mondo cinema del film
1: coi coccodrilli?
0: Ma niente, ma di base c'è paro di palude. Niente può essere più bello bello del vedere emergere dall'acqua la geppa caimanata con sguardo sempre blasé di un alligatore possibilmente di dimensioni disumane e di insaziabile fame, pronto a zannare qualsiasi bipede osi attraversare il suo campo visivo. Partito in quarta all'alba degli anni Ottanta con Alligator, proseguito poi in pompa magna, ma magna proprio è il caso di dirlo, con la serie Lake Placid, il mondo cinema dei gaimani, degli alligatori, mega mega mega giga più, è degenerato poi bellamente con gagatoni di spessore, quali Killer Crocodile, Crocosaur, Robocroc, e adesso, per non interrompere il trend tresciaro No Limits, con...
2: Ladies and gentlemen, it is my profound pleasure to introduce...
0: The Bayou!
3: Cazzo! Dove è andato?
4: Di solito non attaccano gli uomini così.
3: Cosa? Che diavolo vuole da noi?
4: Che diavolo ci stanno attaccando?
5: Ci sono delle dicerie. Gli alligatori sono strani.
6: Coraggio, Frank, rispondi.
5: Veloci, fulminei. Di solito gli alligatori si nascondono se sentono delle persone, ma questi sono frenetici. Coprono lunghe distanze, sono aggressivi. Attaccano in modo inspiegabile. Per uccidere.
0: Olè, ci mancava il caimaname doppato di metanfetamina che parte in tromba nel rosicchio di improbabili attori buttati là a mo' di pastura. Ora però, giustamente, tu, giovane scafato abituato al peggio, mi dirai:
1: sì, ma bro, ma cosa vuoi metterci cosa in un film di caimani se non gente inutile che si fa mangiare dai caimainati?
0: E che ne so, frate, prova a non legarti le mani e a sederti saltellando con le ciappe, ciappe, ciappe sulla tastiera del PC per scrivere la sceneggiatura. E magari riuscivi a risollevare le sorti di questo filmazzo dal livello documentario sui topi marci con ricotta.
4: Se ve ne trovate davanti uno e vi fissa dritto negli occhi, non rimanete lì impalati. Giratevi e fuggite.